diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, Post Punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
2: Ti prego!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: Blackout, Radio Blackout, 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Sam Stone.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

0: detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Sono la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghese.
4: But shouldn't there be some kind of structure?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

0: Allora, un buon pomeriggio,
1: ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

Hi guys, sono Pino Scotto, anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
2: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: Multitox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Prova. Va. Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

internet, Kev. Show.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Il calcio non è mai stato innocente. I mondiali come vetrina del capitale. Tratto dall'info di Radio Blackout dell'8 luglio 2026.
3: E allora passiamo all'ultimo approfondimento di questa mattinata informativa e con piacere qua con noi negli studios di Radio Blackout abbiamo, come già annunciato, Luca Pisapia. Ciao Luca.
4: Ciao Eugenio, ciao a tutte e a tutti.
3: Con cui vorremmo un po' raccontarvi quello che è il suo ultimo lavoro. Con Luca ci sentiamo spesso per parlare di calcio, politica, finanza, temi di cui si occupa costantemente. Ci sembrava, in questo momento in cui il calcio è una delle vetrine, chiamiamola proprio così, forse vetrina del potere e delle proprio della sua esposizione, della sua diciamo forma plastica, come si presenta in questo momento anche nei temi geopolitici e anche nella sua costruzione rispetto a il capitale e le forme di capitale in questo momento prevalenti e dominanti, stiamo parlando naturalmente dei mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti. Ci tenevamo un po' a provare a riallacciare questo discorso, naturalmente non parlando della tattica della partita di ieri sera, ma un po' invece leggere proprio quella che è la storia del calcio, del suo sviluppo e della sua governance e anche della pratica come pratica sociale, e quanto questa sia storicamente intrecciata con lo sviluppo del capitalismo e del capitale.
4: Sì, partiamo appunto da questi mondiali, quelli campionati mondiali di calcio maschile del 2026, e il termine che hai usato, vetrina, è assolutamente perfetto, perché questi mondiali, che sono chiaramente, evidentemente, in modo manifesto, i mondiali dell'esclusione, nel senso che a un certo punto si pensava che l'intera squadra dell'Iran potesse venire esclusa perché non gli venissero dati visti, poi gli sono stati dati, ma è stata costretta in esilio in Messico, e comunque solo la squadra poteva viaggiare 24 ore prima delle partite, buona parte della delegazione non gli era permesso di entrare negli Stati Uniti, stato escluso sempre per una questione di visti un arbitro somalo, i tifosi di almeno una decina delle squadre partecipanti non hanno potuto accedere, chi poteva accedere, poi c'è un secondo livello di esclusione che era, da una parte, la paura, il terrore delle milizie paramilitari e parafasciste dell'AIS che fanno deportazioni arbitrarie, e dall'altra di nuovo economica, quindi i prezzi esagerati per accedere allo stadio e per vedere le partite. Ecco, questi mondiali dell'esclusione, alla faccia dello slogan della FIFA che è Football Unites the World, non sono stati nascosti, non è stata tenuta celata questa idea che quella che dovrebbe essere una grande festa dello sport, della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione, si fosse trasformata invece in un protocollo esclusivo di classe, di genere e di etnia, ma è stata resa proprio manifesta. Perché di nuovo il calcio racconta alla perfezione quello che sono gli sviluppi del capitale, gli sviluppi del conflitto tra il capitale e il lavoro. E se per un secolo e mezzo la grande narrazione, la grande favola, il grande inganno del capitale era quello di essere un rapporto sociale inclusivo, per cui attraverso il lavoro, la fatica, l'impegno ci sarebbe stato posto per tutti avremmo potuto accedere ad abbeverarci alla ricchezza del capitale, da qualche anno il capitale si comporta proprio in maniera assolutamente esclusiva, cioè i manifesti suprematisti di Karp, i discorsi di Thiel, di Musk, il fatto che loro costruiscano bunker dove rifugiarsi quando il mondo collasserà sotto la crisi climatica, oppure cerchino di conquistare lo spazio lasciando al resto dell'umanità a morire sulla terra, la quantità di denaro, questo nuovo feudalesimo tecnologico e finanziario nel quale viviamo. Il discorso del capitale è proprio quello dell'esclusione: voi non sarete mai quello che siamo noi, non lo diventerete mai in alcun modo. Ed ecco che il calcio ancora una volta rappresenta alla perfezione quello che è il discorso dominante del capitale.
5: Questo grazie innanzitutto. Questo però è, diciamo, un discorso, e tu lo fai vedere benissimo nel libro, che, diciamo, questa forma plastica del calcio rispetto ai rapporti del capitale, dei rapporti capitale-lavoro, è una cosa che si ripete un po' dagli inizi, dagli albori del calcio. Se vuoi un po' raccontarci questo, poi ti faccio tornare alla fine.
4: Sì, certo, perché sennò diventa difficile capire se a un certo punto c'è stato, appunto, scusate la ripetizione, un punto di rottura, qualcosa che è cambiato. Anche perché diventa abbastanza giustificatorio nei confronti del capitale e si rischia di andare a cercare un capitalismo diverso, un capitalismo buono, un capitalismo migliore. Essendo il calcio, appunto, la plastica rappresentazione di quelli che sono stati i processi di dominio del capitale, allora ecco che, storicizzando quello che è il percorso del calcio, io nel libro faccio una genealogia dei campionati mondiali di calcio dal 1930 ad oggi, e vado ancora più indietro a raccontare proprio come nasce il gioco del calcio e come si sviluppa come prodotto dell'industria, in particolare dell'industria culturale alla fine del XIX secolo in Inghilterra, nel cuore appunto dell'industrializzazione, del telaio, della macchina a vapore e dell'impero. Ma rimanendo anche solamente su il punto più alto dello sviluppo della manifestazione e del commercio di questa merce, di questo linguaggio che è il calcio, quindi i campionati mondiali di calcio maschile, c'è da dire che non è che ci sono delle rotture. Tutti conosciamo i campionati del 1934, l'Italia di Mussolini, campionati del 1978 in Argentina, i mondiali della vergogna con Videla, i desaparecidos mentre l'Argentina vinceva, o la recentissima questione della Coppa in Qatar con le migliaia, forse decine di migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione degli stadi e soprattutto delle infrastrutture necessarie all'organizzazione. Limitandosi a questo sembrerebbero delle eccezioni. Invece, storicizzando e facendo un'analisi corretta di quello che è lo sviluppo dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che non ce n'è mai stato uno che sia stato innocente, che sia stato scevro da questi rapporti tra il calcio e il potere. Già subito dopo quelli del fascismo nel 1950, organizzati in casa dal Brasile, poi con il Maracanazzo, la sconfitta letteraria con l'Uruguay in finale, si apre il ventennio del Brasile. Il ventennio del Brasile è, dal lato del calcio, un ventennio meraviglioso, quello di Didi, Vavà, Zagallo, Zerginio, Pelé, Garrincha, del football bailado. Ma andando a vedere bene, in realtà è il ventennio delle dittature brasiliane, dei generali brasiliani, dell'Estado Novo, della Quarta Repubblica, che è tutt'altro che, sono dittature che non hanno nulla a invidiare come ferocia, come

sé il boicottaggio di tutte le squadre africane e così via, fino ai grandi mondiali della corruzione, quando c'è il passaggio dal capitale industriale al capitale post-industriale, il post-fordismo, e quindi il capitale finanziario, la costruzione degli stadi, Italia 90, Spagna, Stati Uniti d'America, il primo mondiale televisivo, fino all'inizio del nuovo millennio con i mondiali che sono nell'area BRICS, dei paesi in via di sviluppo, di nuovo posti tutt'altro che democratici, posti tutt'altro che dove la repressione è evidente, dove oltretutto si sviluppa un nuovo tipo di capitalismo neoliberale, sono nuovi spazi dove il capitalismo finanziario va a estrarre valore sia dalle materie sia da una nuova classe lavoratrice, spesso migrante, che viene deportata in questi nuovi spazi per riprodurre quello che è stato, in maniera diversa ovviamente, il capitalismo novecentesco in Occidente, fino a precipitare appunto all'oggi e agli Stati Uniti d'America.

0: E su questo volevo chiederti una cosa di cui parli nel libro, anche rispetto a diciamo a questi tipi di manifestazioni che forse a volte, naturalmente con una parte di verità, vengono presentate come eventi di sport washing, no? Però tu poni che non è semplicemente, cioè nel senso, leggerla semplicemente come sport washing, come intendiamo quindi come un momento in cui tramite lo sport viene ripulito così l'immagine di un paese, forse è poco per rappresentare il significato, il senso per cui vengono fatti questi tipi di eventi, queste operazioni.
1: Sì, anche perché appunto sport washing solitamente non viene mai usato nei confronti dei paesi occidentali. La parola sport washing abbiamo iniziato a conoscerla molto quando abbiamo iniziato a occuparci con largo anticipo di quello che stava succedendo in Qatar, e quindi adesso viene utilizzata enormemente per tutto quello che ha a che fare con lo sport che si gioca in questi paesi, non solo con i campionati mondiali di calcio maschile, ma anche con la Formula 1, col tennis, col golf, con la Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in Arabia Saudita. E quindi il termine sport washing riferito a questi paesi, a queste nuove potenze, tradisce veramente quello che è un pensiero, uno sguardo coloniale che ancora ha l'Occidente, che immagina, che pensa, che è certa che questi paesi producano queste manifestazioni sportive, organizzino queste manifestazioni sportive per presentarsi come buoni e puliti all'occhio dell'Occidente. Quindi sono ancora convinte, come lo sono stati nei secoli di genocidi e di domini coloniali, che l'unico modo in cui gli altri popoli della terra potessero vivere, vedersi e realizzarsi fosse rispetto all'occhio occidentale, rispetto allo sguardo occidentale, e tutto quello che loro fanno lo fanno solo in funzione di rappresentarsi in un certo modo attraverso il nostro sguardo. Ora, a parte che le teocrazie del Golfo da un punto di vista economico ci hanno già benché superato e non hanno nessuna intenzione di avere a che fare con noi e di dipendere da noi, ma anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista organizzativo, sono loro che dettano i tempi. Se rimaniamo agli esempi del Qatar, dell'Arabia Saudita, degli Emirati, grandi investitori nel calcio, grandi investitori nelle manifestazioni calcistiche e sportive, anche lì non è che sono paesi che vivono solo dell'estrazione del commercio di idrocarburi, sono paesi che hanno dei fondi statali o dei fondi sovrani che entrano e che gestiscono la finanza mondiale a livello ben più alto di quello che potrebbe fare il vecchio Occidente. Quindi ecco che raccontare questa

0: questa crescita di questi paesi e questa crescita anche sportiva spettacolare, perché tutto entra poi nella dimensione sempre più dello spettacolo e sempre meno ovviamente dello sport inteso come pratica sportiva, come se fosse sport washing, come se fosse un loro bisogno di presentarsi in un qualche modo agli occhi del mondo, ma soprattutto agli occhi di Occidente, la trovo veramente la riproposizione di uno sguardo coloniale e abbastanza razzista.
1: Tu hai ben presentato e iniziato a far vedere quello che è ormai un intreccio di player globali che diciamo transitano facilmente dal mondo del calcio a diciamo altri teatri che noi pensiamo ben più pesanti e importanti, e per questo tracci in realtà in tutto il libro quella che è la storia non solo del calcio ma anche della sua governance, quindi della FIFA. Però secondo me in questo momento proprio vedere che cosa è diventato la FIFA e il suo ormai capo e onnipresente Gianni Infantino ci parla di chi sono gli attori, di chi sono i player all'interno di quel mondo, e che sono dei player ben più complessi di semplicemente dei presidenti di federazioni e quant'altro.
0: Sì, la FIFA nasce come piccolo organo burocratico che deve gestire appunto le amichevoli internazionali, fino a che quando negli Olimpiadi del 1928 ci si rende conto che il calcio è lo sport più seguito e anche lo sport più remunerativo all'interno della manifestazione olimpica, si decide di organizzare una specie di Olimpiade del calcio, una manifestazione internazionale dedicata solo al calcio, e nascono i campionati di calcio maschile. Improvvisamente la FIFA si trova davanti la gestione di un linguaggio potentissimo, in grado di fare egemonia, in grado appunto di essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dalle peggiori dittature e dai più feroci regimi del Novecento e del nuovo millennio, sia un prodotto che genera una quantità di soldi enorme, sempre di più, ogni anno che si va avanti aumenta il giro d'affari. La FIFA allora inizia a costituirsi come un'organizzazione che non ha eguali nel mondo. Da un lato è semplicemente un'organizzazione, diciamo così, intergovernativa, come possono essere Fondo Monetario, Banca Mondiale, le Nazioni Unite, tutto quanto, quindi che ha una funzione diplomatica. La FIFA agisce tantissimo nei momenti appunto dei processi decoloniali, delle lotte anticoloniali, e arriva prima lei a riconoscere l'esistenza dei nuovi paesi rispetto alle Nazioni Unite. Ci sono periodi della storia in cui la FIFA riconosce 10, 20, 30 paesi più di quelli che riconoscono le Nazioni Unite. A tutt'oggi la FIFA riconosce 213 paesi, le Nazioni Unite ne riconoscono solo 193. Questo perché? Perché la FIFA, per come è organizzata, si rende conto che se ogni paese ha un voto, ogni paese vale un voto, andare da questi nuovi paesi offre nuove opportunità appunto per una governance del pallone. Pallone che, come abbiamo detto, però porta anche un tornaconto economico. È proprio in Argentina del 1978 che, oltre a essere mondiali della vergogna, perché sono quelli della dittatura dove il calcio serviva lì davvero a coprire i massacri e lo sterminio di intere generazioni che vengono fatte, nel 1978 viene firmato anche però il primo accordo di sponsorizzazione che sussiste tuttora tra la FIFA e la nota schifosa bevanda gassata al gusto caramello. Perché? Perché è proprio la dittatura argentina, che come la dittatura cilena di Pinochet è un progetto neoliberale imposto da Stati Uniti e Europa nelle vene aperte dell'America Latina, a organizzare per la prima volta un comitato che si occupi di sponsorizzazione, di vendita dei diritti d'immagine, di vendita dei diritti televisivi, che stringa accordi. Ci sono tutta una serie di società di comunicazione inglesi e statunitensi che partecipano alla costruzione narrativa, pubblicitaria e spettacolare di questo mondiale. E quindi il calcio inizia veramente ad avere un peso economico sempre più importante, fino appunto all'oggi, per cui dai mondiali si dovrebbero ricavare circa 8-9 miliardi alla fine del quadriennio mondiale, perché la FIFA fa i bilanci ogni 4 anni, dovrebbe aver ricavato qualcosa come 13-14 miliardi. Ora sono ricavi, perché la FIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro, e non sono guadagni, sempre per quella strana forma ibrida che ha la FIFA, che da un lato è un'istituzione sovranazionale e dall'altro controlla, produce e vende una merce. Ma se noi pensiamo a 13 miliardi, tolto ovviamente SpaceX, le piattaforme, tutto quanto, se guardiamo sulla lista di Fortune delle 500 aziende con la capitalizzazione più alta nel mondo ogni anno, la FIFA con i suoi 14 miliardi starebbe poco sotto la cinquecentesima posizione, quindi ha un potere economico gigantesco. E quindi ecco che, trovandosi a essere l'unica organizzazione che ha sia un potere politico e diplomatico sia un potere economico gigantesco, quando vediamo l'ubiquo Infantino non solo essere presente a tutte le partite del mondiale che si giocano da una parte all'altra degli Stati Uniti a 13 ore di distanza in macchina, 2 ore in aereo, infatti Infantino è stato detto che inquina più che un centinaio di persone in un anno, lui in un solo giorno, ecco che allora la presenza di Infantino a fianco di Trump negli ultimi 4 anni, a fianco di Bin Salman e di Altani dell'Arabia Saudita e del Qatar dall'inizio, la sua partecipazione agli accordi di Abramo che sono serviti a ridisegnare il Medio Oriente attraverso la guerra, lo sterminio e il genocidio che sono in atto, la sua partecipazione al Board of Gaza, quindi alla speculazione edilizia di nuovo fatta e finanziaria fatta sopra un genocidio, acquistano un valore non solo diplomatico ma anche economico che non si è mai visto, e che fanno veramente della FIFA uno dei centri nodali delle reti del capitalismo finanziario attuale. Il calcio oramai è arrivato a un livello, grazie alla sua capacità narrativa e grazie alla sua potenza economica, che è in grado di incidere, non decidere ma sicuramente incidere, su quelli che sono gli equilibri

0: sì, questo è veramente interessante. Grazie per aver messo, diciamo, un po' questo punto. Credo che tutti a vedere Infantino al Board of Peace ci siamo detti, ma quello che cosa ci fa lì? E invece ha ben senso per il ruolo che ricopre, per il soggetto che è e le fila che tira di relazioni. Si capisce bene che cosa sta facendo in quei contesti. Visto che sono le 11, siamo quasi in chiusura, allora ti chiederei, così un po' in ultimo, così anche facciamo un po' nota di speranza, dove si può, cioè dove possiamo scappare da, diciamo, da questo mondo di sport e da tutto questo.
1: Sì, no, ma io cerco proprio di raccontare questo, cerco di raccontare quello che è il lato, diciamo così, del potere economico, politico, della violenza, del calcio come dispositivo di potere. In realtà il titolo stesso, il calcio è potere, con l'utilizzo appunto della E accentata e del potere come verbo, potere significa anche possibilità. Allora, non solo racconto tutta una serie di possibilità alternative che ci sono state nella storia del calcio, da tutti i vari tentativi, l'Austria, l'Ungheria negli anni 50, la nazionale del fronte di liberazione algerino, tutta una serie di personaggi, da Maradona al magico Gonzales, gli attacchi alla FIFA, il rifiuto del lavoro, la sottrazione. Ma soprattutto mi serve per poter poi raccontare come tutte quelle situazioni di calcio, di sport popolare, come abbiamo visto anche in questi giorni, come le realtà dello sport popolare, del calcio popolare torinese abbiano appunto invitato le ragazze del basket del Palestina Youth Club e abbiano portato queste ragazze in giro per l'Italia a raccontare le loro esperienze, a raccontare lo sport come strumento di emancipazione, come strumento di liberazione, come strumento di rivendicazione e di resistenza a livello politico, sia dal basso, c'erano tutti i loro racconti appunto della loro vita nel campetto a Shatila, sia proprio a livello macro, a livello politico, quindi la rivendicazione dell'essere palestinesi. Tutte queste forme di sport popolare, tutte queste forme di sport dal basso, secondo me non devono e infatti non guardano a una presunta età dell'oro, una presunta innocenza di uno sport, non solo del calcio, ma di uno sport, lo sport come lo conosciamo noi oggi, lo sport come è organizzato oggi, il calcio, il basket, la pallavolo, tutti gli sport olimpici, non è che sono stati dati così dalla notte dei tempi attraverso una creazione biblica, sono una forma precisa di disciplina sportiva che si è sviluppata tutta intorno al XVII, XVIII, XIX secolo, nel periodo di massimo splendore del capitalismo industriale. Quindi sono forme e pratiche, discipline sportive che si rifanno a precisi progetti economici e a precisi rapporti economici. Quello che può regalare, quello che può offrire invece lo sport dal basso, lo sport popolare, il calcio popolare, è una modalità completamente diversa di utilizzo dello sport, innanzitutto come appunto momento di socialità, di condivisione, di mutualismo, di solidarietà, ma anche una modalità completamente differente di utilizzo degli spazi. Ieri abbiamo raccontato come fosse assolutamente paradigmatico la questione degli spazi, sia per delle ragazze che devono stare in un campetto che gli viene ogni volta sottratto, che gli viene ogni volta privato, in un campo profughi in Libano a Shatila, che racconta una delle tragedie storiche peggiori della contemporaneità, che è quella della Palestina, della causa palestinese, sia come le realtà di calcio popolare, di sport popolare invece, che nascono nelle situazioni urbane, nelle città dell'Occidente ricco e sviluppato, di nuovo partano dalla questione degli spazi, quindi dal doversi appropriare di spazi che la città gli sottrae sempre di più o che la città utilizza contro di loro. Quindi questa questione di nuova appropriazione degli spazi, di nuovo utilizzo degli spazi, è una cosa che lo sport codificato per come noi l'abbiamo conosciuto fino adesso non solo non ha mai proposto, non solo non ha mai regalato, ma ha sempre tentato di reprimere. Il nuovo sport, le nuove idee del calcio popolare, dello sport come resistenza, hanno un'idea di lotta, di conflitto e di appropriazione degli spazi che è qualcosa che non si è mai visto prima. Quindi è una modalità aggregativa di fare sport e di stare insieme che non ha uno sguardo al passato e alle macerie del passato, ma che ha chiaramente uno sguardo al futuro e alla speranza del futuro.
0: E allora potevamo chiudere diciamo questa chiacchierata in un modo più positivo e propositivo, e direi che noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato qua con noi.
1: Grazie mille, un abbraccio.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Crystal.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin

E un buongiorno, un buon mattino sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono Martina, iniziamo con questa mattinata informativa di questo giovedì 1° di ottobre.

Vi ricordo i nostri numeri, il 346-667-3263, lo 011-249-5669 per scriverci, telefonarci, mandarci messaggi e interagire con l'informazione di Blackout.

Quest'oggi avremo tre approfondimenti durante la mattinata informativa. Inizieremo con metterci in collegamento con Michele Giorgio per parlare della situazione in Medio Oriente, in particolare di Israele, Netanyahu in questa in questo processo verso le elezioni, anche a seguito della notizia che campeggia sulle prime pagine di tutti i quotidiani locali nazionali di questa mattina rispetto all'incidente aereo di un volo per Tel Aviv. Dopo andremo ad approfondire quanto successo, soprattutto in merito al tipo di narrazione che sta venendo fatta anche sui quotidiani italiani. Poi ci andremo a mettere in collegamento con la Francia per parlare delle proteste che in queste settimane stanno infiammando tutti i licei di periferia e non solo di Parigi, ma di molte città della Francia. E poi andremo a fare un approfondimento su un lavoro d'inchiesta svolto da compagni e compagne in Umbria in merito alla situazione bellica nella regione, quindi ci metteremo, anzi manderemo un contributo registrato con il laboratorio politico OSA proprio per andare a illustrare il lavoro che hanno fatto.

E allora andiamo a fare una panoramica delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Come anticipavo, la prima notizia è questo incidente aereo di un volo che da Dubai doveva arrivare a Tel Aviv. Iniziamo con il Corriere della Sera, che probabilmente vince il premio del peggior quotidiano questa mattina, proprio per il tipo di narrazione che sta venendo fatta su questa questione. Non sto sicuramente a leggere gli approfondimenti al suo interno, ma c'è insomma tutta una intervista anche a dei passeggeri di questo volo, a questo processo immediato di eroicizzazione di chi appunto era sul volo e che ha fermato il copilota, che ha accoltellato il pilota. Sulle nazionalità ancora dei due non ci sono notizie certe. Quello che è certo è che Netanyahu ha immediatamente utilizzato questa questione in chiave di campagna elettorale, quindi si parla di 11 settembre per Israele, di attentato terroristico e quant'altro. Quindi questo è il taglio che assume in tutto e per tutto anche il Corriere della Sera. Infatti il titolo principale: terrore sul volo per Tel Aviv. E insomma, poi sul resto non vado ad aggiungere altro. La Repubblica: attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo. I colleghi del dirottatore e un estremista religioso, quindi anche qua immediatamente si porta, diciamo, lo sguardo su il tema della religione. Si parla di una pista del lupo solitario, anche se appunto, come dicevo prima, non ci sono ancora notizie certe in merito all'origine, in merito agli itinerari, diciamo, di questi due queste due persone. Su Repubblica c'è anche una notizia in prima pagina dedicata a Regeni: il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, un'intervista ai genitori di Giulio Regeni dopo la sentenza che c'è stata in questi giorni. Il nostro paese non si pieghi ai ricatti di Al-Sisi, risarcimenti solo in seguito alla Cassazione. Un'altra vicenda abbastanza, insomma, raccapricciante dal punto di vista della giustizia. E poi sulla Stampa si parla di prezzi e di inflazione. Infatti l'altro tema di oggi è il caro vita e l'aumento dell'inflazione, facendo un balzo del 4,2%, che è una percentuale importante. Si parla anche di Brandizzo e del processo che è iniziato ieri, e anche sulla Stampa in prima pagina vediamo: terrore sull'aereo Israele, un attentato. Il Fatto Quotidiano dedica la fotonotizia al tema dell'inflazione, boom al 4,2%, quindi c'è questo picco importante. Guerre, conto di 140 miliardi, numeri horror. E poi andiamo a vedere, vabbè, leggo alcuni titoli di prime pagine che di solito sulle quali di solito non ci soffermiamo, ma proprio per appunto sottolineare che tipo di sguardo e narrazione viene fatto per questa vicenda dell'aereo. Evitato un altro 11 settembre, questo è il resto del Carlino. E poi anche il Messaggero, stesso titolo: terrore in volo sventato, un nuovo 11 settembre. E vabbè, addirittura Il Giornale: torna la jihad dei cieli, e qua andiamo proprio su altri
altri lidi. Il Sole 24 Ore si parla qua come primo tema dell'inflazione, shock in tutta Europa, quindi chiaramente non è un qualcosa che riguarda solo l'Italia, ma che si sta abbattendo sull'Europa in generale. Poi andremo a vedere anche alcune cifre rispetto alle spese militari europee. E il Domani, lo sconto sulla benzina non basta, l'inflazione vola e spaventa Meloni. Anche il Domani si schiera in maniera abbastanza precisa: panico nei cieli, Israele sventato attacco jihadista. Il Manifesto, sulla fotonotizia, si parla di spesa militare, divisioni militari, quindi quello che dicevo prima. Poi si ritorna sulla legge elettorale che è agli ultimi passaggi. E, niente, quindi chiudiamo qua la lettura delle prime pagine.

E allora andiamo ad aprire le pagine della cronaca di Torino. Ci sono un paio di notizie che vale la pena riprendere, in particolare queste due pagine su Brandizzo: dolore e rabbia delle famiglie, in 40 chiedono i danni per la strage. Ricordiamo, il 30 agosto 2023 5 operai vengono travolti e uccisi da un treno mentre lavorano sui binari alla stazione di Brandizzo. Il primo giorno del processo, atteso dalle famiglie delle vittime da 3 anni, in realtà è stata una grande delusione. Questo è il messaggio, insomma, che passa da questo articolo, in quanto intanto sono state messe a disposizione delle aule che non avevano una capienza sufficiente per ospitare tutti, ma anche perché il processo è stato rinviato. Quindi, insomma, su questo rimane lo stallo. Dopo andremo a vedere, ci sono stati altre morti sul lavoro proprio in queste ore. E su Torino l'altro tema ripreso dalla Stampa e da Alessandro Mondo, che è la penna della Stampa che si occupa di sanità. Si parla del Parco della Salute: dallo scorporo del Regina al costo delle materie prime, Parco Salute cresce la spesa. Quindi continua questa lunghissima questione sul nuovo Parco della Salute, sul futuro del Parco della Salute di Torino. Il progetto è stato modificato in particolare per gli aumenti dei costi. Il cantiere dovrebbe partire nel 2027, questo è quanto stato detto dal commissario di governo Corsini ieri, rispetto appunto a una data di inizio di cantiere, cosa che però non ha nessun tipo di data precisa né di argomento più tecnico. Semplicemente si è lanciata lì il 2027. E ovviamente la questione è inquantificabile, riguarda l'aumento dei costi delle materie prime.

E passiamo invece al piano nazionale, su cui ci sono una serie di notizie. Diamo un excursus a partire dalle pagine del manifesto di quanto sta succedendo a livello di governo. Si parla della legge elettorale che è agli atti finali tra voti segreti e precettazioni. Oggi il testo blindato arriva alla Camera per le pregiudiziali di costituzionalità. Quindi questo è un tema. L'altra questione è il DDL antisemitismo. Il PD aspetta a dire no. Domani la direzione, la segretaria vuole porsi come la figura che unisce tutto il campo largo, quindi non c'è ancora nessun tipo di presa di posizione chiara, e un trafiletto annuncia l'intenzione di Piantedosi per la costruzione di altri 6 CPR sul territorio italiano. Abbiamo avviato le procedure per la realizzazione di nuove strutture, una in Campania, due in Trentino Alto Adige, uno in Calabria, uno in Toscana e uno in Emilia Romagna. Questo è quanto ha detto ieri Piantedosi sulla possibilità di un nuovo centro in Toscana. C'è l'opposizione della giunta regionale guidata dal democratico Eugenio Giani. In Campania il nuovo CPR dovrebbe sorgere nell'area di Castel Volturno, dove attivisti e associazioni il 24 ottobre manifesteranno contro il progetto. E a proposito di luoghi di detenzione, andiamo a parlare di quello che è successo in queste ore al carcere di Pisa. Andiamo a leggere un articolo che è stato pubblicato su Riscatto Pisa a proposito di una rivolta al Don Bosco, un carcere invivibile tra sovraffollamento, degrado e sorveglianza. In particolare, infatti, i detenuti hanno denunciato su TikTok il peggioramento delle condizioni di vita e la presenza di dispositivi di sorveglianza nelle celle. Fuori dal carcere centinaia di familiari solidali chiedono notizie. Tutti sanno come entrano i telefoni e le altre sostanze. Quindi adesso vado a leggere questo articolo che racconta quanto avvenuto. Pisa, 30 settembre 2026, ore 19. Una diretta su TikTok mostra l'interno del carcere Don Bosco nel centro della città. Nelle celle sovraffollate, già segnate da condizioni igieniche drammatiche, i detenuti denunciano il ritrovamento di dispositivi elettronici di sorveglianza. Alcuni giornali parlano di cimici nei letti, facendo pensare a banali insetti, che banali non sono, aggiungo io, e faccio riferimento a una notizia che è passata abbastanza in sordina in questi giorni, ma che riguarda invece il carcere delle Vallette, dove è stata sollevata proprio la questione da parte di detenuti di presenza di cimici dei letti e assolutamente inerzia e inefficace da parte del carcere di affrontare questa situazione che chiaramente, se portata all'estremo, porta a un peggioramento delle condizioni e di banale, diciamo, quotidianità e sopravvivenza che diventa veramente osteggiata da questo tipo anche di animali che vivono in una cella, che stanno nel materasso dove un detenuto dovrebbe dormire. Quindi, insomma, questo è un altro tema. A Pisa, per diciamo nascondere la questione della sorveglianza e delle cimici invece nascoste nelle celle, cosa che abbiamo visto succedere anche qua nella nostra città, alcuni giornali hanno utilizzato questo misunderstanding per banalizzare, diciamo, la questione. Si tratterebbe invece di telecamere, microspie e microfoni utilizzati per sorvegliare i detenuti. Secondo quanto denunciato, questi dispositivi sarebbero stati installati nelle celle dopo che i detenuti erano stati fatti uscire con il pretesto di una prova di evacuazione. In serata scoppia la rivolta, decine di detenuti si barricano in un'ala del penitenziario mettendo in seria difficoltà la gestione del carcere. Vengono mobilitati i reparti di polizia
polizia penitenziaria e carabinieri, mentre arrivano rinforzi anche da altre città, tra cui Firenze. Nella diretta si vedono gli agenti in tenuta antisommossa che tentano di reprimere la protesta dei detenuti, i quali resistono per ore, mantenendo il controllo di un intero reparto del carcere. Secondo le testimonianze raccolte, sarebbero stati utilizzati anche lacrimogeni all'interno della struttura. Diverse ambulanze si recano sul posto nel corso della serata. Intanto centinaia di persone si radunano davanti all'ingresso del carcere, sono soprattutto familiari, amici dei detenuti che chiedono di conoscere le condizioni dei propri cari. Ancora a mezzanotte diversi gruppi di persone rimangono fuori dal penitenziario in attesa di notizie. Il Don Bosco è da tempo un inferno per chi ci vive. Il sovraffollamento con circa 300 detenuti presenti nella struttura si è ulteriormente aggravato dopo la chiusura di una sezione del carcere di Sollicciano a Firenze e il trasferimento di diversi detenuti a Pisa. Ma non è soltanto una questione di numeri. I familiari denunciano un peggioramento continuo delle condizioni di vita, mancanza di igiene, ambienti degradati, casi di scabbia e altre infezioni. Una situazione che, nonostante le denunce ripetute, non viene affrontata con interventi capaci di garantire condizioni dignitose. Al contrario, secondo i familiari, il degrado continua ad aggravarsi, mentre le richieste dei detenuti rimangono senza risposta. Quindi i detenuti in protesta hanno anche chiesto di incontrare il comandante della polizia penitenziaria per denunciare i problemi igienico-sanitari. A queste rivendicazioni si aggiunge la richiesta di non essere sottoposti a una sorveglianza costante e di vedere rispettata la riservatezza delle proprie conversazioni. Ma la diretta TikTok, seguita da decine di migliaia di persone, ha portato alla luce anche un'altra contraddizione. Di fronte ai giornalisti che si scandalizzavano per la presenza di un telefono cellulare all'interno del carcere, i familiari hanno risposto senza mezzi termini: è un segreto di Pulcinella. Tutti sanno attraverso quali canali entrano i telefoni e le altre sostanze proibite. Il riferimento è alle presunte pratiche di corruzione interna al sistema carcerario, che i familiari denunciano apertamente. Un'accusa pesante che sposta l'attenzione dalla presenza del cellulare alla responsabilità di chi dovrebbe controllare ciò che entra nel penitenziario. Mentre la politica rincorre l'ennesima stretta securitaria, aumentando controlli e strumenti repressivi, dentro le carceri peggiorano le condizioni materiali di esistenza. Mancano igiene, salute, spazi e risposte ai bisogni fondamentali, ma non sembrano mancare le risorse per la sorveglianza. La rivolta del Don Bosco riporta al centro una realtà che troppo spesso rimane nascosta dietro le mura del carcere: persone costrette a vivere in condizioni degradanti, private non soltanto della libertà ma anche della possibilità di vedere rispettati i bisogni e i diritti fondamentali. Il problema non è come sia stato possibile trasmettere una diretta TikTok dall'interno del carcere, ma ciò che quella diretta ha permesso di vedere e denunciare.

E io invito ad andare a leggere questo articolo, a vedere il video che è stato pubblicato su Riscatto Pisa, cronache della Pisa, che non si rassegna chiaramente a diffondere questa informazione.

E mandiamo un saluto dai nostri microfoni ai detenuti, alle detenute, a coloro che si trovano ristretti delle proprie libertà.

Un'altra notizia che fa il paio con questo tema è quella in realtà uscita ieri della possibilità per la polizia di usare le telecamere dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. È entrato in vigore quindi questo pacchetto normativo che adegua l'Italia alle disposizioni dell'intelligenza artificiale Act dell'Unione Europea e stabilisce le regole per l'uso del riconoscimento biometrico e facciale da parte delle forze di polizia. E, andiamo a vedere di leggere alcuni passaggi. In pratica il funzionamento di base è simile a quello di altri sistemi biometrici. Su Fanpage, adesso stiamo leggendo questo articolo, se ne era già parlato, una telecamera rileva il volto di una persona e il software ne analizza caratteristiche e punti distintivi come la distanza tra gli occhi, la forma del naso, della bocca, i contorni del viso e altri elementi. L'immagine viene quindi elaborata per renderla confrontabile con quelle presenti in una banca dati attraverso algoritmi di visione artificiale e modelli di apprendimento automatico. Le caratteristiche del volto vengono trasformate in una rappresentazione numerica, una sorta di firma matematica. Il sistema confronta poi questa rappresentazione con quelle disponibili e può segnalare una possibile corrispondenza. Quindi per aggiungere elementi a questo processo, insomma, di aumento di controllo e di utilizzo della tecnologia in questo senso.

E andiamo avanti, sempre sul tema giustizia, tra virgolette. Parliamo del caso Regeni e in particolare oggi esce sui giornali, noi lo riprendiamo dal Fatto Quotidiano, di questi contatti tra Italia ed Egitto, i sospetti dall'Egitto, contatti con Roma prima della sentenza, Chigi nega, ma risarcimenti solo dopo la Cassazione. E i sospetti egiziani, il viaggio del ministro degli esteri Antonio Tajani con smentita di Palazzo Chigi. Il caso del processo nei confronti degli assassini di Giulio Regeni si trasforma di giorno in giorno in una lunga e complessa diatriba diplomatica tra Italia ed Egitto, fatta di voci, veline e smentite che allungano una coltre di opacità su una vicenda drammatica. Ieri ci ha pensato il giornale online egiziano Mada Masr. Secondo il sito indipendente, che cita una fonte governativa egiziana, ci sarebbe stata una telefonata tra responsabili egiziani ed italiani di alto livello prima della pronuncia della sentenza su Regeni per trovare una via d'uscita legale in linea con la natura delle relazioni tra i due paesi. Tra i due paesi, lo ricordiamo, ci sono una serie di rapporti e andiamo a vedere su questo articolo quello che viene sottolineato. In particolare ci sono alcuni dossier particolarmente importanti per il governo italiano che fanno sì che l'esecutivo eviti toni troppo alti, in primis la questione energetica, ma anche quella migratoria. L'Italia considera l'Egitto un attore particolarmente importante per l'area e la destabilizzazione del paese, che ha problemi economici legati soprattutto al debito pubblico, comporterebbe un effetto a cascata sul Sudan e sulla Libia, questioni che l'Italia ritiene fondamentali e anche per questo non sembra intenzionata ad andare al muro contro muro con il Cairo. Si aspetterà la sentenza definitiva, anche se la convinzione che l'Egitto non estraderà comunque i suoi tre esponenti dell'intelligence, che appunto sono stati condannati anche per il risarcimento, nonostante la sentenza sia immediatamente esecutiva una volta depositate le motivazioni. A dirlo è stato ieri il ministro degli affari europei Tommaso Foti alla 7. Chiederemo il risarcimento quando la sentenza sarà passata in giudicato. Il percorso infatti sarebbe arduo. Un accordo di cooperazione giudiziaria con l'Egitto e poi una rogatoria internazionale firmata dal ministro della giustizia Carlo Nordio. Ma serve la volontà politica, che al momento non c'è. E questa è veramente un'altra pagina vergognosa della situazione italiana da questo punto di vista. Segnalo e leggo semplicemente un incipit di un commento sulla questione che è stato pubblicato su InfoOut, che dice così: quasi 11 anni dopo, il 28 settembre 2026, un tribunale di Roma ha condannato tre ufficiali in forza ai servizi segreti del governo egiziano a 10 anni di carcere per il reato di tortura e sequestro di persona, assolti dall'accusa di omicidio. La stampa italiana grida alla verità. Finalmente la magistratura, la massima espressione dello Stato di diritto, nonché la sana spina dorsale della società civile, ha pronunciato la sua sentenza. Finalmente, tuba la Repubblica, anche il governo Meloni verrà messo di fronte all'innegabile. Il servizio di sicurezza del regime egiziano di Al-Sisi, con cui l'Italia firma ininterrottamente accordi commerciali sin dal suo sanguinoso insediamento, ha fatto del male a un cittadino italiano. Ci sono voluti 10 lunghi anni perché la verità giudiziaria italiana stabilisse, oltre ogni ragionevole dubbio, che i servizi di sicurezza egiziani torturano. E questo, insomma, ci sembra abbastanza indicativo di come funzioni la magistratura italiana e come di fatto ci siano degli interessi politici ben più importanti e significativi che vanno tutelati anche in questi casi.

In altri paesi europei di sicuro non va meglio. È notizia di ieri che è stata confermata da parte della Cassazione in Francia dell'estradizione di Gino in Germania. E leggiamo alcuni passaggi di un articolo sul Manifesto a proposito. La battaglia è durata quasi 3 anni e alla fine abbiamo perso, ha detto uno degli avvocati di Gino. L'antifascista italo-albanese di 34 anni, ricercato dall'Ungheria e dalla Germania per un'aggressione a dei neonazisti a Budapest nel febbraio 2023. Ieri la Cassazione francese ha messo il punto finale alla vicenda giudiziaria di Gino in Francia, confermando l'estradizione dell'attivista in Germania, come era stato chiesto dalla Corte d'Appello di Parigi ad agosto. Gino dovrebbe essere trasferito oltre Reno e incarcerato immediatamente in attesa di un processo. Ricordiamo che nell'aprile del 2025 la Corte d'Appello di Parigi ne aveva rifiutato il trasferimento verso Budapest. Secondo i giudici, infatti, sussistevano seri pericoli che i diritti fondamentali di Gino venissero violati da un sistema giudiziario troppo poco indipendente all'interno di un procedimento le cui pene previste erano sproporzionate rispetto a quelle fissate dalle leggi francesi per gli stessi reati. Sembrava dover finire lì e invece appena 2 settimane dopo la Germania ha inoltrato un secondo mandato d'arresto nei suoi confronti per gli stessi fatti e con le stesse motivazioni, in base al fatto che una delle presunte vittime è di nazionalità tedesca. Nel frattempo Orban ha perso le elezioni, un nuovo regime ha preso il potere a Budapest, Gino e i suoi legali hanno contestato il procedimento proveniente dalla Germania, ad agosto la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la validità del mandato d'arresto e l'estradizione dell'attivista. Il ricorso davanti alla Cassazione aveva consentito di sospendere la sentenza per 1 mese circa fino a ieri. In Germania Gino rischia fino a 10 anni di carcere e più di 20 qualora venisse in seguito spedito in Ungheria. Questo insomma è quanto è successo, questo è l'articolo di Filippo Ortona sul Manifesto. Ieri, a seguito della notizia, a Parigi e in altre città di Francia ci sono state delle manifestazioni di solidarietà. Ricordiamo che ieri sono state fatte delle dirette in merito e che si trova su blackout.org, il podcast di un'intervista fatta proprio a Gino, a cura appunto dei microfoni di Radio Blackout, al quale mandiamo tutta la nostra solidarietà. Sempre a proposito del processo di Budapest, arrivano anche notizie dalla situazione in merito a Maya T. E quello che è successo alla Corte d'Appello di Budapest, è stata pronunciata la condanna.

9.37, andiamo a metterci in collegamento per la prima diretta di questa mattina con Michele Giorgio per affrontare intanto la notizia del giorno rispetto al, all'aereo diretto Tel Aviv e in generale, più in generale, la situazione in Israele anche in vista delle elezioni.

0: 9:39, siamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e siamo in collegamento con Michele Giorgio, corrispondente dal Medio Oriente per il Manifesto, direttore di Pagine Esteri. Ciao, buongiorno Michele, ci senti?
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie per la tua disponibilità. Iniziamo subito questa diretta di questa mattina. In generale volevamo approfondire la situazione in Israele e la posizione di Netanyahu in questa fase in vista delle elezioni. Questa mattina le prime pagine di tutti i quotidiani parlano di questo attacco, questo incidente aereo su un aereo diretto a Tel Aviv. Ti lascio la parola a partire da questo tema, in particolare come questa vicenda si è immediatamente andata a descrivere nel contesto più generale di appunto consenso e campagna elettorale per Netanyahu.
1: Sì, diciamo subito che le indagini sono ancora in corso e quindi ieri Israele, in particolare il premier Netanyahu, ha immediatamente parlato di

0: un atto di pirateria aerea, anzi di terrorismo. Diciamo, ha detto che l'attentatore, il presunto attentatore, era intenzionato a, come dire, a far precipitare l'aereo in qualsiasi punto, se non addirittura in Israele, quindi uccidendo i circa 180 passeggeri a bordo. Quindi ha già dato una conclusione, ma le indagini sono ancora in corso e sono svolte in particolare dalle autorità saudite, ma ovviamente è chiaro che ci sono anche i servizi israeliani che diciamo in maniera coperta sono anche lì in Arabia Saudita a seguire queste indagini per accertare quello che è davvero accaduto sull'aereo. Noi abbiamo visto dei video in cui si sente gente che grida, persone insanguinate e via dicendo. Quello che sappiamo al momento è che uno dei due piloti ha accoltellato l'altro, e per Israele, ripeto, questo accoltellamento era finalizzato a prendere il controllo dell'aereo per dirottarlo o più concretamente farlo precipitare su Israele o durante il volo. Perché questo presunto attentatore, che è stato arrestato ed è attualmente detenuto ed interrogato dalle autorità saudite, è di origine omanita e quindi, secondo, essendo un arabo, avrebbe avuto questa intenzione. È tutto da vedere, vedremo poi quali fossero le ragioni proprio di questa rissa che c'è stata a bordo tra i due piloti e di questo accoltellamento. L'ipotesi ovviamente dell'attentato è molto molto concreta, non si può certo negare, però sta di fatto che Netanyahu è già arrivato a delle conclusioni, e questo per dimostrare che Israele è continuamente sotto attacco, e quindi la sua idea, la sua strategia anche elettorale è quella di dire che la sua guerra permanente dappertutto, ovunque, infinita, che ha portato avanti negli ultimi 3 anni, deve continuare e che solo con lui Israele sarà al sicuro. E naturalmente dobbiamo anche ricordare che Netanyahu, qualche ora prima, 24 ore circa prima di questo incidente di ieri, appunto sul volo della Fly Dubai, aveva parlato pubblicamente di notizie di intelligence che lasciavano pensare ad un attentato imminente di grosse proporzioni contro Israele, e c'è stato poi appunto questo caso di Fly Dubai che secondo la maggioranza, secondo coloro che sostengono Netanyahu, dimostrerebbe proprio che il primo ministro è ben informato e che quindi sarebbero tutte delle fandonie le notizie che sono circolate in queste ultime settimane, anche in questi ultimi giorni, rivelazioni di stampa dove Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, pochi giorni prima, non avrebbe tenuto conto di una serie di segnalazioni, avvertimenti, d'allarmi che sono partiti dagli Emirati Arabi, che sono il paese alleato di Israele in Medio Oriente, dall'Egitto e da altre fonti, rispetto ad un attacco che Hamas, il movimento palestinese, intendeva compiere contro Israele, cosa che poi è accaduto appunto il 7 ottobre 2023. Secondo appunto i sostenitori Netanyahu, quello che è accaduto nelle ultime ore dimostra che invece il primo ministro è particolarmente accorto, attento, e solo con lui ci può essere la sicurezza di Israele. Sta di fatto che il capo dell'opposizione Yair Lapid, che con Netanyahu aveva avuto un colloquio di sicurezza proprio dopo le dichiarazioni di Netanyahu su questo pericolo imminente, ha riferito che Netanyahu non gli ha detto assolutamente nulla di un possibile dirottamento aereo, di un attentato ad un aereo. Quindi naturalmente tutta questa vicenda non poteva non avere un effetto anche sulla campagna elettorale, quindi Netanyahu adesso cercherà di trarre vantaggio da tutto questo, tra l'altro in una situazione che comunque lo ha già visto recuperare sostanzialmente quasi tutto lo svantaggio che aveva nei sondaggi nei confronti del blocco delle opposizioni, i due schieramenti, il blocco pro Netanyahu e quello anti Netanyahu, dai sondaggi viene dato più o meno sugli stessi seggi, nessuno dei due ha la maggioranza per formare un governo, però c'è di fatto che Netanyahu, che veniva dato due mesi fa come sconfitto, ancora una volta ha saputo recuperare lo svantaggio, e lo ha saputo fare naturalmente presentandosi sempre come mister sicurezza, presentandosi come colui che può schiacciare i palestinesi e anche i nemici arabi, e sono tutti argomenti che passano i decenni ma hanno sempre un grosso impatto sull'opinione pubblica israeliana, che è sempre più anti-palestinese per la maggior parte, sempre più contro i diritti dei palestinesi, sempre più convinta che solo la forza, la guerra e tutto il resto siano la soluzione per ogni conflitto.
1: Grazie Michele, hai anticipato tutta una serie di questioni che chiaramente ci venivano in mente rispetto a questo tema. Un passaggio nel tuo articolo di oggi riguarda anche l'Arabia Saudita, il fatto che l'aereo sia atterrato proprio su quel territorio e che in qualche modo anche questo aggiunge un aspetto di soddisfazione per Israele per riavvicinarsi, diciamo, con le relazioni con Riyadh, anche questo sempre in una chiave poi di situazione più generale che riguarda la guerra all'Iran e chiaramente Gaza. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Sì, in tutto questo c'è anche un aspetto diplomatico, definiamolo così, che può essere di soddisfazione per Israele, perché il fatto che due paesi come Israele e Arabia Saudita, che non hanno relazioni diplomatiche, anche se in realtà da molti anni poi dietro le quinte ci sono contatti continui tra le due parti, anche perché a volerlo sono gli americani, e quindi diciamo il fatto che l'aereo sia atterrato in Arabia Saudita e le autorità saudite abbiano dato poi accesso ai servizi israeliani per andare lì, non hanno consentito, a dire il vero, che fosse un aereo israeliano a venire all'aeroporto di Tabuk per recuperare i passeggeri e riportarli appunto in Israele, hanno imposto che fosse un altro aereo della Fly Dubai, però poi alla fine comunque questi contatti ci sono. Per Netanyahu anche questo è un aspetto positivo, come dicevo, perché lui da anni cerca di ottenere la normalizzazione con l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese estremamente moderato e la normalizzazione in Israele, diciamocelo in maniera molto aperta, la farebbe anche domani. Però c'è la questione palestinese e c'è anche l'Arabia Saudita, non può non tener conto del fatto che i palestinesi vivono una condizione persino più difficile rispetto a quella di 10 anni fa, 20 anni fa, eccetera, quando si parlava di due popoli e due stati, tutte queste formule, che oppure la pace in cambio della terra, queste formule che poi non hanno avuto nessun risultato e nessuna applicazione pratica, e quindi pongono come condizione che Israele permetta la creazione di uno Stato palestinese e quindi che i palestinesi siano indipendenti e liberi prima di normalizzare le relazioni. Andrà così? Nessuno può dirlo. Ci sono già 4 paesi arabi che con gli accordi di Abramo del 2020, in particolare gli Emirati, che sono un alleato di ferro anche nella sicurezza, nel militare, nell'intelligence di Israele, appunto hanno già rapporti e hanno detto addio alle rivendicazioni palestinesi già da tempo. Potrebbe accadere lo stesso con l'Arabia Saudita, per il momento no, ma vedremo come andrà a finire.
1: Chiarissimo. In ultimo, per concludere, ti chiederei giusto un passaggio rispetto a qual è la situazione appunto a Gaza, in Cisgiordania, in questo momento.
0: Questa è una domanda che richiederebbe una risposta molto lunga. Purtroppo, per sintetizzare, la situazione di Gaza è quella che conosciamo e che viene sempre di più dimenticata, perché purtroppo prevale questa idea che con la firma del cessate il fuoco dello scorso anno, siamo quasi ad un anno dall'inizio della tregua, l'11 ottobre del 2025, e però sta di fatto che a Gaza sono state uccise altre oltre 1300 palestinesi, in gran parte civili, in bombardamenti israeliani. Israele poi in questi ultimi giorni sta prendendo di mira quelli che descrive come comandanti, militanti, combattenti, non si sa bene, di Hamas, che hanno preso parte al 7 ottobre 2023, parla di omicidi mirati, ma in questi omicidi mirati poi ci sono quelli che appunto vengono raccontati nel film Nasra, di cui si parla tanto proprio in questi giorni, sì, in Italia, dove tanti lo sanno, vanno al cinema a guardarlo, a vederlo, e appunto che in altro sarebbero i civili, le cosiddette vittime innocenti di questi bombardamenti cosiddetti presunti mirati. Ci siete ancora?
1: Sì, sì.
0: Scusatemi perché a un certo punto la linea sembrava saltata, e vi dicevo appunto, la situazione a Gaza resta catastrofica da un punto di vista umanitario, ma senza nessuna prospettiva politica vera. C'è il Consiglio per la pace inventato da Donald Trump, che continua a presentare dei piani, qualche giorno fa anche uno di ricostruzione, parlando di soldi che in realtà ci sono e non ci sono, e che comunque sono una frazione di tutto quello che servirebbe, ma tutti sanno che questi piani non hanno nessuna possibilità di essere realizzati se Israele non darà il via libera. Israele vuole assolutamente il disarmo totale di Hamas, anche le pistole, per poter procedere, e solo dopo una serie di verifiche indipendenti e così via, dare il via libera alla ricostruzione. Quindi non ci vuole molto a capire che questa cosa accadrà molto difficilmente, anche perché Hamas non ha nessuna intenzione di disarmare completamente, sostanzialmente di sparire, così come forse sogna Israele, e quindi la situazione resta bloccata. Non si sa se si riuscirà a trovare una soluzione diversa. Sicuramente con le elezioni israeliane che sono imminenti il 27 ottobre, è difficile che possa accadere qualcosa in questo mese, che possa esserci una cosiddetta concessione da parte di Israele. Quindi, e tutto questo si accompagna con una situazione in Cisgiordania davvero difficile, dove i piani di colonizzazione e gli attacchi dei coloni israeliani sono incessanti. Continuamente, ogni giorno, io sono su una serie di chat collegate a questo problema, dove appunto vengono messe notizie in tempo reale sulle azioni dei coloni, e vi posso dire che ricevo messaggi continui di azioni, di distruzioni di case date alle fiamme, di campi appunto incendiati, di alberi d'olivo e non solo, che vengono tagliati dai coloni, probabilmente che appartengono ai palestinesi. È un assalto continuo che non viene fermato, e a poco valgono le parole del capo dello Stato israeliano Herzog, che l'altro giorno ha commentato in maniera negativa la rivolta dei coloni, che hanno impedito ad una famiglia palestinese di tornare nella sua abitazione, la famiglia Tubasi, che doveva tornare al villaggio di Jalud. Me ne sono occupato direttamente sul Manifesto, anche su Pagine Esteri, e vi dicevo appunto, questa famiglia è addirittura tornava con un drappello di soldati sulla base di una sentenza della Corte Suprema israeliana, e nonostante questo 100-150 coloni sono scesi in strada e hanno scatenato l'inferno in tutta la zona, e alla fine la famiglia è dovuta andare di nuovo via. Questa è la situazione, ed è stata già una fortuna che non ci sia scappato qualche morto, qualche ucciso tra i palestinesi, e appunto anche in questa occasione Netanyahu ha rimproverato i coloni, ma naturalmente solo per un aspetto, per il fatto che hanno lanciato pietre ai soldati, ma non ha nominato assolutamente i palestinesi, il fatto che una famiglia palestinese aveva ottenuto dalla Corte Suprema israeliana il via libera per tornare a casa. E la situazione è questa, e tutto lascia pensare che possa addirittura peggiorare, perché sta per iniziare la raccolta annuale delle olive, che è un momento importantissimo per la società palestinese, non solo per l'economia palestinese, ma che ogni anno, e che soprattutto quest'anno, rischia di trasformarsi davvero in un assalto continuo dei coloni, per impedire ai palestinesi di raccogliere le olive, di andare nelle loro terre, nei loro campi, e quindi dobbiamo essere molto in allerta, preparati, perché potremo ricevere delle notizie drammatiche.
1: Grazie Michele Giorgio, a risentirci presto.
0: Grazie a voi.

Ricordo di andare a vedere sulle pagine di Torino per Gaza, il coordinamento cittadino che si occupa di portare avanti la lotta in solidarietà alla Palestina, per quanto riguarda gli appuntamenti che ci saranno e che ci sono già in questi giorni di avvicinamento verso al corteo regionale che si terrà a Torino proprio sabato 10 ottobre.

E andiamo avanti, rimaniamo sulle notizie di politica internazionale. Prima della prossima diretta sulla Francia, sui blocchi nei licei, mi sembrava interessante questo articolo di Alberto Negri, sempre sul Manifesto di oggi, che si intitola "Senza sovranità gli Stati Uniti lasciano l'Iraq ridotto a una colonia", che va a accendere un faro rispetto alla situazione in Iraq e alle contraddizioni che chiaramente si aprono e si sono aperte a seguito dell'intervento degli Stati Uniti e poi anche dell'abbandono degli Stati Uniti. Leggiamo alcuni passaggi di questo articolo perché secondo me è interessante appunto per tenere un quadro di insieme rispetto anche a quanto veniva detto prima sulla situazione in Medio Oriente. Nei quartieri sciiti di Baghdad si festeggiava e la statua di Saddam Hussein a piazza Firdaus veniva abbattuta. È passata una generazione da allora e il premier Ali al-Zaidi ha deciso di celebrare ogni 1° ottobre la partenza delle truppe americane come la giornata della sovranità. Vedremo quali festeggiamenti faranno gli iracheni. Questo ritiro, che comprende gli ultimi militari italiani, presenta alcuni aspetti paradossali. La sovranità dell'Iraq è una scommessa. L'Iraq, una cassaforte petrolifera, non è così sovrano e indipendente come potrebbe apparire. Le milizie armate sciite pro-Iran celebrano l'uscita degli USA come una vittoria storica. Nel campo sunnita avvertono che il vuoto potrebbe rafforzare Teheran e i suoi alleati, offrendo un nuovo spazio a quel che resta dello Stato islamico. Il ritiro USA concordato nel 2024 da Biden e attuato da Trump mentre Washington è impegnata contro l'Iran elimina per gli osservatori un contrappeso militare al peso di Teheran in Iraq. Quanto avvenuto in passato induce alla prudenza. Le truppe americane invasero l'Iraq nel 2003, si ritirarono a fine 2011 e tornarono nel 2014 per sostenere, tra virgolette, gli iracheni contro lo Stato islamico fino al 2017. Tutto era iniziato con la più gigantesca fake news del secolo. Nel marzo 2003 Stati Uniti e alleati invasero l'Iraq e rovesciarono Saddam Hussein, ma la guerra fu giustificata con la minaccia delle armi di distruzione di massa irachene, cosa mai trovata. La caduta del regime fu rapida, mentre costruire uno Stato capace si rivelò assai più difficile, soprattutto per i colossali errori delle forze di occupazione guidate dal proconsole Bremer. Lo sbaglio più gigantesco fu lo scioglimento delle forze armate, che lasciò allo sbando decine di migliaia di soldati e il paese senza nessun controllo. Fu per questo che i gruppi jihadisti come Al-Qaeda riuscirono a penetrare e fare proseliti, soprattutto nella minoranza sunnita. Furono questi gli anni dell'insurrezione, degli attentati, della violenza tra comunità e delle battaglie per il controllo del paese. Nel 2007 i soldati americani in Iraq erano più di 170.000. Quando lasciarono il paese, alla fine del 2011, molti videro in quella partenza la conclusione della guerra, ma si sbagliarono. Fu il secondo tragico errore. L'Iraq fu abbandonato al suo destino e un iracheno al-Baghdadi, ex qaedista, liberato dal carcere di Camp Bucca proprio dagli USA, si mise alla testa dell'ISIS e nel 2004 riuscì a occupare Mosul, facendosi proclamare califfo nella moschea di Al-Nuri. La cavalcata dell'ISIS minacciava anche Baghdad e mentre l'esercito iracheno si era liquefatto, fu il generale iraniano Soleimani a organizzare la difesa. Soleimani si appoggiò alle milizie sciite legate all'Iran, che oggi sono forze potenti. Il quadro è complesso. Appartengono formalmente alle forze di mobilitazione popolare, parte delle forze armate irachene, ma continuano ad agire con una propria autonomia. Può uno Stato dirsi sovrano se non controlla tutte le armi sul proprio territorio? Questa è un po' la questione che viene sollevata da questo articolo e sicuramente l'altro tema è che non è una colonia, ma gli Stati Uniti l'hanno trattato come se lo fosse. Ancora oggi non ha un'aviazione, un vero Stato, un governo riconosciuto e un esercito affidabile. Per questo la sua sovranità è una scommessa. Quindi mi sembra importante sottolineare questo
rispetto al ruolo degli Stati Uniti in questi territori e appunto il fatto che chiaramente qualsiasi tipo di intervento esterno americano porta inevitabilmente ad una situazione di instabilità e sicuramente non di sostegno a quella che è la popolazione di questi stati. Rispetto alla guerra, c'è un altro articolo che mi sembra interessante, che riguarda invece l'Europa e la spesa militare. C'è un rapporto difesa UE, mai così tanti soldi, però tutti separati fra loro. Si parla, i conti dell'Agenzia Difesa Europea parlano di 418 miliardi nel 2025, quindi il 2,2% del PIL, che sarebbe un record, ma per due terzi servono a rifornire singoli stati. Andiamo a leggere questo articolo del corrispondente del Manifesto a Bruxelles. La spesa militare esplode in Europa, ma la difesa comune non tiene il passo. Anzi, ogni paese fa soprattutto da sé. La Germania, ad esempio, con un piano nazionale che porta il bilancio della difesa a circa 163 miliardi di euro entro il 2029, è il caso più evidente di una corsa agli armamenti che procede soprattutto attraverso i bilanci nazionali. Frammentazione e impreparazione a fronte di uno sforzo senza precedente negli investimenti bellici sono certificate nel primo rapporto annuale dell'Agenzia Europea per la Difesa, dedicato alla prontezza della difesa, che mette nero su bianco la contraddizione a livello europeo. Gli investimenti crescono a livelli senza precedenti, eppure le capacità militari complessive restano insufficienti. Tutto questo mentre il vecchio continente si confronta con una minaccia russa sempre più esplicita, però esercitata attraverso attacchi e operazioni ibride, e con l'incertezza sul futuro ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza del continente. E questo, diciamo che è interessante proprio perché va a esplicitare e mettere nero su bianco, anche a partire da un rapporto dell'Agenzia di Difesa Europea, che in qualche modo dovrebbe riportare dei numeri, ma che ha tutto un suo significato politico e che va ad alimentare questa narrazione della minaccia russa sempre più esplicita, di questa guerra ibrida, che di fatto è semplicemente il modo per aumentare ancora di più le spese dedicate alla difesa. E poi la questione è che bisogna andare a vedere da dove si tolgono questi soldi. Si va verso la finanziaria, fine anno e quant'altro, si va verso l'inflazione sempre più incalzante, lo leggevamo prima e dopo andremo ad approfondire, ma diciamo che il diktat americano per l'Europa di aumentare la spesa militare viene in tutto e per tutto rispettato, e anzi si trovano tutti gli argomenti per andarlo a legittimare. Continua l'articolo dicendo: un dato salta agli occhi, gli investimenti in difesa ammontavano a 418 miliardi di euro nel 25, pari al 2,2% del PIL dell'Unione Europea, in previsione si potrà arrivare a 547 miliardi nel 2029. Ma la montagna di denaro investito nello sforzo bellico da solo non basta, questo ancora quanto sottolinea questo rapporto. L'aumento della spesa non si è ancora tradotto in forze sufficientemente operative e sostenibili e in grado di funzionare insieme. Infatti, evidenzia il rapporto, restano gravi lacune nelle capacità. Non siamo pronti a un conflitto convenzionale con la Russia, ormai evocato nelle capitali come a Bruxelles, come eventuale sviluppo degli attacchi ibridi sempre più frequenti. Quindi anche questo passaggio ci indica in maniera abbastanza chiara ed esplicita qual è l'orizzonte che viene prospettato dai capi di Stato europei, quindi la guerra aperta con la Russia. Il problema di fondo è quello della frammentazione. Secondo il rapporto, il 68% degli investimenti si ferma puramente a livello nazionale, e quindi ecco, questo poi
continua l'articolo, però mi sembra importante appunto per identificare questa linea di continuità con il ruolo degli Stati Uniti nei vari scenari di guerra, come di fatto l'Europa si stia preparando in maniera esplicita a questo scenario. E su questo vi lasciamo con un po' di musica e ci andiamo a mettere in collegamento con la Francia per parlare delle proteste, dei blocchi che in queste settimane stanno paralizzando i licei delle periferie francesi.

0: 10:10, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout e ci siamo collegate con un insegnante di un liceo in periferia di Parigi. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Perfetto, grazie mille per la disponibilità. E iniziamo subito con il chiederti qual è la situazione da un punto di vista, diciamo, di cronaca di quelle che sono state le proteste partite dai licei. È partito tutto da quello che mi è sembrato di capire, correggimi se sbaglio, da un liceo di Créteil in periferia di Parigi il giovedì 17 di settembre, dove una parte di professori del liceo Saint-Exupéry hanno deciso di fare sciopero per denunciare una serie di problemi rispetto alla mancanza di personale e altre questioni. E poi diciamo che queste proteste si sono estese, in particolare hanno coinvolto la componente studentesca, che abbiamo visto fare dei blocchi significativi in moltissime scuole, e tra l'altro forse non solo nei dintorni di Parigi, ma anche in altre città di Francia. Quindi ti lascerei insomma la parola per raccontarci la situazione da questo punto di vista e quali sono le principali rivendicazioni.
1: Allora, sì, il movimento nasce, diciamo, essenzialmente perché nell'accademia di Créteil, che è tutta un'accademia che copre l'est parigino e copre tre dipartimenti, il 93, il 94 e il 77. E più precisamente nel dipartimento del 93, il famoso 93, il Saint-Saint-Denis, che è uno dei, come dire, dei dipartimenti più agitati politicamente di Francia. Da sempre è lì che sono nate le famose rivolte delle banlieue degli anni 2000, è lì che ci sono state tante proteste, le proteste per Nahel di qualche estate scorsa. Quindi diciamo si tratta di un dipartimento caldo da questo punto di vista. Sì, diciamo in questo dipartimento la situazione dei licei è abbastanza scandalosa. Io insegno a Aulnay-sous-Bois, che è sempre in questo dipartimento, e insomma sono praticamente ogni anno a settembre molti licei partono con gli scioperi per i mezzi, eccetera, così. La novità di quest'anno è che diciamo si sono uniti a noi, in maniera un po' particolare perché non hanno esattamente le stesse rivendicazioni, dei giovani di questi quartieri, in maniera, questo mi sembra il primo dato interessante, completamente spontanea. Cioè questi appelli a bloccare i licei nascono sui social, quindi TikTok e altre cose. I giovani si organizzano in piccoli gruppi e poi bloccano i licei. Una parte delle rivendicazioni, come hai detto, è la stessa dei professori, cioè si parla degli stati dello stato scandaloso in cui versano i licei di questa regione. Per farti un esempio, il mio liceo molto spesso, cioè quasi ogni anno, è chiuso una settimana d'inverno perché il riscaldamento non funziona. Capita spessissimo che le finestre si rompano, cioè veramente tutto è deteriorato a un livello che io non ho mai visto, per dirti. Le porte dei bagni non funzionano, cioè non si chiudono, spesso l'acqua non si può bere, insomma siamo veramente in situazioni scandalose. A queste rivendicazioni giuste gli studenti aggiungono poi il fatto che molto spesso non hanno i professori di materie anche importanti, cioè il ministero non arriva a reclutare abbastanza colleghi, abbastanza insegnanti, e quindi loro si trovano anche per uno o due anni senza ricevere corso di matematica, fisica o anche altre materie. E poi hanno una rivendicazione importante che riguarda il post-bac, la selezione dopo la maturità, diciamo il bac è la maturità francese, che si fa con una piattaforma digitale che si chiama Parcoursup, che seleziona in maniera spietata, in maniera misteriosa i dossier delle levi, e diciamo cosa nota, anche se non è ufficiale, che molte università selezionano in base alla provenienza territoriale, quindi gli studenti che vengono dal dipartimento del 93 sono molto spesso sfavoriti rispetto a questa selezione. E poi ovviamente molti alunni protestano anche per le condizioni di insegnamento, cioè gli orari, il fatto che loro trovano gli orari troppo duri, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di rivendicazioni che vengono fuori da queste proteste. Per quanto riguarda la temporalità, sono iniziate sì due settimane fa più o meno, si sono intensificate direi il giovedì della settimana scorsa, e ieri, se non mi sbaglio, è stata la giornata con più blocchi in tutta la Francia. Ormai non riguarda più soltanto il dipartimento del 93, ma sono blocchi che avvengono un po' ovunque e si sta, come dire, diffondendo in maniera abbastanza forte ovunque questa protesta.
0: Grazie per questo quadro. Rispetto a quello che dicevi, mi veniva in mente una questione che era interessante rispetto al fatto che le rivendicazioni hanno sicuramente un aggancio alle condizioni oggettive materiali, ma che riguardano anche, come dire, una certa insofferenza legata al livello di formazione, quindi anche di valorizzazione poi di chi frequenta determinate scuole, che in qualche modo vede come senza possibilità, senza futuro il proprio impegno, perché effettivamente ci sono dei percorsi che o non hanno senso, comunque viene assolutamente a detrimento della formazione, poi come il funzionamento e la struttura, no?
1: Sì, assolutamente. Ieri, in cui il mio liceo è stato bloccato per tutta la mattina in maniera abbastanza forte, con un sacco, gli studenti erano praticamente tutti fuori a bloccare il liceo. Io con altri colleghi siamo andati e abbiamo sostenuto il movimento e ho potuto parlare con gli alunni. Effettivamente quello che dici te è la prima cosa che viene. Quando gli si chiede perché blocchi, la maggior parte degli alunni dicono perché non serve a niente, perché non so cosa fare dopo, perché c'è Parco Sup, perché la scuola mi prende un sacco di tempo e questo non servirà a niente. Cioè, questa cosa di non vedere gli sbocchi e di protestare contro questa selezione fortissima di questa piattaforma è una delle ragioni principali che viene fuori, e che non è una cosa, anche se, come dire, molti colleghi condividiamo quello che gli studenti dicono, che viene messa in avanti nelle proteste dei sindacati di professori, ad esempio.
0: Certo, e appunto rispetto a quello che dicevi sul fatto che anche voi siete andati a sostegno dei blocchi, quello che è arrivato anche qui a livello di video, social, eccetera, è questa alleanza, no, tra studenti e corpo docente e altre figure che lavorano a scuola, quindi questo mi sembra un dato anche abbastanza inedito, e così come un altro elemento che metto sul piatto è questo ruolo che in qualche modo hanno assunto una serie di consiglieri comunali, addirittura il sindaco di Saint-Denis della France Insoumise, rispetto a queste proteste. Quello che mi sembrava interessante è l'accoglienza che hanno ricevuto all'interno dei blocchi e delle proteste degli studenti, queste personalità politiche, istituzionali, che in qualche modo però sono andati a sostenere, per, immagino, diversi motivi. Sicuramente c'è tutto il tema della campagna elettorale, ma non solo, e però la risposta da parte, almeno quello che abbiamo visto su alcuni video, la risposta mi è sembrata molto calorosa. Questo mi sembra un qualcosa su cui riflettere.
1: Sì, assolutamente. Anche ieri da noi a Aulnay-sous-Bois la rappresentante all'Assemblea nazionale, che fa parte di LFI, Nadège Abamangoli, è venuta a sostenere gli alunni, gli studenti che protestavano, e è stata accolta assolutamente in maniera calorosa. Poi sì, il sindaco di Saint-Denis, Baliba Kayoko, che è un'importante presenza mediatica, molto più della rappresentante che è venuta ieri, lui sì ha un sostegno forte da parte degli studenti. Come dire, si tratta, secondo me ci sono vari fattori qui. C'è anche il fatto che, secondo me, un altro aspetto che viene fuori, anche se non è una delle rivendicazioni principali degli studenti, ma soprattutto per quelli che protestano nel 93, è la questione anche delle violenze della polizia. E in Francia, questa magari è una cosa che in Italia non si ha molto presente quando ci sono le proteste ai licei. Cioè, in Francia, dal momento in cui gli studenti cercano di fare un blocco al liceo, cioè quindi cercano di bloccare l'accesso e annullare i corsi per protestare, immediatamente la polizia è presente. Cioè, nel senso che non c'è questa tradizione o almeno c'era quando io ancora ero in Italia, quando ancora ero studente, di tenere separati gli studenti e la polizia arriva subito, e siccome sono, come dire, popolazioni soprattutto nel 93 che vengono dall'immigrazione, che hanno un rapporto ostile alla polizia per tutta una serie di ragioni che conosciamo, diciamo, la presenza secondo me degli eletti LSI rassicura e fa sentire agli studenti un sostegno delle istituzioni che non vedono dalla parte, se vuoi, del corpo insegnante o anche della direzione dei licei e della polizia. Quindi secondo me c'è anche questo fattore qui. E poi sì, ovviamente c'è il dato di fatto che LSI è il primo partito fra i giovani, e questa cosa si vede anche da come sono accolti da parte degli studenti.
0: Certo. E rispetto a quello che dicevi, anche appunto rispetto alla risposta della polizia, abbiamo visto insomma cariche violente, cariche a cavallo, addirittura lacrimogeni, granate, insomma tutto quello che la polizia francese sa mettere in campo appunto alle porte di istituzioni scolastiche, all'interno addirittura, insomma sicuramente anche questo elemento è da tenere in considerazione, al di là appunto della questione delle violenze, ma anche proprio come elemento che poi si interseca su un piano politico rispetto a quali sono poi le spinte e quello che anche può permettere in qualche modo un avanzamento di un certo tipo di delle proteste e del movimento. Rispetto a questo, su un piano più generale, c'è stata anche una mobilitazione chiamata dai sindacati questa settimana, con un grande corteo a Parigi. Abbiamo visto che erano presenti anche i pompieri, insomma c'è del movimento. Ti chiederei come si collegano questi eventi, questi episodi, e effettivamente se in qualche modo possiamo dire che siamo di fronte a una nuova fase di movimento sociale alle porte.
1: Allora, la manifestazione del 29 di martedì inizia come una manifestazione classica, cioè ogni anno a settembre, soprattutto se è in programma un voto rispetto al budget all'Assemblea Nazionale, tutti i sindacati, l'intersindacale era abbastanza grossa, non so se avete visto, ma c'erano anche dei sindacati che si collocano a destra o a estrema destra, anche sindacati di polizia, come dire, fanno una data per mostrare i muscoli e cercare di avere una negoziazione un po' favorevole con il governo. Questa è una cosa che arriva ogni anno e che, come dire, visto che il governo ascolta sempre meno i sindacati, in genere i colleghi non sono molto caldi per questa data. Cioè, quest'anno noi abbiamo fatto un'assemblea al liceo e molti colleghi non sembravano convinti dallo sciopero della data, perché è una data unica, sembra in qualche modo che non serve a niente.
0: Sì.
1: È qui che interviene, secondo me, in maniera interessante il movimento dei liceali, perché ha dato una dinamica a questa data che non aveva prima e che non era quella sicuramente che prevedevano i sindacati, almeno secondo la mia lettura. Cioè, gli studenti arrivano e danno una forza vitale a questo movimento che non l'aveva, e danno un po' la speranza a tutti i colleghi che hanno fatto sciopero che, come dire, la data non sia una data unica, ma che possa iscriversi nella durata. Come dire, a questo punto è quello che un po' speriamo tutti. Nel senso che il movimento studentesco continua oggi, ha continuato ieri, e il principale sindacato studentesco, l'USL, ha fatto un appello a una grande manifestazione martedì prossimo. Per ora, almeno che non sia cambiato stamattina, in ogni caso fino a ieri sera i principali sindacati non hanno ancora risposto, e quindi non sappiamo ancora se questo movimento diventerà un movimento unitario. Diciamo funzionari, studenti e anche altro, oppure se resterà un movimento studentesco. Siamo ancora in una fase in cui non si sa. Io spero e penso che molti colleghi siano d'accordo con me che la pressione degli studenti possa, come dire, spingere i sindacati a avere un calendario un po' più ambizioso rispetto alla sola data unica del 29 settembre.
0: Certo.
1: Tra questo magari si può anche aggiungere il fatto che il 17 ottobre c'è un appello a una protesta generale, ma un appello completamente spontaneo che nasce sempre nei social network, e è un appello, come dire, che cerca di riagganciarsi al movimento dei gilet gialli, che però non viene esattamente dagli stessi dai gilet gialli stessi, e che non si sa ancora che forma prende, ma che è legato ovviamente all'inflazione e al prezzo della benzina, che è molto elevato, come immagino sia anche in Italia.
2: Sì, questo è anche molto interessante. Infatti, in conclusione volevo chiederti un'ultima cosa: quanto pesa all'interno di questa attivazione anche un piano più generale di rifiuto della guerra, del riarmo, della spesa dedicata a tutto questo, e anche la questione della Palestina, se è presente?
1: Allora, la questione della Palestina è presente, direi, nel 93, cioè in Saint-Denis, dove sono nate le proteste, nel senso che ieri, per dirti, nel mio liceo gli studenti avevano la bandiera della Palestina, e anche in moltissimi blocchi la bandiera della Palestina è sempre lì. Okay. A livello, se vuoi, più generale, più globale, al di fuori di questo dipartimento, dove la gente si sente più vicina alla Palestina, diciamo, le questioni antiimperialiste e antimilitariste in Francia, secondo me, hanno un po' difficoltà a trovare consenso, nel senso che un po' perché la sinistra non è, a mio avviso, all'altezza su queste questioni, c'è comunque tutta una tradizione ambigua rispetto alla questione delle colonie, del rapporto con le ex colonie e in generale la questione dell'antiimperialismo in Francia, e non c'è una tradizione antimilitarista forte come può esserci in Italia o anche in Inghilterra, nata con le proteste contro la guerra in Iraq, insomma, come ben sappiamo. Quindi diciamo che il legame con il movimento antiguerra non è esplicito, e so di per certo che, per dire, non tutti i colleghi nei sindacati hanno voglia di fare questo legame, mm-hmm. in particolare, cioè, nel senso, perché per varie ragioni, fra cui il fatto che una grossa parte della produzione industriale francese è legata all'industria della guerra, e che certi operai sono sindacati, insomma, la questione non è sciolta. Quindi il legame, ecco, per dirtelo in maniera personale, a me piacerebbe che fosse più esplicito. Esiste una chiara solidarietà con la Palestina nei giovani. A livello più sindacale, istituzionale, il legame fatica un po' a emergere, diciamo che non, la posizione è più confusa.
2: Chiarissimo. Io ti ringrazio davvero molto e speriamo, insomma, di continuare questo scambio e avere ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, a presto.
1: Ciao.

E rimanendo in Europa, oltre alla Francia, anche in Spagna ci sono delle proteste importanti e significative, più legate alla questione dell'abitare. Ieri c'è stata una diretta di cui troverete il podcast su blackout.org sulla situazione, sul movimento spagnolo. Andiamo a leggere qualche aggiornamento a partire da un articolo del Manifesto di oggi di Luca Tancredi Barone, inviato a Barcellona, rispetto alle mosse del governo a seguito della protesta e quindi dei primi due decreti nominati Mari Carmen, come il nome della signora che è stata sfrattata e che ha poi diciamo dato là a questo movimento e questa protesta importante, e si dà concretezza alle misure di cui si era parlato martedì per far fronte all'emergenza casa. Del secondo decreto invece non c'è ancora traccia, il governo lo pubblicherà oggi, un giorno prima del voto, per la sua eventuale convalida, perché trattano dello stesso tema, il rinnovo dei contratti d'affitto. Ma la sua approvazione è improbabile. Sanchez si dice ragionevolmente ottimista e ha chiesto ai partiti una dose di responsabilità. Andando a vedere che cosa comportano questi decreti, il primo, quello su cui il governo punta di più, è quello in cui viene confermata la principale novità, quindi il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili fino alla fine del 2030. Se l'inquilino è moroso, l'amministrazione regionale, se non offre alternative, si dovrà fare carico dei pagamenti arretrati, a meno che i proprietari non siano grandi possidenti. La norma affronta già nel primo articolo la questione dei fondi avvoltoio, ma senza definirli. Si limita a sanzionare gli acquisti di case per un valore inferiore al 70% del prezzo, cosa che non intacca il modus operandi della speculazione. Confermata poi la proroga al 2028 degli affitti in rinnovo, sempre che l'inquilino sia in regola coi pagamenti e il proprietario non abbia bisogno della casa per uso personale. Se il prezzo è sopra l'indice di riferimento, il rinnovo deve essere senza aumenti, se no al massimo del 2%. I comuni potranno poi tassare le case vuote, il diritto di prelazione per gli inquilini nel caso di vendita della casa è obbligatorio. Oltre a queste ultime, le uniche misure davvero strutturali sono la modifica della normativa sugli appartamenti turistici e sull'affitto per stanze. I proprietari dovranno dimostrarne l'uso davvero temporaneo e per le stanze si ricalcola il prezzo in funzione del prezzo massimo dell'appartamento. La mobilitazione continua dalla Plaza del Sol di Madrid. Il sindacato delle inquiline chiede di convalidare entrambi i decreti, anche se critica lo spacchettamento dei due provvedimenti perché è l'alibi per far cadere la misura più incisiva, il rinnovo automatico dei contratti. Chiedono uno sciopero generale sulla casa e promettono comunque una manifestazione per sabato. Stessa posizione del sindacato catalano, mentre spontaneamente una cinquantina di persone si sono accampate a Barcellona in Plaza Catalunya. Quindi comunque anche qua vediamo una risposta del governo, per quanto appunto limitata eccetera, però comunque di un certo peso, abbastanza anche celere rispetto alla mobilitazione, e di fatto dimostra come effettivamente ci sia stata la capacità da parte delle piazze di andare a piegare delle scelte politiche su una questione tra l'altro particolarmente importante e che nei paesi europei diventa sempre più stringente, che chiaramente anche alle nostre latitudini insomma vedremo come diventerà ancora di più importante metterla al centro, visti i rincari e il balzo dell'inflazione di cui parlavamo prima.

E su questo allora andiamo a leggere gli articoli che riguardano l'inflazione, in particolare Roberto Ciccarelli ne parla sul Manifesto. In sostanza la Meloni chiede flessibilità all'UE, la solita questione che ritorna a ogni piè sospinto rispetto al fatto di chiedere alla Commissione europea un'ulteriore flessibilità di bilancio. Meloni intende usare i 14 miliardi di euro già concessi per la transizione energetica per erogare bonus a famiglie e imprese. Spera così di lenire gli effetti della guerra di Trump contro l'Iran che si fanno sentire nel portafoglio. I fondi fanno parte di un pacchetto che comprende altri 22 miliardi di euro per il riarmo, ma di questo argomento la Presidente del Consiglio sembra non si sia soffermata nella lettera inviata ieri alla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. La lettera di Meloni è il segno della grave difficoltà in cui si trova un governo stretto tra l'austerità dei conti imposta dal patto di stabilità che ha firmato nel 23, la crisi economica indotta dalla guerra e la mancanza di risorse per affrontare il caro prezzi, senza contare l'obbligo di riarmarsi imposto sia da Bruxelles che dalla NATO. Vanno considerate in questa chiave quindi le misure palliative senza nessuna prospettiva concreta di queste settimane che siano state direttamente o indirettamente emanate dal governo, in particolare la sospensione per un anno del bollo auto e moto, di cui si vedranno gli effetti sulla sanità, sulla spesa legata alla sanità per le regioni. Infatti dalle regioni giunge la richiesta di 6 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità, perché i fondi sono erosi dall'inflazione e dal caro energia, ma sicuramente quei fondi è difficile che arriveranno. Il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto da Eni e Kuwait e gli sconti promozionali sulle bollette di luce e gas di Eni, con un'inflazione galoppante e le ristrettezze di bilancio, queste iniziative finiranno inghiottite in un'idrovora. Quindi

0: private che gestiscono i carburanti a livello globale e che poi di fatto non solo vanno a migliorarne la loro immagine, e questo si sa che va comunque a avere un'influenza su quelli che sono poi i profitti di determinate aziende, ma di fatto ci guadagnano perché un po' vengono detassate e un po', come anche spiega bene Alessandro Volpi, è una vera e propria operazione di marketing, anche perché con l'aumento della domanda a determinate pompe di benzina, che hanno detto che hanno messo appunto questo tetto al prezzo del carburante, non solo ci si rientra perché c'è un aumento, diciamo, della domanda da parte dei consumatori, quindi queste aziende non solo ci rientrano, ma rischiano addirittura di guadagnarci, quindi su questo è abbastanza importante sottolinearlo e appunto vedere come di fatto non ci sia nessuna misura strutturale per affrontare la questione caro vita, caro carburante, che diventerà sempre più incessante. Un'ultima notizia, prima dell'ultimo approfondimento di oggi: morti sul lavoro. Un morto e un ferito grave alla Fincantieri di Ancona. Si parla di un lavoratore tunisino di 55 anni e di un altro lavoratore bengalese di 29, entrambi impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano facendo un lavoro di carpenteria in uno spazio angusto quando sono stati investiti da una fiammata. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro alla Fincantieri, comprese le ditte di appalto. Quindi continuiamo, insomma, con questa tragedia giorno dopo giorno di morti per il lavoro che viene condotto e che tipo di lavoro viene fatto, e i sindacati che appunto al massimo regalano queste poche manciate di ore di sciopero invece di pensare effettivamente a chiamare un reale sciopero generale rispetto a questo tema, e non solo, come vediamo, appunto, anche rispetto alla questione degli aumenti, dell'inflazione, di quello che significa essere in una condizione di guerra. E collegandomi a questo, andiamo quindi ad ascoltare l'approfondimento che è stato fatto da Maria, che ha intervistato un compagno del laboratorio politico OSA, che ha prodotto questo dossier rispetto alla regione Umbria, dove sono collocati, rispetto appunto alle trasformazioni sul territorio legate alle aziende belliche e agli investimenti in armi. Cosa che appunto vediamo succedere e che di fatto si inserisce in questo quadro che appunto provavamo a dettagliare prima. E allora, buon ascolto.
1: Ed eccoci in un nuovo approfondimento qui sulle libere frequenze di Blackout. Parliamo di guerra e parliamo d'Italia, in particolare della regione Umbria, per andare ad interessarci insieme a voi a un dossier recentemente pubblicato, che vi indicheremo insomma poi dove ritrovare, sicuramente anche online, dove lo sto guardando, su Osservatorio contro la militarizzazione della scuola, intitolato il dossier L'Umbria va alla guerra, un dossier del laboratorio politico operatori sociali autoorganizzati via del lavoro a Perugia. Siamo in collegamento con Gerry. Ciao Gerry, grazie mille per la tua disponibilità.
2: Ciao, un saluto caro a tutti e a tutti.
1: Eccoci, siamo appunto, come introducevo, insieme per parlare del dossier, ma prima ancora, se ci vuoi dire due parole per introdurre il laboratorio politico OSA VDL e come, diciamo, siete arrivati ed arrivate a questa necessità, a questo lavoro, a questo scritto.
2: Allora, il lavoro è iniziato essenzialmente un anno fa, quando le mobilitazioni in tutta Italia, in tutta Europa si muovevano in solidarietà della Palestina, e le persone scendevano in piazza per quello che stava accadendo di drammatico a Gaza, ricordo con chiarezza i tantissimi e le tantissime giovani che affollavano

0: anche le piazze qui e le vie di Perugia, pur essendo una piccolissima provincia, comunque sia l'anno scorso c'era un sentimento estremamente vivo anche qui da noi, e all'interno di quelle piazze vedevamo come la parte più giovane e più frizzante, anche se vuoi, della composizione di quelle piazze lì, di quelle lotte, volesse darsi delle prospettive concrete e volesse darsi un obiettivo. All'interno di quel panorama lì abbiamo pensato che una lotta e una solidarietà internazionalista, come crediamo che debba essere, aveva bisogno di un ragionamento che partisse anche dal nostro territorio, che partisse dal cuore della bestia e che affrontasse quali sono essenzialmente le azioni che l'Occidente, anche qui in Umbria, compie per perpetrare il proprio dominio. Quindi abbiamo iniziato ad analizzare un attimo il tessuto produttivo regionale, abbiamo iniziato ad analizzare a fondo quali fossero gli interessi della borghesia locale, e abbiamo poi pensato di spiegare, di dare un po', di mettere alla luce, se non altro, di portare in luce tutto quello che era stato il lavoro fatto nei mesi precedenti. E qualche settimana fa, con la pubblicazione del documento, abbiamo appunto esplicato un po' tutto quello che stava accadendo, ovvero una serie di componenti pubbliche e componenti private, principalmente negli ultimi anni negli enti pubblici della Regione Umbria e di un consorzio organizzato da Confindustria, 49 aziende umbre stanno investendo moltissimo e avendo dei mega profitti sul fronte della quello che loro chiamano difesa, ma che poi in realtà è guerra.
1: Jerry, ci senti?
0: Sì.
1: Ok, perfetto, chiaro, abbiamo sentito, scusa, pensavo ci fosse un'interruzione nella linea e entrerei...
0: No,
1: va benissimo, grazie anzi per questa introduzione. Entriamo insieme nel merito del dossier, parto un po' dal sommario, ti chiederò insomma di spiegarci qualcosa in più. C'è sia una parte che riguarda il territorio umbro, una parte che riguarda la formazione, la politica locale, e ti chiederei insomma di aiutarci a insomma introdurre un po' queste varie parti, come ragionate su il riarmo dal livello territoriale alla formazione all'ambiente.
0: Ok, il documento parte provando a descrivere quella che è la situazione economica della nostra regione, dando se non altro con quanto più possibile chiarezza un'immagine della crisi stagnante, della crisi che ovviamente pervade tutto il territorio e il tessuto produttivo locale. Siamo una regione che, rubando poi almeno in questo documento le parole a una serie di organizzazioni come la Camera di Commercio dell'Umbria, eccetera, eccetera, possiamo vedere che i dati delle assunzioni stabili, quindi con contratti stabili, sono bassissime, si attestano intorno al 22% contro il 78% dei contratti a tempo determinato. C'è essenzialmente un grossissimo investimento sul settore del turismo, ma che è un settore a bassissimo valore aggiunto, quindi l'unico modo per far profitto della borghesia locale è quello di essenzialmente estrarre plus lavoro, forzando quanto più possibile le persone a lavorare ore infinite in settori come quelli della ristorazione e tutti quei settori appunto che girano intorno al mondo del turismo. Va evidenziata come l'ipercompetitività di questi lavori poi porti essenzialmente dei margini di profitto molto bassi, appunto, se non appunto comprimendo nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori i margini di guadagno. Con questa situazione abbastanza grave, la borghesia umbra si è aggregata, si è coalizzata grazie a Confindustria Umbria e, come dicevo poc'anzi, grazie alla Regione Umbria, intorno al filone del riarmo, perché questa spinta economica che arriva dall'Europa grazie a Rearm Europe, che arriva grazie alla NATO che porterà al 5%, scusa, al 3,5% del PIL l'investimento in armamenti, eccetera, eccetera, la Borghese Umbra si è trovata a dover salire su un treno che non poteva perdere. Oggi il messaggio che questa borghesia vuol far passare è che si sta parlando di difesa, quando in realtà, come diciamo anche noi, si scrive difesa ma si legge guerra, e c'è un apparato pubblico che sta facendo di tutto per coadiuvare gli interessi di taluni a discapito di tutto il resto della popolazione della nostra regione, e non solo, ovviamente. L'aggregato che è stato fatto da Confindustria insieme alla regione si chiama Umbria Aerospace Cluster, è un aggregato di 49 aziende con più o meno 5.000 dipendenti impiegati e un fatturato intorno al miliardo. È un agglomerato di aziende che nasce nel 2008, racchiude delle aziende che operano in vari settori e che dietro alla parolina magica del dual use riescono legalmente, essenzialmente, a produrre delle componentistiche di alta meccanica, componenti in acciaio, elettroniche, elettrotecniche, eccetera, eccetera, strumenti e componenti appunto per uso civile e uso bellico. Questa cosa qui la volevamo evidenziare perché crediamo che oggi affrontare anche sul piano del lessico la controparte sia fondamentale. La Confindustria, quindi essenzialmente il maggior traino dal punto di vista degli interessi della borghesia in questo momento, è convinta e cala un po' la maschera di fronte anche alle proprie platee, dicendo: non parliamo più di dual use, di uso civile, di uso bellico, parliamo esclusivamente di uso bellico. Ci sono troppi soldi che arrivano e che questo business fa circolare e noi dobbiamo metterci mano. Questo lo vediamo su scala nazionale e lo vediamo anche qui in Umbria. Cosa da evidenziare? Che tramite l'Umbria Cluster Aerospace e la Regione Umbria, tre di queste aziende del cluster sono state selezionate a dicembre da Leonardo S.P.A. per la produzione di componentistica che poi andrà montata in alcuni dei loro elicotteri. Questo progetto è un progetto che si chiama Crescere Insieme. Leonardo essenzialmente lo definisce come un reshoring della produzione in Italia di componenti che prima doveva produrre all'estero. Gli elicotteri di cui loro parlano sono elicotteri che possono essere usati da quello che poi dicono loro, sia in ambito civile che non, anche se qui in Umbria questa cosa tutti stanno facendo, almeno le alte sfere della regione stanno facendo in modo un po' di oscurare. Comunque sia, questi sono gli interessi che noi abbiamo provato a sciogliere e a spiegare all'interno del dossier. Le aziende che fanno parte, che tramite le loro brochure, i loro siti internet abbiamo raccontato, hanno degli interessi con grandissimi committenti. Tra i velivoli più conosciuti possiamo dire gli F-16, gli F-35, gli AV-129 e gli AV-249, quindi tutti i velivoli di altissima tecnologia che oggi vengono utilizzati nei più grandi teatri di guerra. C'è addirittura un'azienda che è la TS2 Engineering, che ha sede a Foligno e Orvieto, che viene nominata anche in un dossier dei giovani palestinesi italiani per aver eseguito delle consegne alla Elbit System israeliana, e quindi anche qui c'è una congiunzione rispetto a quello che stavo dicendo inizialmente su come il tessuto produttivo e il know-how che comunque si produce nella nostra regione poi venga impiegato in teatri bellici come quello del territorio palestinese, o piuttosto altre aziende che producono delle componenti che poi vengono montate in aerei e droni in uso all'esercito turco e sono state per esempio utilizzate contro i curdi siriani durante la guerra civile in Siria. Quindi ecco, in questo documento vogliamo far vedere come anche una regione piccola come la nostra è essenzialmente, o ricopre comunque sia un ruolo centrale in quella che è poi l'interesse imperialistico italiano e non solo, ovviamente. E come dicevo, c'è un problema di know-how, c'è un problema di formazione, quindi c'è un problema di tutte quelle capacità che la nostra regione produce. Una nota che va assolutamente sottolineata è quella dell'ITS Umbria Academy, è una scuola di formazione superiore post diploma finanziata dalla Regione Umbria e da Confindustria, ovviamente anche da una serie di aziende che fanno parte di Confindustria, che fanno parte di questo cluster, dove gli studenti seguendo i corsi possono poi andare a impolpare appunto le fila delle lavoratrici e dei lavoratori di queste aziende che producono morte. Crediamo che in un momento come questo, in cui lo Stato centrale sicuramente, ma anche poi le regioni, stanno facendo di tutto per affossare il sistema pubblico dell'educazione, finanziare con 15 milioni questo tipo di istituzioni non ci sembra la scelta migliore. Ecco, quando poi si parla di economia di guerra, qui con questi semplici esempi possiamo vedere come c'è una ricaduta molto concreta. Le aziende vogliono formare loro, vogliono loro mettere bocca sulle loro necessità e vogliono sempre più assottigliare la capacità di pensiero, la capacità autonoma e critica di tutte le studentesse e degli studenti, utilizzando appunto oggi il ricatto della formazione e quindi il ricatto dell'occupazione. Altra nota importante che è quella dell'Università degli Studi di Perugia, l'università aveva dei contratti in essere con il Technion, che è Israel Institute of Technology, e altre università israeliane come per esempio la Tel Aviv University, che però sono stati interrotti perché una seduta del Senato accademico ha deciso di interrompere tutto quello che l'università appunto produceva come know-how e istituire, diciamo così, un comitato di sorveglianza interno per evitare che anche in futuro delle aziende possano, tramite delle sponsorizzate, richiedere, diciamo così, all'università la formazione di studenti che poi vadano a produrre cose potenzialmente dual use o comunque sia utili al settore militare. Crediamo che questo sia un fattore molto importante, perché ci dimostra come con la volontà le istituzioni possono fare anche loro il primo passo, e crediamo che la pressione sociale e ovviamente la pressione delle lotte intorno ha un ruolo centrale in tutto questo. Chi non è di questo avviso ovviamente poi è la regione Umbria nelle sue ultime giunte. Il cluster aerospaziale Umbro viene fondato nel 2008, quando ancora c'era la presidente Lorenzetti. Ci sono già da quel tempo dei finanziamenti che la regione stanzia per sostenere questo tipo di imprese. Ovviamente Confindustria Umbria ci mette da subito il cappello e tutte le giunte essenzialmente continuano a supportare questo tipo di organizzazione. E oggi con una giunta di centrosinistra come quella della giunta Proietti a guida PD, questo tipo di finanziamento non è mai tornato indietro, questo tipo di finanziamento non è stato mai messo pubblicamente in discussione, anzi Sviluppo Umbria, che è una partecipata al 100% della Regione Umbria, organizza annualmente e finanzia essenzialmente la partecipazione di questo cluster a degli importanti saloni internazionali dell'aeronautica e dello spazio, come il Paris Air Show o il Farnborough International Air Show in Inghilterra. Queste sono essenzialmente le ricadute che poi appunto la spesa pubblica in un'economia di guerra è il favorire quanto più possibile gli interessi della borghesia a discapito di tutte le altre, tutti gli altri. Su questo ci tenevamo appunto a sottolineare come anche la Regione Umbria abbia presieduto la firma e il tavolo di presentazione del progetto e del programma, scusa, Crescere Insieme tra Leonardo e le tre aziende che citavo poc'anzi.
1: Grazie mille Gerry per questa, diciamo, introduzione approfondita alle varie sezioni del vostro dossier, di cui ricordo il titolo: L'Umbria va alla guerra, il ruolo della nostra regione nella corsa al riarmo. Abbiamo tempo per un'ultima domanda. Ti chiederei cosa intendete fare con questo report, come intendete lavorare da un punto di vista politico sul territorio per la sua diffusione. Non so se avete scambi con lavoratori, lavoratrici in generale, persone giovani, insomma, ampliare, diciamo, il bacino di persone che si possono, interessare in maniera ancora più diretta, alla questione, che magari siamo già, anche in altre regioni, insomma, tutte e tutti coinvolti in questo processo di riarmo, in questo processo, appunto, di ripresa di tutta una serie di guerre che ci vedono implicati, ma sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare in termini di diffusione di conoscenza e mobilitazione in questo senso. Ti lascerei la parola su questo.
0: Grazie mille. Allora, come prima cosa, per quanto riguarda il futuro, crediamo che un lavoro di divulgazione del documento oltre i canali social e i canali come questo andrà fatto, quindi stiamo provando a organizzare quante più presentazioni e momenti di dibattito collettivi aperti con la popolazione, crediamo che siano fondamentali. L'Umbria è una regione storicamente famosa, se volete, per la Marcia della Pace ideata da Aldo Capitini, il pacifismo e la non violenza di San Francesco, eccetera, eccetera. Qui ovviamente oggi c'è però una componente più giovane, più legata magari ai movimenti studenteschi, che ha un po' perso quel tipo di tradizione per imbracciare magari gli strumenti della lotta e la volontà di voler lottare per un futuro migliore. Gli ultimi anni ci raccontano di un loro centrale soprattutto ruolo, soprattutto appunto nei momenti degli scioperi per il clima, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo che questo documento diventi argomento di discussione quanto più pubblico possibile. Vogliamo che questo tipo di discussione venga fatto non soltanto nei nostri ambienti, ma siamo pronti e stiamo lavorando per portarlo anche in comitati di quartiere, piuttosto che in realtà non appunto legate al mondo antagonistico della nostra regione. Stiamo facendo in modo che costruire su le mille sfaccettature che questo documento ha possano darci degli strumenti per il futuro che non sono solo quelli di una mera analisi, ma stiamo provando anche a strutturare delle proposte, perché crediamo che oggi andare a parlare, come dicevi tu, come chiedevi, con delle lavoratrici e dei lavoratori di settori che, come dicevo, sono in crisi da anni, vuol dire anche avere un'idea, vuol dire anche avere un'idea di società diversa, vuol dire avere la capacità e se vuoi l'intelligenza di proporre un'alternativa al sistema che invece produce soltanto devastazione e morte. Oggi non crediamo che solo da noi potrà arrivare la risposta, noi ci stiamo provando nella maniera più seria possibile, vogliamo allargare questo discorso quanto più nelle nostre possibilità, e lo stiamo facendo sia con realtà locali, come dicevo, ma anche con realtà nazionali come la vostra, che ci danno lo spazio e ci danno la possibilità di poter discutere, di fare in modo che questo tipo di ragionamento sia sempre più circolare e che venga messo al centro. Oggi l'economia di guerra, gli interessi dell'imperialismo italiano toccano essenzialmente tutti i punti delle nostre lotte. Dobbiamo trovare, dobbiamo sforzarci, dobbiamo impegnarci per unire tutto quello che è il nostro portato e dar battaglia a chi su di noi vuole miseria e sfruttamento.
1: Avete sentito Gerry del laboratorio politico OSA VDL, operatori sociali auto-organizzati, Via del Lavoro. Grazie Gerry, i nostri microfoni rimangono a disposizione per aggiornamenti dall'Umbria e da questo percorso. Grazie ancora.

sono le 11:01, quindi andiamo verso la conclusione. Su ganciocisti.org andiamo a leggere qualche appuntamento per oggi. Apertura del CDL Phoenix ad Asti. Al Paso Occupato, giovedì 1 ottobre alle 21, rassegna giovedì surreale, proiezione del film Adrenaline. A Manituana invece domani recupera per Benefit Agri-Punk. Un calcio al bloccheo al Circolo Host Barriera venerdì 2 ottobre alle 18:30. Ma soprattutto questo sabato 3 ottobre tutti in marcia per il corteo, la marcia popolare che si terrà in Val di Susa alle ore 14, partenza da Sant'Ambrogio, piazza 25 aprile, la piazza del Comune, fino ad Avigliana in piazza del Popolo. Fermiamo insieme l'Avigliana Orbassano, stop alla Torino-Lione, le risorse per il bene comune, sia al trasporto pubblico, sia alla metropolitana fino a Rivoli, sia alla tutela della salute di chi abita i territori, no alle grandi opere inutili, no al consumo di acqua e suolo, no allo spreco di risorse pubbliche. E anche con Radio Blackout copriremo la marcia popolare con diretti approfondimenti, quindi rimanete sintonizzati. E una buona giornata, una buona continuazione di ascolto sui 105.250.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Mi ta kere se va mura, o kvote o le, ter tundi krube, mi ta

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Radio Cast.
1: A 3 anni di garanzia totale.
2: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, sul piano civile, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, militare, le economie finiscono per i

0: programma.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
4: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: questa è Radio Lockdown, Radio Lockdown.
1: In arrivo, in discesa sulla corsia, in discesa dell'autostrada abbiamo finalmente il gesto e le recensioni dell'Italpodio di Martina.
2: Quasi tutti i farestelli sulla bocca per lo strano,

Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci

ed un buongiorno a tutti dai microfoni di Radio Nonette sui 105-250 in modulazione di frequenza sulle onde di Radio Blackout sui 105-250 in FM oppure dal sito internet www.radioblackout.org e siamo

oggi cosa c'è, Chiara? Ci sono io, dovrebbe arrivare anche Marta. Vi mandiamo un brano e poi iniziamo con la diretta.

E allora, sembra che ci sia qualche problema, salta ogni tanto la trasmissione, non è un problema nostro perché qua funziona tutto, anzi tiene la connessione, quindi probabilmente è un problema della radio, dello streaming eccetera. Noi cerchiamo di tirare avanti con la trasmissione, fateci magari sapere se funziona. Noi vi diciamo il numero 377-0862-441 per quanto riguarda eventuali messaggi su WhatsApp, Signal eccetera. Avremo un collegamento più avanti con un compagno che segue la vicenda del processo che si è tenuto ieri, che riguarda Gino Maia e gli altri della questione dell'Ungheria, di Budapest, della manifestazione dell'onore tenutasi nel 2023, che aveva creato parecchio scompiglio. Insomma, sentiamo le novità. Sappiamo che Mai è stata condannata a 6 anni. L'altra persona, di cui adesso non mi ricordo il nome, ma insomma poi approfondiremo, mi sembra 7 anni, e poi c'è stata anche la sentenza di estradizione per Gino. E va bene, allora noi magari vi mandiamo un altro brano musicale, giusto per cercare di capire se sì, se funziona la connessione dicono che ci sentono i tecnici, quindi sembra che funzioni. Magari è un problema nostro, cioè è un problema di banda. Ok, mandiamo un brano e poi riprendiamo la diretta.

notte sempre sotto la luce. E rinda luce non ti guarda mai, la gente guarda sempre sotto la luce. E rinda luce non ti guarda mai, ma mamma mai. Irema e vaga contro correnda, rinda chi su mara mara mare fa tienda. Irema e mana vaga sotto sola, parlane che sta agenda.

0: punto del...
1: Eccovi, vi sento.
0: Ok, allora alziamo un po'... Allora, racconta un giusto per farlo sapere anche qua, in valle.
1: Quella di ieri è stata una giornata forse la più importante.

dunque l'insieme dei, dei procedimenti, furono i fatti di 2020. Nel febbraio 2020 si fa ENEA, accoglie anche diciamo intimazioni nazisti, nell'ambito del 44, per la prima volta, diciamo, tantissimi, praticamente senza filoni. Da una parte, per quanto riguarda l'appello, che in questo caso è la sentenza anche definitiva, nel filone che riguarda Maiatti, Gabriele e Anna. Lo ricordo, erano sentenze a 8.

8, 7, 2 anni, con richieste iniziali di pena fino a 20 anni di reclusione per dei fatti assolutamente risibili, state confermate con un ammorbidimento minimo di un anno della pena, quindi 6 anni. E per Gabriele. Gabriele è un compagno italiano che è qui di Milano, Maiatti, è una persona non binaria. Finora il prezzo più caro, diciamo, di questo del dispositivo repressivo successivo al 2000.

i primi mesi di Germania, la deportazione illegittima, uno sciopero delle appunto condizioni carcerarie particolarmente dure per quello che è la sua, il suo costume, la sua scelta di vita, l'attivazione dei medicinali, insomma tutte quelle che di oltre a quello dell'allontanamento dalla famiglia, dagli affetti e dai compagni, ovviamente di una detenzione in un paese così segnato fortemente da anni di governo Orbán. Parallelamente ieri è successa un'altra cosa, nel senso che è arrivato la conferma, purtroppo anche in questo caso, della richiesta di estradizione per Gino, un compa italo-albanese. Zero Calcare ha ben raccontato nelle scorse settimane la sua cittadinanza di...

0: visita per via di una denuncia, peraltro, e poi che non è andato da nessuna parte, difeso da Milano. E dunque Gino, che si trova per lui, arriverà appunto in questione della Germania e attende a capire se verso l'Ungheria. In entrambi i casi diciamo che la battaglia prosegue contro l'estradizione di Zahir, un compagno di visa, e quindi particolarmente fragile, specialmente in un meccanismo in cui la deportazione da un paese all'altro contro tutti quelli che sono i meccanismi di solidarietà, di aiuto, di sostegno per la famiglia di seguire il processo, di un esborso economico per le traduzioni giurate, per gli avvocati in paesi lontani e via discorrendo. Quindi due istanze che sono separate ma sono convergenti nel loro raccontarci i due pesi e due misure che il movimento di solidarietà transnazionale antifascista e dal basso, che sono un po' le tre parole chiave della campagna Friulantifa, sta affrontando in questo momento. Da una parte la vittimizzazione appunto dei singulti neofascisti e razzisti, delle retoriche della remigrazione, delle forme appunto di esclusione, e dall'altra parte invece un attacco fortissimo a quelli che sono i movimenti antifascisti, che se negli Stati Uniti quantomeno in maniera a questo punto più plastica, più plateale, si parla diciamo senza mezzi termini di nemico pubblico interno, e questo ce lo consegnano non soltanto i fatti dell'autunno del 25 ma anche gli episodi di quest'estate, quindi il summit anti-antifa e poi la chiusura di Autistici Inventati, insomma tanti episodi che in qualche misura narrano in maniera molto chiara, molto crudele, quello che è il momento di compressione che stanno vivendo questi movimenti e le loro presunte organizzazioni. Dall'altra parte appunto anche nella democratica Fortezza Europa c'è una certa disponibilità, diciamo, forme di cooperazione internazionale di polizia che attraverso dispositivi diversi fra di loro, dai mandati d'arresto europeo appunto alla cooperazione giudiziaria, alla consegna diciamo in barba a qualunque forma diciamo di garantismo di persone che sono ancora sotto processo, per cui non c'è alcuna sentenza passata in giudicato, in questo momento insomma l'intuizione di ritessere la trama di questa di questa resistenza, di questa solidarietà, anche della solidarietà fattiva, quella economica, quella che permette di far funzionare tutta la macchina internazionale degli avvocati, ha preso parola in maniera molto forte con piazze che ci sono state in questi giorni, da Bologna a Roma e ancora ieri con due manifestazioni, una a Napoli e un corteo a Milano, da consolato a consolato, dunque da quello francese a quello ungherese. Mentre in contemporanea anche a Parigi c'è stato un importante concentramento alla borsa di travail, diciamo alla Camera del Lavoro di Parigi, proprio nel tentativo durante un meeting internazionale del sindacalismo conflittuale di confortare il lavoro fatto nelle scorse settimane dalla campagna Giusta Causa con l'appello con centinaia di firme di persone diciamo afferenti alla cultura, all'accademia, alla France Insoumise e via discorrendo, anche con un momento appunto in strada e con un'intera giornata di presidio in uno dei luoghi diciamo simbolo delle lotte sindacali, ma non soltanto di Parigi. Questo è un pochino lo scenario non facile evidentemente in cui ci stiamo muovendo in queste settimane, e attorno a cui chiediamo un po' un'attenzione ulteriore da parte di tutti quelli che sono i movimenti, che ciascuno concentrato sulla sua vicenda sociale, territoriale, sindacale, ma devono essere consapevoli del fatto che questa non è una lotta contro la repressione, è una lotta che è una battaglia che dà fiducia alle lotte, cioè le persone che ci mettono la faccia, che si espongono, che stanno in strada, devono sapere che nessuno verrà lasciata sola, nessuno verrà lasciato indietro, che è proprio in questi momenti diciamo, che si misura da una parte la qualità diciamo della civiltà che ci ospita, ma è anche la cartina al tornasole della capacità dei movimenti di reinventarsi e di stare nel tempo presente indossando nuovamente le lenti di un antifascismo sociale diciamo non comprimibile nei bei tempi del Novecento, ma che si fa strumento per leggere il presente.
1: Ok, grazie, è stato molto esauriente. Ecco, era un processo d'appello, quindi c'è qualche altro grado di giudizio o è finito tutto qua?
0: No, non è previsto un ulteriore grado di giudizio, quindi diciamo questa parte del processo si conclude così. Ora, chiaramente, cosa significa si conclude? È tutto da determinare. È molto probabile che Maya venga consegnata nuovamente alle autorità tedesche, cosa che sarebbe comunque, per tanti motivi che in parte ho accennato, rilevante per noi, anche se si tratta di carcere, ma non si sa in quali tempi questo avverrà. Ed è molto probabile, quasi certo, che l'itinerario diciamo che si appresta a fare Gino, perché arriverà in tempi più o meno brevi una sua nuova detenzione, possa non terminare in Germania. Ma questo riguarda solamente appunto questi due filoni oggetto della mobilitazione di questi giorni e della giornata di ieri, perché da qui in poi appunto arriverà immediatamente nel mese di ottobre un nuovo procedimento che riguarda l'estradizione con il signor Zaid. E poi ci sono un'altra dozzina di persone, in particolare in area tedesca, che stanno affrontando le diverse tappe dei loro processi. Da questo punto di vista, appunto, rilanciare una verità anche fattiva è una scommessa, quella di cui siamo incaricati, è difficile, culture politiche diverse, lingue diverse, distanze geografiche enormi. Ma anche un esborso economico molto importante, quindi in qualunque occasione ci sia la possibilità di fare un benefit, di fare un momento di controinformazione, di esporre un banchetto di materiali, di darci un'occasione di aggiornamento, insomma non è una cosa più o meno importante di altri, ma sicuramente ha una misura, una scala ulteriore rispetto ad altre vicende che siamo stati abituati ad affrontare ugualmente a testa alta. E quindi ci sembrava particolarmente importante scegliere proprio il Budapest Complex per dare un segnale, diciamo, non soltanto di conferma di quella che è l'attualità della discriminante antifascista, ma anche l'importanza di dimostrare in qualche misura che anche all'interno di un processo inedito per dimensioni, diciamo, nell'Europa continentale, potessimo andare a fare significativamente la differenza tutte e tutti insieme.
1: Ok, va bene, grazie mille del tuo intervento. Qua ci sarà la manifestazione sabato e se riusciamo magari facciamo volantinaggio, comunque azioni di solidarietà per gli imputati. Noi ti ringraziamo, volevi aggiungere qualcosa? Va bene così?
0: No, va benissimo così. Vi ricordo semplicemente il sito su cui, a partire poi da questo pomeriggio, troverete anche, al di là dei profili social, diciamo, poi sempre le informazioni, perché è cambiato ovviamente dopo la chiusura di Autistici Inventati, che è friolantifas.tracciabi.li, ed è un po' il nostro riferimento, il nostro spazio digitale libero da cui la campagna, insomma, parla e intesse relazioni. Ancora grazie a voi per l'accoglienza.
1: Grazie mille. Dai, ci sentiamo.
0: Ciao.
1: Ciao.

E allora, ringraziando ancora il compagno che da Milano ci ha dato un po' di informazioni su questo processo veramente insomma complicato, è un processo diciamo a livello europeo. E

0: la manifestazione anche dei SITAV l'altro giorno a Torino, erano ben 200 persone, quindi veramente un traguardo notevole. Vi ricordiamo che c'era già stata nel 2018, se non mi sbaglio, la manifestazione presunta dei 40.000, a cui aveva risposto il movimento non sta portandone almeno altrettanti se non di più in piazza, però questo giro le madamine con i loro foulard arancioni non c'era praticamente nessuno, e la componente SITAV è ridotta veramente al lumicino. Cioè, nonostante qui in valle continuano a fare merda, a continuare ad aprire cantieri e a presidiare con militarmente il territorio. E questo è per questo che è molto importante essere in tanti, numerosi, alla manifestazione del 3 ottobre, e per questo vi leggiamo il comunicato. Il 3 ottobre torniamo a marciare insieme. Da Sant'Ambrogio ad Avigliana, una marcia popolare contro la nuova tratta nazionale Avigliano-Orbassano e per il futuro del nostro territorio. Ci raccontano che la priorità sono nuove grandi opere. Ma intanto l'acqua diventa sempre più preziosa, il clima cambia con eventi meteorologici sempre più violenti, l'aria che respiriamo continua a peggiorare, il suolo viene consumato senza sosta e i servizi essenziali vengono progressivamente impoveriti. Ci raccontano che mancano le risorse, eppure miliardi continuano a essere destinati a infrastrutture inutili, mentre la sanità pubblica viene depotenziata, il trasporto pubblico locale resta insufficiente e la metropolitana, promessa da anni, continua ad aspettare. Pensiamo che le vere infrastrutture utili siano quelle che migliorano la vita delle persone, che rendono i territori più sicuri, che tutelano l'ambiente e rafforzano i servizi pubblici. Per questo il 3 ottobre cammineremo insieme. Cammineremo per difendere l'acqua, il suolo e l'aria, perché il dissesto idrogeologico e la crisi climatica impongono scelte completamente diverse da quelle che continuano a essere fatte. Marceremo per una sanità e un trasporto pubblico forti, efficienti e accessibili, per investimenti che rispondano ai bisogni reali della comunità. Attraverseremo le strade della Valsusa, perché il futuro di un territorio non può essere deciso ignorando chi quel territorio lo vive ogni giorno. Il 3 ottobre saremo nuovamente in marcia, non soltanto per dire no alla Torino-Lione, ma anche per dire sì a un'altra idea di futuro che sia in grado di mettere al centro le persone, i beni comuni, le cure del territorio e una diversa destinazione delle risorse pubbliche, perché difendere il territorio significa difendere il diritto di scegliere il futuro, e il futuro si costruisce insieme. Sì, ricordiamo, molto interessante questo comunicato, ricordiamo che è anche in progetto, ma ve ne abbiamo già raccontato tante volte, la parte di tratta nazionale che riguarda Avigliano Orbassano, dove dovrebbero fare un buco, un tunnel di 10 km nella montagna e che devasterà la città di Avigliano, oltre a essere un ulteriore spreco di denaro pubblico, visto che da Orbassano ad Avigliana una linea ferroviaria c'è già. Ma abbiamo al telefono Alberto del Comitato I Bassavalli e di questione. Pronto, ci senti? Aspetta che non ti sentiamo. No, l'altro parlante. Pronto? Un momento solo che non riusciamo ad avere la connessione. Niente, proviamo, magari metti un piccolo brano musicale, proviamo a richiamarlo.
1: Va benissimo.
0: Ok, adesso ti sentiamo.
1: Vai pure. Ok, perfetto. Ciao. Ciao a tutte e tutti. Cercherò di essere breve e conciso su quello che è l'appuntamento che ci aspetta sabato. A distanza di 2 mesi dall'oceanica manifestazione del 25 luglio, che è partita dal Festival Daven House, ha assediato i fortini e i cantieri, il movimento Notav e la Valle che Resiste ritorna in piazza. sabato.

3 ottobre ritorniamo a marciare sui nostri territori con una manifestazione da Sant'Ambrogio a Davigliana, dove il concentramento sarà per le ore 14 a Sant'Ambrogio, e percorreremo le strade della nostra valle fino all'arrivo in Piazza del Popolo a Davigliana, dove ci sarà poi un momento di per mangiare, un momento collettivo, un momento per stare insieme, dove ci sarà anche un concerto di Enrico Cantamale, che è un compagno, una voce

0: da sempre amica del movimento. Ribadiamo che la presenza di un'opera ecocida è assolutamente inutile. Essere contrario alla Torino-Lione, se ancora è necessario ribadirlo, è essere contrario ad un modello di sviluppo che non ci appartiene e in cui non crediamo assolutamente. Quindi il mio invito è assolutamente per tutte e tutti di spargere la voce sui social, telefonicamente, con gli amici, parenti, conoscenti, a essere presenti in marcia, fianco a fianco, in maniera popolare, in questa marcia popolare, determinata, con la voglia di ribadire la nostra contrarietà a questo mondo, a quest'opera, e di essere in tanti sabato alle 14 a Sant'Ambrogio, pronti per marciare uniti verso Avigliana.
1: Okay.
0: In questo appello, se mi è possibile, volevo spendere solo più ancora una parola e dare un abbraccio a tutti i compagni e le compagne che oggi subiscono la repressione di questo Stato e che sono colpiti da misure restrittive o comunque costretti a stare lontani dal movimento, ed è per questo che la nostra vicinanza e questo abbraccio va anche a loro che sono con noi, seppur non presenti magari fisicamente, sono con noi sempre.
1: Ok, grazie. Sì, un appello a essere in tanti e numerosi. Volevo chiederti, hai un commento riguardo alla manifestazione CITAB che si è tenuta a Torino l'altro giorno?
0: Ma allora, beh, più che un commento mi viene una risata, però al di là dei numeri credo che la propaganda ridicola dei CITAB sia stata ben rappresentata in quella piazza, in quello sparuto numero di persone che ancora vuole farci credere che quest'opera sia necessaria. Ecco, credo sia stato un presidio, una manifestazione CITAB dalla valenza irrisoria, ridicola, che nulla a che vedere con i reali bisogni che ha la gente e che si avvicina soltanto a quello che è la mangeria e lo sporco della politica.
1: Ok, grazie mille. Se non vuoi aggiungere altro, niente, noi chiudiamo e poi ci vediamo sabato pomeriggio.
0: Perfetto, invito ancora tutti quanti e no, io non ho da aggiungere altro, ci si vede in marcia sabato.
1: Va bene, ciao.
0: Grazie
1: mille.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.

0: e bagliare, ridere e fare l'amore.
1: Ridere.

Ed eccoci di nuovo in diretta. Io vi ho recuperati con un po' di ritardo, ma sono qua anch'io adesso e appunto torniamo a commentare un po' del un po' rispetto alla manifestazione dei 200 di 4 giorni fa, appunto in piazza Palazzo di Città a Torino, dove interessante, l'abbiamo già detto tutti, a parte il numero esiguo di persone che hanno partecipato, è proprio un po' la composizione della manifestazione, che è stata indetta da classici quali Giacchino, Cirio e appunto Benedetto della Vedova, tutta una serie di rappresentanze della destra, e al quale però effettivamente ci sono stati delle grandi evidenti mancanze, che sono proprio il PD, Italia Viva, Stefano Lorusso come sindaco di Torino, e che quindi appunto sicuramente lasciano immaginare come la prospettiva in questo momento rispetto alla Torino-Lione non sia completamente compatta, perché se anche tutti questi sono lo sappiamo benissimo, il PD stesso assolutamente a favore dell'opera, ciò nonostante a livello politico non si sono neanche riusciti a coordinare per fare una manifestazione decente in piazza, e hanno, viste le pressioni mediatiche e il fatto che della TAV si sta parlando sempre di più sia in Italia che in Francia in questo momento, si sono comunque arrabattati in questa piccola manifestazione dai ben pochi risultati. Quindi alla fine, e sicuramente ve ne avevamo parlato nelle settimane passate, il ruolo del Movimento 5 Stelle di AVS sul comune di Torino in regione hanno giocato un qualcosa, perché è notizia appunto di un mesetto fa che l'Appendino avesse detto ricollochiamo i fondi della TAV sulla metropolitana, perché comunque la TAV è aumentata di costo, effettivamente di fatto è praticamente raddoppiata rispetto agli inizi del progetto, da 9 miliardi è passata a 14. Quindi sicuramente tutti questi elementi hanno portato dei posizionamenti antichi, silenti negli ultimi anni e di nuovo presenti sulla scena. Questo ha sicuramente smosso la controparte, che si trova in un momento di effettiva difficoltà sia mediatica sia concreta, perché l'abbiamo detto più volte, i lavori sono a rilento, la talpa che doveva scavare 1 chilometro al giorno quasi ne fa ben pochi, e forse non ne farà uno in un anno, e quindi sicuramente da parte loro c'è la volontà di riportare la centralità dell'opera di fronte a tutte le critiche di questo periodo. E niente, questo appunto per aggiungervi un commento anche politico di tensione generale di quello che si sta vivendo in regione, con un Cirio appunto che vi abbiamo già detto la scorsa settimana è pronto a scavare con le proprie mani il tunnel, perché non venga mai rimesso in discussione, piuttosto lo farà lui, e quindi questo dimostra come un po' la terra sotto i piedi gli stia cadendo, un po' esattamente come alla talpa Vivian, che in Francia risulta ancora bloccata in quel bacino d'acqua sotterraneo nel quale si è infilata deviando sulla sinistra del suo scavo previsto. E dunque sappiamo anche, magari dopo un brano musicale ve ne parleremo, che anche dalla Francia, proprio attorno a questo, arrivano degli aggiornamenti. Vi lasciamo un pezzo e continuiamo a breve.

E appunto, parlando del lato francese, sappiamo che, come dicevamo poc'anzi, a fianco alla zona di Saint-Martin-la-Porte, dove appunto sta infossata la talpa Vivian, sono apparsi nuovi sondaggi. Forse ci si chiede dal lato francese se questi abbiano in qualche maniera un legame con le difficoltà riscontrate nel tunnel. Per il momento sicuramente non si può avere notizia più precisa, ma appena riusciremo a saperne di più, vi riporteremo appunto maggiori informazioni. Per quanto invece riguarda il Nord Isère, la zona appunto quella di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, perché interessata dai lavori e dal progetto per le vie di accesso, quindi le opere laterali al tunnel di base della TAV, proprio in quel settore francese, dei militanti contro la Torino-Lione hanno scoperto, citiamo da un articolo appunto di un giornale online francese, i militanti hanno scoperto per la prima volta una foreuse, una trivella presente a Isle d'Abo, questo martedì 29 settembre, appunto, al quale hanno risposto, traduciamo brevemente, con delle operazioni di volantinaggio improvvisate alle rotatorie della città, per fare un po' di informativa e appunto parlare di quelli che saranno i danni al territorio qualora il progetto venisse approvato e poi in seguito messo in atto. E appunto, per quanto riguarda questo, vi avevamo già accennato che la mobilitazione sulla via di accesso sta continuando a crescere, come anche per noi in Italia, sul lato di Avigliano Orbassano, e che appunto è nato un nuovo presidio ad Étrier, un nuovo presidio su quelli che devono essere i terreni, appunto, che riceveranno lo scavo di uno dei tunnel previsti per il passaggio nel massiccio della Chartreuse e della Belle Donne verso Grenoble. Sicuramente vi porteremo maggiori informazioni perché, come lo sappiamo bene, ogni presidio porta con sé nuove mobilitazioni, e anche questo, il fatto che abbiano iniziato di fronte alle trivelle a bloccare la circolazione facendo volantinaggio, è sicuramente un dato positivo che pochi anni fa non vedevamo, che non abbiamo visto in Maurienne all'installazione dei cantieri, e che quindi non può far altro che rallegrarci e dare buone prospettive per un futuro di lotta raggioso e ridente.

E passiamo a un'altra fonte di lotta, questa volta a Reggio Emilia. A Reggio Emilia c'è un bosco che è nato spontaneo in una zona abbandonata, si chiama Ospizio la zona, e vi leggiamo un breve articolo tratto dalla Gazzetta di Reggio. Un'altra mattinata ad alta tensione, la polizia sta portando fuori le persone che erano salite sui mezzi di lavoro. È un'altra mattinata ad alta tensione a Ospizio. Gli attivisti dal mattino presto hanno bloccato la via Emilia e sono entrati nell'area dove da ieri è iniziato l'abbattimento degli alberi. Gli attivisti sono salite su ruspe e mezzi di lavoro per cercare di tenere fermi i lavori. L'area è presidiata dalla polizia. A metà mattinata alcune persone sono state portate fuori di peso. Si parla di circa una ventina di attivisti, alcuni dei quali sono stati portati in questura per essere identificati. I lavori quindi sono nuovamente ripresi dentro l'area, mentre fuori resta un presidio formato da una cinquantina di persone. Il traffico sulla via Emilia, che in alcuni momenti della mattinata è stato interrotto dalla presenza dei manifestanti, resta scorrevole anche se a tratti rallentato. Ecco, in questo bosco devono costruire l'ennesimo centro commerciale, questa volta è Conad che si arroga il diritto di devastare un bosco, un'area verde per farsi l'ennesimo centro commerciale. Non è una novità, lo sappiamo, se qui è da anni a Torino che c'è la diatriba sulla S lunga nella zona del parco Artiglieri di Montagna, o come si chiama, praticamente nell'area di fronte al Palazzo di Giustizia, dove da un sacco di tempo c'è un presidio permanente con iniziative che si susseguono nel tempo. Anche in questo caso vogliono levare un pezzo di parco, se non tutto, ma ancora peggio, per far passare i camion, quindi non è neanche per costruirci il centro commerciale, ma per permettere al centro commerciale di rifornirsi con i camion in maniera più agevole. Tempo fa anche il Comala, che è uno dei luoghi, aula studio, uno dei luoghi simbolo di un certo modo di trovarsi a Torino che non è commerciale e non è legato allo sfruttamento, anche in Comala aveva rischiato di essere tagliato fuori proprio perché è nella zona dove dovrebbe sorgere il centro commerciale. Quindi questa mania di costruire centri commerciali non sembra volere smettere, e oltretutto sono amministrazioni di sinistra, quelle di Reggio Emilia, quella di Torino, che permettono questo sfruttamento estremo del territorio. Ricordiamo che c'è anche il Parco del Mesino che è sotto attacco per le stesse ragioni, lì vogliono fare una cittadella dello sport o qualcosa del genere, e anche lì tagliano alberi, fanno fuori sottobosco e quindi levano la natura per versare cemento.

Radio Notav, sono le 14:21 e volgendo verso la chiusura vi riportiamo qualche appuntamento di questa settimana in vista della manifestazione del, appunto, del 3 ottobre, di sabato, e uno di questi appuntamenti è per domani 2 ottobre alle ore 18 a Pericena Notav al presidio di Tra Due Rivi e a seguire una serata trash a San Giuliano. E, sicuramente immaginiamo che anche in vista di questa apericena non si faranno attendere le consuete nuove ordinanze della prefettura di Torino, che appunto forse ci chiedevamo perché non sono stati invitati, con queste ordinanze si autoinvitano a questo genere di serate. Quindi invitiamo tutti a partecipare, numerosi, proprio anche per dimostrare l'assoluta iniquità e ingiustizia, no, di queste ordinanze che cercano di bloccare la partecipazione popolare a questi momenti di lotta. Vi ricordiamo domani 2 ottobre ore 18 a Pericena Notav al presidio di Tra Due Rivi, a seguire a San Giuliano serata trash.

0: E per concludere ricordiamo a tutti sabato 3 ottobre alle ore 14 marcia popolare da Sant'Ambrogio, piazza 25 aprile, la piazza del comune, fino ad Avigliana, piazza del popolo, con a seguire musica live con Enrico Cantamale verso le ore 17 a piazza del popolo, con un punto di ristoro a cura di Movimento Terra. Quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare numerosi, e sicuramente ci troverete in corteo come redazione, che cercheremo di raccogliere qualche contributo audio da poi portarvi nelle puntate successive. Con questo salutiamo tutti calorosamente, e a risentirci la prossima settimana, e ci vediamo al corteo.
1: Caricamento tecnotreno in corso. Il treno regionale a bassa velocità, linea 3, di Valsusa Trescriu, è in partenza dal binario 1312. L'accesso al treno è dedicato solo ai no-tag. Non sono ammesse forze del disordine. Buona Brescia a tutti. Configurazione nuovo sistema, versione 2.0 installata a bordo. Il nuovo sistema di bordo vi dà il benvenuto. Ricalcolo stazioni. Ricalcolo cori, avanti tutta.

forze del disordine. Balsusa Crash Crew vi augura buon viaggio. Buongiorno. Si informano i gentili viaggiatori che questo treno è diretto a Grugliasco.

0: Suleno, Nean, Chiumonte la saltiamo, sabotando insieme la TAV. Salbertrand.
1: E speriamo di finire puntuali alle 14.30 e vi invitiamo a rimanere in ascolto delle frequenze di Radio Blackout e della trasmissione Rolling in the Deep.
0: Siete autorizzati a fare dei cori. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Avanti tutta notard. Regolazione bassa velocità, versione remix in riproduzione. Buongiorno, benvenuti sul treno Notav, diretto a Grugliasco.

cambi repentini qui sui 105-250. Mandiamo un grandissimo saluto a Radio Notav, la valle che resiste, che ci ha preceduti. Oggi è giovedì 1 ottobre, 14:30 e qualche secondo. Inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep.

0: Come state, blackoutiane e blackoutiani? Qui bentornati e bentornate sui 105-250. Io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, il programma che ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30 usa la musica per parlare di cose che avvengono nel mondo, anche se nelle ultime settimane stiamo utilizzando invece una serie TV. Allora, è arrivato l'autunno, sono iniziate le giornate grigi, perlomeno qui in quel di Torino, anche belle smoggose possiamo dire. Stamattina c'era una puzza di smog impressionante. Continua però in parte anche il caldo e vabbè, noi cercheremo insomma di tenervi un po' di compagnia qui sulle libere frequenze. Ricordiamo giusto qualche numero qua in studio: 346-667-3263, telefono cellulare, cisti, WhatsApp, Signal, Viaggiare Informati, oppure al fisso 011-249-5669. Come sempre, io vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB e sullo streaming del sito radioblackout.org. Peraltro, a proposito di FM, le ascoltatrici, gli ascoltatori più fissi di Blackout sapranno che negli scorsi giorni ci sono stati dei silenzi, questo perché stiamo facendo delle misurazioni, perché grande notizia, rullo di tamburi, nei prossime settimane, mesi, non abbiamo delle tempistiche chiarissime, lasciamo i gloriosi 105-250 e passiamo ai 105-200. È un grande passaggio perché insomma queste frequenze ci hanno tenuto compagnia dal lontano 92, però insomma speriamo che la copertura migliori. Che altro dire? Rapidamente, appuntamenti del fine settimana. Il programma che mi ha preceduto, Radio Notav, l'ha già detto, però noi lo ripetiamo. Sabato 3 ottobre, manifestazione popolare Notav, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sui 105-250. Andate alla manifestazione e partecipate anche alle dirette. Sentite già una base mentre parlo. Chi mi ha ascoltato le scorse settimane dovrebbe già aver capito su che wave siamo. E allora continuiamo. Di cosa parliamo oggi? Beh, continuiamo l'approfondimento. Iniziato ormai 3 settimane fa sulla serie TV americana The Wire. La scorsa settimana per motivi di lavoro non c'ero. Ma facciamo un rapido recap per chi si fosse persa le prime 2 puntate. Allora, nella prima puntata abbiamo parlato un po' della storia della serie e del setting. The Wire infatti tratta le dinamiche sociali, politiche ed economiche della città di Baltimora, con un particolare focus su discriminazione razziale e di classe. La scelta della città non è casuale, ma è diciamo presa dall'autore e produttore David Simon come un tipo ideale, un ideal tipo della crisi sociale della grande metropoli nordamericana nel primo decennio degli anni zero. La città purtroppo era allora, ma in parte ancora oggi, tristemente nota negli albori delle cronache per l'alto tasso di violenza, soprattutto di omicidi e più in generale di criminalità, no? Legati al traffico di droga. E anche delle gang, delle organizzazioni che insomma ruotano e sono presenti nel territorio cittadino. La trama ci parte dal sangue raffermo sull'asfalto delle periferie di Baltimora fino ai più alti piani della politica cittadina. Il punto di vista scelto da Simon per tutta la serie TV non è univoco, ma salta da un personaggio all'altro, no? Cercando di mostrare le luci e ombre degli attori che sono in gioco, che creano il gioco, the game, no? Una frase ricorrente all'interno della serie. Dunque, dai ragazzi agli angoli delle strade, passando per i poliziotti e i lavoratori del porto, alle grosse organizzazioni criminali, alla politica, alle istituzioni del welfare e infine ai media, tutti questi attori, tutti questi mondi, questi attori si scontrano e collaborano nel costruire, no, la realtà della città. Sullo sfondo, sempre presente per tutte e 5 le stagioni, il capitalismo e le sue dinamiche di esclusione sociale e riproduzione della povertà. Tocco anche abbastanza, diciamo, potremmo dire di stile di David Simon, che se ne parla più implicitamente che esplicitamente, no? di questa cosa del capitalismo e delle sue dinamiche, però è una cosa abbastanza ricorrente. Nella seconda puntata avevamo parlato della war on drugs e delle sue conseguenze. Oggi invece parleremo della deindustrializzazione, della speculazione. aka gentrification, di grosse aree della città. Il tutto, insomma, cercheremo come sempre di fare collegamenti con l'America di oggi e con quello che avviene anche da questo lato dell'oceano. Iniziamo come sempre, ci mettiamo una scena della serie e poi di lì partiamo con fare qualche ragionamento.
1: I don't need nothing more to do with you people. I don't need the trouble or the money. I got a union to run.
2: They used to make steel then, no? Smoke from the stacks. But it's sad.

E dunque, come ogni volta, riprendiamo anche mettendoci la musica che sentite tra un intermezzo e l'altro e la soundtrack della serie TV, quindi insomma partiamo anche di lì, peraltro anche abbastanza in tema con il mese Ghost Town degli Special, ma torniamo alla scena. They used to make steel there, no? Smokes from the stacks, but inside. La scena vede Spiros, il vice di un'organizzazione di trafficanti internazionali, minacciare Frank Sobotka, scaricatore del porto e capo del chapter del sindacato locale, che vuole sganciarsi dall'accordo fatto per trafficare le merci che arrivano in città al porto dei container. Tutto questo dopo che c'è stata una strage di donne che venivano trafficate all'interno di uno di questi container. Quello che però ci interessa di questa scena è cos'è inquadrato e le parole di Spiros. I due si trovano su una banchina desolata e guardano i fumi che escono dai vecchi stabilimenti della Sparrows Point Steel Mill, ovvero quella che fino al 2012 era una delle acciaierie più grandi del mondo, vicino proprio a Baltimora, nei sobborghi di Baltimora. Oggi quella fabbrica non esiste più, dopo vari passaggi di mano a seguito del fallimento della Bethlehem Steel, una dei grandi colossi industriali del Novecento americano, dopo tutti questi vari passaggi di mano è stata chiusa nel 2012. Sul sito industriale adesso c'è un polo logistico e i terreni inquinati lasciati da più di 100 anni di attività siderurgica e di cantieristica navale. L'altro elemento importante è quello che dice Spiros: fumo dalle ciminiere, ma dentro. Alludendo che cosa? Alludendo al cambio d'uso, all'automazione, alla perdita in massa dei posti di lavoro con il declino e poi la chiusura della grande fabbrica. Quindi capite anche il perché definisco lo scambio tra i due una minaccia del gangster al sindacalista. Quello che gli sta dicendo è che non hanno scelta se non quella di continuare a collaborare con loro, perché quello che gli aspetta altrimenti sono licenziamenti per chiusura delle imprese o per automazione degli impianti. Questa scena, per questo sono partito oggi, sono partito da questa, perché è un ottimo spunto perché tocca la deindustrializzazione delle città, gli annessi licenziamenti e l'automazione anche dei posti di lavoro. Ancora una volta, quindi, The Wire riesce a trattare un tema molto complesso con molta chiarezza, no? Nel corso della serie, poi, della seconda stagione, poi, ma non solo, anche nella terza e quarta si accennerà alle speculazioni immobiliari che si muovono anche dopo le chiusure di questi grossi siti industriali. Il tema, inutile dire, insomma, richiama processi che noi abbiamo visto da vicino qui a Torino, visto che insomma siamo blackout e trasmettiamo di qui. No, i lasciti del passato industriale sono qualcosa che è ancora presente in tutta la città. E per quanto riguarda invece la speculazione che poi viene dopo, no? Quello stato di abbandono, basta ricordare i famosi lavori delle spine e di Parco Dora, no? Ma tutto questo sta succedendo con ancora più forza negli ultimi mesi col precipitare della situazione, no? Dell'acciaieria di Taranto, l'ex Silva. È un tema molto complesso, ma che ha dei precedenti storici, no? In chiusura di grossi siti industriali, come per esempio quello di Baltimora. Chiaramente, con facendo tutte le dovute differenze, no? Di sviluppo, di traiettoria industriale e anche chiaramente di contesto.

Ci sono due piani, no? Che la serie tocca nella seconda stagione e che voglio provare ad affrontare oggi. Il primo è lo sfruttamento in chiave di rilancio dei vecchi siti industriali abbandonati, no? Vicini a, soprattutto alle grandi città, e quindi la grossa speculazione dei fondi finanziari che viene fatta in chiave immobiliare. Negli ultimi anni potremmo dire che, insomma, oltre a tutto questo è iniziato a farsi largo anche un nuovo tipo di speculazione, no? Su questi spazi abbandonati, su questi vecchi poli industriali, ovvero quella che è la costruzione di data center, per esempio. Negli Stati Uniti è qualcosa che sta già avvenendo, no? Da diverso tempo, ma per esempio proprio qui a Torino, no? Si parla di costruirne uno nell'area dei vecchi stabilimenti tipografici delle Pagine Gialle, ma non solo, si parla anche di, anzi forse quello è già, diciamo, più avviato, quello proprio vicino all'ex centrale termoelettrica di Trino Vercellese, che insomma doveva essere ancora agli albori, doveva essere invece la seconda, no? Centrale nucleare di Trino. E la seconda questione invece che volevo provare a toccare, sicuramente più complessa, è invece la distruzione, no? Delle vecchie identità collettive del periodo industriale, e quindi successivamente poi il declino, no? della classe operaia. Chiacchiererò un bel po', visto che avevo lanciato questi argomenti, quindi io direi che ci mettiamo un altro pezzo e poi a quel punto partiamo. Cercherò il più possibile, insomma, di affrontare le cose, insomma, facendo riferimento alla serie e facendo ovviamente poi riferimento a quello che invece si sta muovendo oggi.

0: Torniamo allora ai personaggi di The Wire, no? Ai nostri scaricatori di porto, che annaspano nel declino del tessuto economico della città, che una volta era un grosso centro produttivo e che aveva nel porto il suo nodo logistico nevralgico, sia che fosse per l'arrivo delle materie prime che venivano trasformate nelle grosse fabbriche, in particolare lì nell'acciaieria, oppure poi chiaramente invece poi nella parte invece poi di invio delle merci finite, a quel punto per tutta la costa est e anche poi dall'occidentale degli Stati Uniti. Ora invece no, nell'ambientazione di The Wire si trovano a lavorare su turni a chiamata, sporadici e a singhiozzo, insomma, per cercare di estendere le capacità logistiche del porto e quindi tornare, no, ai ritmi di lavoro costanti in cui tutti gli scaricatori sono impegnati all'unisono e non su turni, devono fare pressione sulla politica finché riapra le vecchie banchine ormai abbandonate del grano, adeguandole ovviamente alle nuove navi da trasporto e modernizzando l'attrezzatura. Questi erano i motivi per cui erano state abbandonate. Qui nasce la collaborazione con i trafficanti. Per fare lobbying sui politici della città e dello Stato hanno bisogno di enormi somme di denaro, che ottengono movimentando i container del contrabbando di persone e merci dell'organizzazione criminale dei cosiddetti greci. Il già citato Spiros, no? Che abbiamo sentito all'inizio nel primo scambio, per intenderci. Quello che i portuali di The Wire non immaginano è che si scontrano non solo con una classe politica corrotta che cerca di spremerli a suon di mazzette attraverso le donazioni alle campagne elettorali, ma con il più vincolante muro di gomma dei grossi capitali speculativi. L'area del porto che i lavoratori vogliono riattivare è infatti la stessa su cui ha puntato un cartello di speculatori immobiliari che sono immanicati con le istituzioni locali, le stesse istituzioni su cui, no, i portuali provano a fare pressione e che fanno un po' i doppiogiochisti per cercare di prendere da un lato i fondi elettorali e dall'altro però disattendere poi le aspettative. Qual è il progetto che interessa questo grosso cartello di immobiliari? Il progetto è quello del rifacimento del waterfront della città, in vista, no? E in vista dell'avvio di questi grossi lavori immobiliari, i prezzi delle case nei quartieri limitrofi sono già aumentati. Qui capite, no? Perché io parlavo anche di gentrification. I quartieri limitrofi al porto quali sono? Quelli dei vecchi operai che lavoravano nelle acciaierie e nei grossi centri manifatturieri, e in quel momento lì quelli che ancora lavorano attorno al porto. Lì ci sono comunità, e in particolare le comunità migranti che si sono installate a Baltimora proprio per motivi di lavoro. Una cosa che non ho detto è che, per esempio, grossa parte dei portuali, il Sobotka, ma si capiva un po', sono polacchi, no? Nota interessante che forse rispetto alle altre stagioni David Simon fa questa scelta di far vedere che ci sono le comunità anche all'interno dello stesso macro gruppo dei portuali, anche all'interno del sindacato, ma che queste diverse comunità razziali collaborano, coesistono. C'è anche addirittura un accordo di ricambio continuo anche nella direzione, no, della sezione del sindacato locale. Allora, abbiamo parlato di questo fenomeno, no, che incominciano ad aumentare i prezzi delle case attorno a questi vecchi moli abbandonati da decenni. Allora, c'è un'altra scena che racconta molto bene questo, quindi a questo punto ce la mettiamo e poi, come sempre, ci facciamo su qualche chiacchiera.
1: Federal Hill.
2: The deck has a harbor view?
1: Yes, in two directions. Go on up, take a look, I think you'll love it.
2: Say Federal Hill.
1: Excuse me?
2: This is the point, Locust Point.
1: Oh, well, as far as real estate goes, anything that is below Montgomery Street and above the water is now called Federal Hill. Are you two house hunting?
3: We just started.
1: Well, if you're interested in this area, I could run some listings for you. This particular house...
4: It's my Aunt Treasy's.
1: Really? Your aunt's? Is she a relation to the McDonald's?
4: Nope.
2: She's a relation to me.
1: She died like 4 years ago. The family sold the house right after.
3: Is that the price?
1: That's the listing, yes.
2: They ain't gonna get that much, right?
1: Well, I can't say for certain, but one just like it in the 1200 block sold for $340 last week.
2: $340, huh?
1: Maybe we should rent.
0: Allora, spero che siate riusciti a capire un po', ma rispetto insomma ai dialoghi di The Wire qui dovremmo essere più facilitati. La situazione è una coppia di due personaggi della seconda stagione, di cui uno diciamo è uno dei principali a cui è ruota attorno la storia, si trovano, vogliono provare a comprare casa diciamo nel quartiere in cui sono nati e cresciuti, quindi quartiere vicino al porto, come dicevo, legato, no, a tutte le attività produttive passate e ancora presenti del porto. Nota interessante che vedono che una delle case in vendita era la vecchia casa della zia di questo personaggio e quindi provano ad andarla a vedere. Qui ci sono già degli elementi, no? In poche battute, anche con un dialogo anche abbastanza semplice, si ritrovano tutti quegli elementi, no, che caratterizzano in parte i processi di gentrification. Quindi da un lato il cambio del nome del quartiere, no? Adesso si chiama Federal Hill, no? Il cambio, quindi c'è un lavoro di city branding, no? Questo è il termine. Quindi un cambio di nome per cercare di lasciare, abbandonare il passato di quella che caratterizzava quel quartiere. È una grossa speculazione dettata dal fatto che in poco tempo un quartiere che prima era considerato degradato adesso è diventata una zona chic, un place to be. Perché zona chic? Perché in prospettiva ci sono, no, questi grossi lavori sul waterfront che quindi lo faranno diventare il nuovo approdo della parte della classe alta del centro città. Parte della scena è anche molto bella perché non so se avete sentito, ma in questo open house, questa venditrice, no, di case, agente immobiliare, c'è in sottofondo la musica classica e gli altri personaggi che guardano la casa sono tutti vestiti in giacca e cravatta e arrivano, no, su queste super macchine. E questo nell'arco di pochissimi anni, quindi tutto questo fa capire anche con poche battute anche il perché, no? Sono così rapidi anche i processi di espulsione dei vecchi residenti, perché all'improvviso una casa che valeva tot arriva a valere 10-15 volte tanto. Questo è il contesto americano, quindi ovviamente questi processi sono estremamente accelerati, i processi di gentrification nelle città americane sono un qualcosa che avviene nell'arco di pochissimi anni. Un discorso diciamo abbastanza diverso possiamo farlo per esempio da questo lato dell'oceano, non solo in Italia, anche negli altri paesi, e questo perché ci sono tutte delle normative in più, delle misure di welfare, di concertazione in più, e quindi questo non significa che non avvengano i processi di gentrification, ma che sono molto, diciamo che sono più lenti, sono un qualcosa che avviene nel corso di diversi anni, non nell'arco di qualche uno o due anni, no? Per esempio i processi di gentrification che sono in corso in una città come può essere New York, queste cose, i valori immobiliari di un quartiere cambiano quasi da un mese all'altro, quindi quello è il livello. Bene, allora ci mettiamo un pezzo e poi continuiamo ad affrontare i punti che avevo lanciato prima.

0: Allora, torniamo a questo mondo fatto di lobbying, subterfugi e vecchi laboratori del porto che poco capiscono queste dinamiche e si trovano ad essere un po' il vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro, anche perché vengono abbastanza raggirati con tutte queste false promesse, in particolare dal loro lobbista, da quello che hanno assunto come lobbista. C'è un elemento che risalta: i portuali vogliono riattivare il molo di trasporto del grano, ma ormai l'economia del porto, al di là diciamo di quei capitali speculativi che si stanno muovendo, si è orientata sulla logistica dei container, che sono, se vogliamo, il container, il TU, la misura di misurazione del container, è il simbolo della globalizzazione, della delocalizzazione della produzione. Quindi le aspirazioni dei lavoratori si ritrovano in controtendenza rispetto, no, alla direzione dei flussi economici, dell'organizzazione della produzione, così, no, come già si stava dando sui primi anni zero. Tenete presente questo perché diciamo che poi contribuisce a creare tutto quello che è presente in tutta la seconda stagione, questo velo quasi di malinconia per i tempi che furono, questo velo di malinconia, no, per la grande impresa industriale. Quindi anche in una situazione come questa, anche quando si tratta di cercare di aumentare, no, il lavoro per cercare di superare questa situazione di crisi, loro istintivamente rivolgono lo sguardo verso, no, i processi produttivi e le dinamiche produttive che avevano già vissuto. Quindi, per esempio, una cosa che loro sembra chiarissima e scontata, cioè: se vogliamo far rivivere il porto, dobbiamo riattivare i moli che erano adibiti al grano, ridragarli, eccetera eccetera eccetera, nonostante, diciamo, quell'aspetto logistico lì sia andato in tutt'altra direzione. Per esempio, qui apro un attimo una parentesi, visto che siamo super in orario, dove vi dicevo che c'era la vecchia acciaieria e i vecchi cantieri navali a Sparrow Point. Adesso, se voi andate su Google Maps, quello che vedete sono enormi distese di capannoni su questo vecchio sito industriale inquinato, anche perché poi tutti questi siti cosa hanno come caratteristica? Che sono brownfield, sono siti che non possono essere restituiti, cioè non possono essere lasciati così, perché sono contaminati da metalli pesanti. Figuriamoci un territorio in cui hanno avuto luogo attività siderurgiche da fine 800 fino a, insomma, qualche anno fa, alla fine del 2012 era qualche anno fa. Ecco, e quindi cosa hanno fatto poi per cercare di sfruttare questi territori abbandonati? Hanno messo dei grossi poli logistici, tra cui Amazon, grossi poli logistici del mondo dell'automotive, c'è un distaccamento di Volkswagen, o anche legato alla nuova, diciamo, industria legata alla transizione energetica. Quindi, per esempio, attualmente a Sparrow Point c'è anche la costruzione di grosse turbine eoliche che vengono poi messe offshore. Dunque, vi ho citato il lobbista, vi ho citato questa perdita di identità, arriviamo, no, su quell'altro argomento che vi avevo citato prima. Se finora abbiamo parlato della speculazione sulla città, ora ci addentriamo, no, sulla perdita di questa identità collettiva, che era l'identità della classe operaia.
1: Frank, I shouldn't even be seen with you at this point.
2: I just want to settle our business while we still have the chance.
1: Frank,
2: it ain't like I'm gonna get my hands on a whole lot more cash for obvious reasons.
1: Frank, the grain pier is dead. Half the votes we had lined up are walking sideways now. They read the paper, Frank.
2: So what? So I'm dirty. The grain pier's still the grain pier, right? They ain't voting for me, Brucey. It ain't about me.
1: I'm not gonna lie, Frank. No one is gonna stand with us now that the FBI is on you. They're scared.
2: Of what?
1: They took the money, Frank. And now they deliver the votes, they figure the feds are going to be on them too. I'm sorry, Frank. Look, you find a way of putting this FBI thing to bed, and then maybe we can come back the next session with the grain pier. All right, you'll have a couple of people down there knowing they owe you a vote or two. I don't know what else to say. I don't. Sorry, Frank.
2: You know what the trouble is, Brucey? We used to make shit in this country, build shit. Now we just put our hand in the next guy's pocket.
0: We used to make shit in this country. We used to build shit in this country. A proposito, no? di cosa parlavamo, no? Di questa identità persa e di questo guardare al passato. Lo scambio è tra Sobotka, il capo del sindacato, e il lobbista che lui ha soldato per far pressione sui politici. E questo perché i politici si sono chiamati fuori, no? da questo accordo che loro avevano stretto con il sindacato. Accordo che, ripeto, era frutto di fatto di vere e proprie mazzette legalizzate, perché quello che aveva fatto il sindacato era prendere i soldi che venivano dal traffico dei container al porto e utilizzarli e versarli, no, nelle campagne elettorali dei politici della città e dello stato del Maryland. Una forma, diciamo, dicevo, di mazzette legalizzate, dinamiche che negli Stati Uniti avvengono proprio in maniera estremamente palese, anzi è il modo in cui il sistema elettorale, il modo in cui i partiti democratico, conservatore che siano, si mantengono, no? Quindi questi grossi finanziamenti alle campagne che vengono dalle company o da grossissimi miliardari. Ma anche da noi questa cosa avviene, cioè semplicemente che passa più sotto traccia, se ne parla di meno, magari in Italia possiamo dire anche forse per tutta la questione, no, Tangentopoli, però fatta la legge si fa, no, lo stratagemma per superarla. Adesso cosa esistono? Esistono, no, le fondazioni legate ai politici. E quindi i soldi magari non entrano più dalla porta, ma entrano dalla finestra. Per esempio, mi ricordo un caso abbastanza eclatante qualche anno fa, quando c'era ancora il governo Renzi, in cui la fondazione di Renzi e compagni aveva ricevuto grossissimi finanziamenti da parte di Eni e altre grosse imprese italiane. Allora, questo discorso, we used to make shit in this country, si lega direttamente alla campagna elettorale trumpista dal 2016 in poi. Make America Great Again. Tralasciamo per un momento lo spirito razzista a cui fa riferimento, no? Il tornare all'America in cui la razza, quindi l'essere bianchi, no, garantiva determinate cose. Lasciamo da parte un attimo questo pezzo e concentriamoci invece sull'intenzione di invertire i processi di globalizzazione, no? E tornare a produrre negli States, tornare a produrre sul suolo americano. Anche, no, tutta la questione dei dazi, tutta la questione di multare le imprese americane che non riportano parte delle produzioni negli Stati Uniti. Trump con questo slogan ha intercettato questo sentimento, un sentimento che serpeggia dalla via della deindustrializzazione negli Stati Uniti, quindi parliamo di metà degli anni 70, e che è montato sempre di più in Nord America, anche grazie soprattutto negli ultimi anni alla crisi del 2007. E poi, insomma, i nodi sono venuti anche al pettine di tutte le politiche neoliberali e di smantellamento del welfare, quindi anche le politiche degli anni 90 di Clinton, per esempio. Chiaramente la crisi del 2007 è stato il processo che ha accelerato l'impoverimento di vecchi lavoratori, anche pensionati, e della classe media americana. C'era, fu un grande caso molto eclatante, per esempio, fu che un fondo pensione di Chicago, delle scuole pubbliche di Chicago, aveva fatto grossissimi investimenti proprio nel mercato immobiliare. Con la crisi del 2007, chiaramente quel fondo perse tutto, e quindi decine di migliaia di ex lavoratrici e lavoratori del comparto scolastico, per esempio, di Chicago, che ruotavano attorno alla città di Chicago, persero totalmente la pensione. Quindi si trovarono da un giorno all'altro a dover vivere attraverso i pochissimi sussidi, attraverso la Caritas, o addirittura tornare anche ad attività lavorative. I panorami di Baltimora che si vedono in The Wire sono comuni nei territori della costa est e del Midwest, no, degli Stati Uniti. Grossi complessi industriali e company town ormai decadute e abbandonate alla ruggine del tempo. In particolare, proprio le company town, le steel town, quelle che si basavano sulla grossa produzione dell'acciaio, sono un qualcosa di impressionante. Se vi andate a vedere le foto, per esempio, la cittadina in cui aveva sede la Bethlehem Steel, ripeto, quello che era la più grossa impresa dell'acciaio americano. Parliamo di una cittadina che è passata da 30.000 abitanti a 2.000, scarsamente 2.000, e tutto questo nell'arco di un decennio, anche meno. Ne abbiamo parlato già qui a Rolling, la cosiddetta Rust Belt, no? La cintura della ruggine fu l'epicentro della produzione americana industriale del secolo scorso, e quindi nel momento in cui avvenne questo processo di deindustrializzazione si creò il deserto. Una volta decaduta la grande industria, cosa è rimasto in questi luoghi? Immense strutture abbandonate, vasti territori compromessi irreparabilmente dall'inquinamento del suolo e delle acque dell'industria pesante, no? E quindi ovviamente poi disoccupazione di massa, miseria, a cui poi si collegano fenomeni come quello dell'alcolismo, della tossicodipendenza e poi chiaramente un'emigrazione di massa, no? Delle nuove generazioni verso altre città, quindi l'abbandono di questi territori. Qui la rivoluzione delle grosse company tech della Silicon Valley e di New York no? È parsa come un miraggio, no? Se ce ne si rende conto, adesso questi territori vengono investiti da queste rivoluzioni tecnologico-digitali solo perché adesso si sfruttano questi vecchi territori industriali per la costruzione dei grossi data center, di questi grossi centri logistici e di queste fabbriche, no? Che sono altamente inquinanti e collegate alla transizione energetica, per esempio, no? Le famose gigafactory di Tesla, no? Che producono tutte queste grosse quantità di batterie, no? Grossi batterie e centri di accumulo al litio, che sono una cosa tra le cose più inquinanti dei territori e altamente inquinanti sia delle acque che consumo delle acque. Dunque, ho aperto tanti punti, però spero si capisca un po', perdita di identità collettive, senso di abbandono, miseria e questa idealizzazione, no? di questo passato glorioso. Make America Great Again. Questo è il riferimento, il sentimento su cui fa leva questo slogan. Il tutto, ovviamente, rimuovendo questo senso di nostalgia, no? Rimuove che cosa? I lati oscuri di quello sviluppo industriale, la discriminazione razziale, lo sfruttamento, il consumo spasmodico di risorse e del territorio, le ricadute sull'ambiente e ovviamente anche le ricadute sulla salute. Visto che stiamo parlando di anni 70, visto che stiamo parlando anche un po' di criminalità, io avevo trovato tra le varie soundtrack della canzone questo pezzo che mi ricordava un sacco i film gangster di Scorsese, quindi ho deciso di metterlo. Cambiamo un po' rispetto ai pezzi che avete appena sentito, ma insomma è anche interessante quello, non mettere sempre solo pezzi rap.

E così con questo con questo pezzo molto anni 50-60 ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Ci sono ancora due punti di cui vale la pena parlare rispetto a questa seconda stagione, che funzionano bene nei discorsi che insomma ho provato a così lanciare nell'etere oggi. I Portuali non si muovono come singoli, ma sono sindacalizzati. Le rivendicazioni che portano avanti sono collettive e mirano a mantenere, no, la piena occupazione di tutti i lavoratori. Anche per questo lavorano a rotazione su turni, cercano di non lasciare indietro nessuno, e questo è un elemento importante. Non è qualcosa da tralasciare, perché è un qualcosa che viene sottolineato dallo stesso regista e produttore Simon. La storia dei sindacati americani è davvero lunga e complessa, nonostante sia uno di questi, no, grandi rimossi della storia americana, perlomeno una cosa che loro cercano di non ricordare così tanto. Però se vi interessa, ne ha parlato in parte in una forma romanzata Valerio Evangelisti nella sua trilogia americana. Magari vi può interessare, può essere un buon spunto da cui partire. Quello che vuole evidenziare Simone nella serie è come la loro azione sia combattuta direttamente, l'attività sindacale sia combattuta direttamente dai più alti livelli istituzionali. La svolta nelle indagini lungo la seconda stagione sui traffici del porto vi è quando entrano in gioco i federali, l'FBI, che non ha alcun interesse nel colpire la criminalità organizzata che fa i traffici di esseri umani e di droghe. Anzi, quello che si capisce un po' tra le righe è che quasi questi vengono considerati quasi dei mezzi alleati, no? Perché come al solito la grossa criminalità organizzata cosa fa? Gestisce il crimine, e quindi molto spesso trova nelle alleanze proprio nella polizia, perché di fatto sono un po' la polizia, potremmo dire una specie di polizia criminale, ecco, molto, molto spesso giocano questo ruolo. E quindi invece l'FBI ha l'ordine esplicito dall'alto di colpire invece i sindacati. Quindi l'indagine di polizia vedrà alla fine come unico responsabile il chapter, la sezione del sindacato dei portuali, che sì, erano coinvolti, ma non erano, diciamo, direttamente i promotori di quella cosa lì. Ci mettiamo un ultimo pezzo, dico ancora qualche parola e poi lasciamo spazio a imballate.

Dunque, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Ho ancora uno spunto da darvi. Vi dicevo che, no, prima di chiudere volevo darvene ancora due. Sempre sul lavoro e l'identità collettiva, la serie lancia una scena che dura pochissimo, però è interessante perché ha un qualcosa di molto attuale con quello che sta avvenendo oggi. Nel dibattito su come migliorare gli spostamenti del porto logistico, no, proprio come aumentare la capacità del porto, eccetera, arrivano degli esperti che mostrano come sia cambiato negli ultimi anni, allora, il porto di Rotterdam, uno dei più importanti epicentri logistici mondiali. Allora, come oggi, ancora oggi è uno dei più grossi porti per spostamento proprio di merci e di container. L'automazione è pervasiva in questo, no, rifacimento, costituisce di fatto un po' il vulnus del rilancio di Rotterdam, e viene proposto agli stessi lavoratori di Baltimora come anche l'elemento su cui puntare. L'aumento della produttività attraverso innovazioni tecnologiche è uno dei capisaldi di questo sistema e si ripropone, diciamo, ciclicamente anche sotto la stessa spinta, no? dell'azione politica dei lavoratori. Anzi, molto spesso l'elemento che lancia, no? il guanto, no? Che rilancia l'innovazione è proprio quello. Senza andare troppo in là, facciamo un esempio che per noi è più vicino. La fine della grande industria fordista è stata causata dall'impossibilità di riuscire a gestire l'azione politica della grossa massa di lavoratori in queste fabbriche immense, in queste fabbriche sconfinate. E anche dal rifiuto di quegli stessi lavoratori del lavoro monotono e ripetitivo, no? Oggi abbiamo a che fare con nuove innovazioni tecnologiche, ma i cui intenti rimangono sempre gli stessi, sia negli anni di The Wire che ancora più adesso: efficientamento, aumento della produttività del lavoro, diminuzione della presenza umana sul posto di lavoro e disarticolazione dell'azione politica nei posti di lavoro. Stiamo vivendo l'innovazione delle AI, ma insomma io non voglio impiegarmi tanto troppo in quel discorso, però facciamo un esempio magari più facile, che è quello i grossi centri logistici di Amazon e di come sono organizzati. Addirittura adesso si stanno tutti robotizzando, no? Prima c'erano state tutte le azioni sindacali, tutte le proteste per come veniva sfruttato il lavoro, e allora come risposta c'è stato tutto il processo di robotizzazione. Peraltro, insomma, centri logistici di Amazon, di cui uno oggi trova posto proprio lì a Sparrow Point. Il nostro tempo è giunto al termine, grazie per essere stati qui con me. Adesso imballate, e poi insomma il pomeriggio musicale blackoutiano è appena iniziato. Noi ovviamente, come sempre, ci vediamo la prossima settimana dalle 2:30 alle 3:30. E con che frase finiamo? Finiamo con un'altra frase di The Wire: listen carefully.

0: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

Imballate. Anzi, imballata oggi Bucci, qua in solitaria, di ritorno da un mese di assenza dalla radio. Oggi trasmettiamo un po' di nuove uscite, un po' di scoperte di questa estate che ancora non sono state mai passate. Ovviamente concentreremo la selezione come sempre su Artist Flinta. Ci stiamo ascoltando A Fruit, una delle mie favorite, e so che anche la mia compare ha delle sue produzioni. Questo è il suo ultimo album, Deep Cuts First. E il titolo è Wisdoms, la prima traccia di questo nuovo LP.

perché no, supportare anche il suo lavoro. E sto scorrendo un po' le tracce che mi sono salvata in quest'estate, come al solito, nonostante provi a canalizzare la mia ricerca su figure non maschili, è difficile. Ad oggi trovo un tratto comune con ciò che mi sono rimessa a studiare a ben 30 anni, per finire l'università che avevo mollato, quindi incoraggio a tutte le persone, si può sempre riniziare, si può sempre finire, si può sempre studiare, non si è ancora vecchi. E ecco, rimettendomi a studiare in particolare la storia, in questo caso la storia dell'architettura, perché questa è la facoltà che avevo scelto, con un occhio più critico e più adulto, trovo lo stesso problema che si riscontra nella musica e in tanti altri campi, ovvero che la storia è fatta di grandi eroi, grandi edifici, grandi cattedrali, e i protagonisti sono per una enorme percentuale uomini. E ovviamente indietro nel tempo magari non ci sono state le lotte di oggi, però comunque ancora non stiamo ad un gran punto, c'è ancora bisogno di spazio per altre figure non binarie, donne, trans. E adesso ci ascoltiamo un'altra producer che ho scovato, che è Artisoma, questa volta dalla Germania, da Ravensburg.

Questo era Elon Husk di Altisoma. E adesso passiamo a una producer un po' più attiva, un po' più famosa, diciamo, che è Yazus. E ha fatto uscire una compilation che si chiama per appunto It's Your Girls Archive, quindi sono gli archivi della tua girl, della tua ragazza. E ci ascoltiamo, ma la prima traccia, Buzz Dub.

Ci fa notare sul Bandcamp della descrizione che questa traccia è la più vecchia del 2016, l'anno in cui ha iniziato a produrre. Questa varie compilation contiene sue varie produzioni mai pubblicate, che vanno nell'arco temporale dal 2016 al 2025, e questa è la prima.

0: questa che sta per terminare era quindi Yazus, che ci ha fatto uscire la prima traccia che ha prodotto, e appunto le ha fatte uscire tutte in compilation, tracce archiviate mai uscite. E andiamo avanti con un'altra girl nell'elettronica, nella bass, che è Belle Curve, che ha fatto un bellissimo album dal titolo Magic, di cui quest'estate sono usciti i remix. E in particolare vorrei farvi sentire la traccia numero 5, che è il remix di Jana Rush, che per chi non conoscesse è un'altra producer che spazia da ritmi footwork molto scomposti. E adesso ci ascoltiamo questa traccia di Belle Curve, appunto remixata da Jana Rush, quindi un lavoro di squadra.
1: I want to get there a little before my set to check out the vibe. Okay, I'm calling a car right now. No, I'm totally on my way. I'll be there soon. Yeah, could we add another destination on the way? I want to get my friend. Okay, cool.

Ci ha cucinato Gianna Rush, ha preso la traccia di Bell Curve e l'ha spezzata ancora di più, come in suo stile. Qua su Imballate stiamo trasmettendo, per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo trasmettendo le uscite estive prodotte da Persone Flinta, musica elettronica, bass e non solo, ma continuiamo sulla scia bass con una traccia uscita il 31 luglio di Carré, che ha anche un'etichetta che si chiama Fast at Work. È una ragazza che è con base a Londra, e questa traccia che vi manderò è Spend It con Mercury, così torniamo un po' ad ascoltare qualcosa di meno storto.

Carré con Mercury alla voce, e adesso questa voce gangsta mi ha riportato a una delle mie gangsta rapper favorite attuali, che è Evan Oxius, che è un'artista messicana americana, e varia molto da tracce più G-funk a tracce più hardcore rap. Adesso ci ascoltiamo la sua ultima uscita, in un piccolo EP di 3 tracce. Ci ascoltiamo la prima, G's and Q's.

E questa era Evanoxious con la voce, anche il featuring con Slim Guerrilla. Oh, scusate, stavo andando alla successiva, che anche questa è molto, molto classica, come la prima G-Funk. Vabbè, vogliamo ascoltarcela, è un intermezzo di un minuto.

Ok, dall'America e dall'hip hop. Parliamo di un album appena uscito, ma appunto come avete sentito sono sonorità molto classiche, da campioni, funk, questo era un po' più jazzato. E a proposito di jazz, ci ascoltiamo una traccia che si chiama Love Jazz. Torniamo in Europa, a Parigi, con un'altra producer. Che ha scoperto negli ultimi tempi, si chiama Almond, come mandorla, Almond, giusto? Butil. L'album è Natural Idol, e appunto ci sentiamo Love Jazz.

Un attimo nella giungla, siamo andate con questa PC music, direi, musica molto digitale, con campioni strecciati, voci riconoscibili. E continuerei con l'ascolto di Almond, album Almond Butil, e ho trovato un remix della sua traccia It Was About Time da parte di Naomi Klaus, che è un'altra artista notevole che magari dopo vi farò ascoltare. Intanto ci ascoltiamo il loro join, quindi Naomi Klaus che remixa una traccia di Almond Butil, sempre in questo stile iper contemporaneo, un po' spezzettato, anche se Naomi ha una vena tendente al new wave. Poi sentirete, vi farò sentire.

Un po' di suoni naturali. Ok, questo era un remix di Naomi Klaus. Come promesso, vi faccio sentire anche qualche altra sua traccia. Si chiama l'artista, una producer molto interessante. E nel frattempo saluto chi mi ha scritto da Navalesa, che se la sta ballando ubriache, e mi sembra bellissimo qua imballate, continua fino alle 16:30, continuate a bere e a ballare anche se è giovedì, non abbiate paura, meglio che lavorare. E detto questo, ci ascoltiamo dall'album A Story of a Global Disease, una malattia, forse il lavoro. Ci ascoltiamo qualche traccia. In realtà è veramente un bell'album, faccio difficoltà a sceglierla, ma prendiamo la prima. Can I be your geisha?

0: Qui ci segnalano Cisti, attenzione, in Corso Mortara di fronte alla Lidl.
1: Oh yes, oh me, la sai. Oh yes, oh me, la sai. Arigato.

Ok, questa traccia molto lunga, 9 minuti, se vi eravate scordate dove siamo rimaste, siamo qua in diretta con Imballate per gli ultimi due brani, e questa era Naomi Klaus, che vi invito ad ascoltare, esplorare varie produzioni ed album. Adesso continuiamo con delle percussioni un po' scure di un trio, Holly Tong, in cui spicca una figura femminile potentissima, una delle più percussioniste più in gamba della contemporaneità. Comunque ascoltatevi pure i suoi lavori, questo caso è in trio con gli Holly Tong, e troviamo la voce in questa traccia che vi metterò, che è Coca, troviamo la voce di Dalí de San Paul, che ha collaborato quest'estate, ha fatto un live veramente folle con i nostri colleghi di Outsider, che salutiamo. Non ho mai visto una persona performare in un modo così matto e così geniale. E vabbè, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, ma consiglio, se la trovate live, di andarvela a sentire e a vedere performare, perché per me è stata una cosa sensazionale e unica.

percussioni e voci pazze, e adesso vi lascerò con un'ultima traccia che si chiama per l'appunto Girls, visto che abbiamo fatto un excursus delle produzioni soprattutto femminili in questo caso uscite quest'estate, e vi lascio con una traccia romantica di Nina Winderlind che viene da Brighton. E niente, ci vediamo giovedì prossimo, vi lascio alla musica e le mani sapienti di Cosmic Mamba e questa Girls.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Eli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Come on, open up that door.

E allora 16:37 in questo uggioso ma caldo giovedì 1° di ottobre 2026, continuano in diretta le trasmissioni sui 105.25 di Blackout, ancora per pochi giorni, mesi, anni, chi lo sa. Radioblackout.org, quello rimane fisso, il nostro indirizzo streaming. E dopo imballate con il ritorno di Bucci qua ai microfoni negli Imaginary Studios, Cosmic Mamba on the way fino alle 18:30 con Andrea, voce selezioni qua dai microfoni degli studios nel quartiere di Aurora, Torino. Benvenute e benvenuti, ben sintonizzate, ben sintonizzati.

pronte pronti per due ore di viaggio musicale. Quest'oggi avevamo annunciato, mai farlo, con una settimana di anticipo, un grande ospite. I grandi ospiti ovviamente poi tirano pacco, ma non c'è problema, noi siamo qua. Dopo le escursioni nel passato della settimana scorsa, con tanto funk, soul, disco music, a farla da padrona, oggi ritorniamo sulle sonorità solite che comunque hanno i pilastri, le fondamenta in quel sound che abbiamo appunto proposto la settimana passata. Per interagire qua con gli studios 346-6673-263-011-24-95-669 per i fanatici del buon vecchio telefono fisso. RadioBlackout.org, l'abbiamo già ricordato, per ascoltare i podcast, per leggere gli approfondimenti. E soprattutto per ascoltarci in streaming.

Sonorità, sonorità, cielo uggioso. Con le nostre sonorità cerchiamo di renderlo un po' meno grigio topo.

Oh yeah! Cosmic Mamba on Air, 16:57. Siamo partiti col passo lento. Dopo Nightmare on Wax, nel rifacimento a nome di Adrian Sherwood di On Purpose, siamo scivolati in Cemura a nome di Emperor Machine, Island Boogie, disco di 3-4 anni fa, e poi ben più vecchia la version di Habanera di Claude Ravel a nome di 291 Out, nel remix di Leo Mas e Fabrice, Ibiza Legends.

Six Borough Project di sottofondo con If the Feeling is Right. Ringraziamento a chi ci manda la preview di un appuntamento qua nella Blackout House per venerdì 9 ottobre, venerdì prossimo. Dalle ore 18 la presentazione del libro Pazzi da morire a cura del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. A seguire poi chiacchiere con le autrici e gli autori. Musichette, birrette. E tutto nella Blackout House, venerdì 9 ottobre. Non venite domani.

26. Radio Breakout che esce dalle vostre casse, dal vostro telefonino, dalla vostra radiolina FM, dalle cassone del computer, per il vostro pomeriggio chill, Cosmic Mamba. Sono scivolate un po' di selezioni oggi così, non ho voglia di darvi titoli, sciazzammate.

に物事を知らないかを思い知らされる。あなたと出会っていなければ

Allora, 17:25, riprendiamo il microfono per un cisti, viaggiate informati. Servizio più che mai necessario per viaggiare liberi nella city. Posto di blocco che con svariate pattuglie in corso Vigevano, nel controviale, direzione via Cigna, quindi corso Vigevano, direzione via Cigna, pattuglie.

17.46, sempre ascolto il 105.25 di Blackout, radioblackout.org, Cosmic Mamba on air. Allora, gli ultimi pezzi li dobbiamo per forza annunciare. Prima...

Citizens of Vice, collettivo ed etichetta London UK. What has happened? E poi il pezzone dei Payphone appena finito di ascoltare, remixato da Black Science Orchestra, vale a dire Ashley Beadle, leggenda della UK House.

E di sottofondo un altro classicone, Give It Away, Blind Arcade, sempre solo su Blackout, ultima tranche, tre quarti d'ora, giù di lì.

Allora, 18 e 14, sempre live and direct dagli Imaginary Studios di Via Acecchi, 21 Barà. I need a harder, faster, way to chill. Al solito, la musica è fluita verso gli orizzonti più disparati. Abbiamo anche così attraversato un po' di ritmi latini con Olofo, la traccia precedente, Unlock the Future. Adesso una novità fresca fresca per la Disappear di Chris Coco, Azizi in Space, a nome di Sadido, il suo secondo album, Said Durra from UK, di base in quel di Ibiza. Questa Way to Chill fa d'apertura poi a un'altra traccia, Shakshuka Redemption, pezzone su ritmi quasi drum and bass, ma decisamente, anzi, Way to Chill. Pezzone dell'estate appena passata, anche se appena uscito.

È entrata un po' così aggressiva, ma va bene. 18:24, giunti al termine del viaggio odierno di Cosmic Mamba. Spero di avervi intrattenute e intrattenuti a dovere, sia che siate state impegnate e impegnati nell'ozio o nel negozio. L'appuntamento con il sottoscritto per giovedì prossimo, sempre 16:30, 18:30. Ma non mollate le libere frequenze, Ristor Radio International is on the way, 18:30-20, con la dottoressa Antonomasia. E poi i Bastioni di Orione, Trigger Point, Cider Night, questo è il programma ricco, micificco. Giovedì grasso. Buon ascolto su questa Alma Blando, Jezebel Remix, Tambores and Benny Russ. Stay tuned.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

18:34, buonasera dalla vostra dottoressa Antonomasia. Come sempre ci ritroviamo il giovedì dalle 18:30 alle 20 per immaginare insieme nuovi mondi culinari di rivolte, lotte, resistenze. Anche in cucina, anche nel piatto, parliamo qui a Ristoradio. 011 24 95 669, 346 66 73 263, le combinazioni magiche per avviare i nostri contatti. E siamo ancora sui 105.25 in modulazione di frequenza, chissà se li molleremo mai o ci espanderemo ovunque.

Nubian Twist. Chasing Shadow. Per avviare i nostri soffritti, augurandomi che siate oramai in fase distensiva, rilassante di questa giornata, giovedì 1 ottobre 2026, pianeta Terra, un pianeta in cui continuano a succedere robe abominevoli, sempre sotto il placido e potente controllo di tutti i potenti, spesso maschi, spesso bianchi, appunto, di questo bizzarro pianeta che siamo qui ad abitare. Avete sentito lo spot del concerto imperdibile United for Gaza questo sabato? Giardini Reali. Tutto quello che possiamo fare per non fare sì che anche questa ennesima violenza perpetuata da uomini e donne su altri uomini e donne, ma anche su bambini, bambine, anziani, anziane, ce n'è per tutti e non c'è più quasi nessuno di vivo in quel di Gaza. Quindi continueremo a fare quello che sappiamo fare, ovvero diffondere messaggi di lotta, di resistenza, di azioni dirette a scompaginare questo stato di cose e a eliminare fisicamente tutti coloro che stanno, appunto, continuando a perpetuare questo tipo di violenza alla faccia di tutta la comunità internazionale. Partiti, partitelli, destra, sinistra, centro, sopra e sotto. Questa sera protagonista, come già succede da un po' di tempo a questa parte, di Ristoradio International, nuovamente la cucina palestinese, e poi quando arriveranno i bastioni di Orione, questa sera un delicatessen completissimo, perché anche Giacomo è andato al cinema a vedere Nazza, ve l'avevamo annunciato lo scorso giovedì. E cercheremo anche noi da qui di portare solidarietà e sostegno a questa lotta secolare, direi.

grazie a chi inizia a scrivere su, utilizzando tutti i nostri canali appunto comunicativi, canali che a noi servono per intrattenerci, sentirci, rimanere in contatto, e che invece in alcuni luoghi del mondo, spesso in luoghi sottoposti a violenze estreme perpetuate da appunto anni se non secoli, questi mezzi, che io devo dire, chi mi conosce lo sa, io denigro anche abbastanza, in realtà si trasformano in

E ho ripreso in mano il mio libro di ricette palestinesi Pop Palestine, viaggio nella cucina popolare palestinese, Fida Ia Abu Madia. Silvia Chiarantini a viaggiare e raccontarci la loro esperienza di viaggio e le loro esperienze gustative in questa terra che è giusto e importante ricordare come una terra fatta anche di cibo, di prosperità, di abbondanza, anche se adesso, dicevamo appunto, in Gaza si dice ci sono più cadaveri che persone vive, e questo lo dicono i soldati fottutissimi israeliani. E noi invece vogliamo cercare di ricordare, immaginare che sia di buon auspicio una Palestina colorata, florida, in cui si sentono gli odori delle spezie, dei cibi che vengono preparati accuratamente nelle varie case. E quindi a breve ricominceremo la nostra immersione nella cucina popolare palestinese a partire da un po' di informazioni sulle spezie. Non tutte così usate anche nella cucina mediterranea, più direi italica, quella che magari pratichiamo o conosciamo maggiormente, ma alcune spezie sorprendenti crescono anche dalle nostre parti, e quindi la natura va oltre le barriere imposte dalle stupide menti umane.

Iniziamo con il cardamomo. Nel caffè palestinese non mancano mai i semi di cardamomo. I piccoli semi neri sono protetti in un involucro verde che è consigliabile non aprire fino al momento dell'utilizzo, poiché perdono rapidamente il loro profumo. Di questa spezia vengono apprezzate le proprietà curative per i dolori di stomaco e per facilitare la digestione. Inoltre il cardamomo si utilizza per preparare il brodo di carne e non può mancare nella moussakkan e nella maklouba. Maklouba, di cui parleremo proprio questa sera a Ristoradio International.

curcuma. Spezia molto importante della cucina palestinese, in particolare della zona di Hebron, è usata in moltissimi piatti. Da secoli utilizzata come colorante sia alimentare che per i tessuti, la curcuma è nota per le sue proprietà benefiche e curative. Si usa come integratore alimentare nei casi di dolori articolari e perfino per l'artrite reumatoide, grazie alle sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antisettiche. Nella cucina palestinese si utilizza nella cottura del riso e anche nella pasta del pane. Dicono le sagge e i saggi che utilizzano le spezie anche per curarsi che la curcuma... Benissimo, l'abbiamo scoperto, ve ne avevo parlato già anche durante la pandemia. Curcuma, zenzero in acqua calda sono potentissimi antinfiammatori. Metteteci una spruzzatina di pepe nero giusto per attivare ancora di più le proprietà della curcuma. Cumino. Il cumino è una pianta che cresce nei paesi caldi, soprattutto in Siria. In cucina se ne utilizzano i piccoli semi dall'aspetto simile a quelli del finocchio.

Il sapore e il profumo sono intensi e decisi e per questo deve essere utilizzato con moderazione, scusate, nella preparazione dei cibi per non coprire gli altri aromi. È una spezia fondamentale per preparare l'hummus e la mujadara.

Zatar. Zatar in arabo significa timo, ma si tratta di una varietà diversa da quella che cresce in Italia. È molto più profumato e con le foglie più larghe. Il termine zatar viene oramai utilizzato anche per indicare un misto di erbe tipiche palestinesi. Lo zatar è composto da timo secco macinato e mescolato con sommacco, sale e semi di sesamo. In alcune famiglie si può trovare preparato anche con origano, maggiorana e ceci secchi spezzati. Si consuma spesso a colazione con pita, olio, labanè, yogurt colato, anche di questo vorrei parlarvi stasera a Ristoradio, ceci e olive. Viene usato anche per insaporire carne, pesce, verdura, uova e per preparare una focaccia che si chiama manaish. Io pronuncio così come sempre con l'antica scuola della casualità, perdonatemi. E concludiamo questa carrellata di spezie palestinesi, ma non solo, insomma, che si ritrovano in tutta la cucina medio orientale, ma che ci danno, ci restituiscono già a livello olfattivo un po' il contatto con queste terre. Il sommacco è una pianta che cresce spontanea nel Mediterraneo e in tutto il Medio Oriente fino alla Persia. In Italia si può trovare in Sicilia. In Europa è poco utilizzato, ma in alcuni paesi arabi non manca mai in cucina. La spezia di colore rosa scuro è prodotta dall'essiccazione dei frutti, poi macinati e ridotti in polvere. Il sapore del sommacco ricorda quello del limone ed è quindi acidulo e intenso. Spezia fondamentale per preparare il musakhan e la sumaghia.

appunto la coladera o coladera, e quindi io direi che possiamo partire con la ricetta appunto dello yogurt colato, che però non è come quello greco.

L'apnée è uno yogurt colato tipico del Libano, ma anche della Palestina, insomma di vari paesi medio orientali. È un formaggio fresco ottenuto dalla colatura dello yogurt, molto diffuso appunto in Medio Oriente, in particolare in Libano, Siria e Palestina. Il nome labneh deriva dall'arabo laban, termine che indica il latte, e in molte aree del Medio Oriente anche lo yogurt. La sua preparazione affonda le radici in un'antica tradizione pastorale, quando la colatura dello yogurt rappresentava un metodo semplice ed efficace per conservarlo più a lungo. Questo latticino cremoso, perché un po' è formaggio e un po' è yogurt, con il suo sapore leggermente acidulo, viene spesso servito come antipasto appunto in Libano. Dal punto di vista tecnico il labneh è uno yogurt colato, ma la sua consistenza e il suo utilizzo in cucina lo rendono assimilabile a un formaggio fresco. Questa tecnica non solo concentra i sapori, ma appunto, come dicevamo poco fa, prolunga la conservazione dello yogurt, ed è uno dei motivi per cui anche questa ricetta è stata inventata. Insomma, un po' come poi le acciughe sotto sale, bagna cauda, vabbè, ma quella è un'altra storia. Il risultato di questa colatura è un prodotto cremoso e delicato, perfetto da condire con un filo d'olio extravergine d'oliva e una spolverata di spezie come il za'atar, appunto la miscela tipica a base di timo e sesamo. Ma si può arricchire anche con sommacco, menta secca o peperoncino di Aleppo per ottenere varianti dal gusto più intenso e aromatico. Oppure si può trovare servito accanto a olive, cetrioli, pomodori freschi. Ma si può anche spalmare sul pane pita, o può essere la base per salse o accompagnamento a piatti di carne e verdure grigliate. Il labneh si conserva in frigorifero per circa 4-5 giorni in un contenitore ermetico. Se vogliamo conservarlo più a lungo, dobbiamo ricoprirlo completamente con olio extravergine d'oliva, secondo una tecnica tradizionale che ne preserva freschezza.

adesso vi do la ricetta per realizzare appunto il nostro labneh a casa, visto che noi siamo per la cucina appunto che si la cucina delle autoproduzioni, la cucina che cerca di comprare e di attingere il meno possibile dal sistema capitalistico e dall'industria agroalimentare, che sono strettamente connesse, soprattutto per condizionare la nostra salute e anche la nostra intelligenza e il nostro livello attentivo. Il cibo spazzatura in tasa anche le sinapsi, non dimenticatelo. Ci servono 500 g di yogurt greco o bianco intero, ma non zuccherato. Una punta di cucchiaino di sale, dell'olio extravergine d'oliva, spezie, erbe aromatiche per decorare. Dunque, si parte mescolando il sale nello yogurt fino a distribuirlo uniformemente. Mezzo cucchiaino di sale. Poi si posiziona un panno di cotone pulito o una garza a trama fitta su una ciotola e si versa questo yogurt salato. Poi si appoggia a questa ciotola un mestolo in legno o un cucchiaio di legno e si annodano i lembi della garza in modo che lo yogurt risulti sospeso e possa sgocciolare. In alternativa possiamo poggiare tutto, il tutto in un colino, ma è meno poetico, fatelo così che è anche una bella immagine. Poi riponiamo la ciotola lasciando colare lo yogurt per almeno 24 ore. Durante questo tempo il siero sarà gocciolato nella ciotola addensando lo yogurt fino a trasformarlo in labneh. Trascorso il tempo di colatura si trasferisce il labneh in una ciotola pulita, si elimina il siero raccolto e lo si serve, come abbiamo detto, filo d'olio, olive, pomodori, quello che vi piace, le spezie che vi piacciono. Io rimarrei almeno per la prima volta per il primo assaggio sulle spezie tradizionali, giusto per avviare il contatto e il viaggio culinario.

Dunque, per onestà intellettuale e culinaria vi devo dire che in realtà la ricetta del libro Pop Palestine, che scusate non avevo visto, c'era anche la ricetta dell'Abanè, prevede 500 grammi di yogurt intero e 2 cucchiaini di sale. Mi sento di consigliarvi questa versione. Poi io non l'ho ancora fatto e lo farò, proverò e vi darò poi magari qualche ragguaglio sulla messa in pratica della ricetta. Però 500 grammi di yogurt greco non zuccherato, 2 cucchiaini di sale. La Labanè può essere utilizzata anche per fare delle palline aromatizzate con spezie o erbe. Si dovrà preparare un Labanè particolarmente densa, una Labanè particolarmente densa e compatta per poterla modellare. Queste palline sono un ottimo aperitivo e si possono conservare in frigo in un barattolo coperte con dell'olio d'oliva. Ecco, qui come ingredienti ci danno 500 grammi di labanè, un cucchiaino di sale, erbe e spezie a piacere, zatar, origano, timo, cumino e paprika. Questa ricetta è ideale se si vuole utilizzare la labanè avanzata, che andrà mescolata con il sale e lasciata a scolare, seguendo appunto le indicazioni della ricetta tradizionale, per almeno altre 24 ore. Si otterrà un composto asciutto e denso, perfetto per essere modellato. A questo punto, raggiunta la consistenza giusta, mettiamo la quantità di un cucchiaino di labanè tra i palmi delle mani e arrotoliamo per formare le palline. Che andremo a stendere quindi su carta o su un canovaccio e le lasceremo ad asciugare per una giornata. Se preferiamo le palline aromatizzate, basterà ripassarle nelle spezie prima di servirle. Oppure mescolare direttamente le spezie con la labanè. E come abbiamo detto, per la conservazione, barattolo d'olio e tenute in frigorifero. Ecco, la nota finale esplicativa chiarisce anche tutta la questione sui cucchiaini di sale. Se non si ha già della labanè pronta per realizzare queste palline, si potrà utilizzare lo yogurt intero mescolato con 2 cucchiaini di sale e lasciato scolare in frigorifero per 2 giorni.

Zarife ci accoglie con l'abito tradizionale palestinese, un lungo vestito nero ricamato appunto a croce. Lei è originaria di Hebron, ma si è trasferita da giovane a Ramallah per lavoro. La sua casa è particolare, dalla strada si scendono un paio di scalini e ci ritroviamo in una corte coperta con un reticolo di tralci d'uva da cui si snodano le piccole stanze. La cucina di Zarife sembra una grotta, il soffitto fatto a volta, una minuscola finestrina, un enorme frigorifero con congelatore e tante pentole in alluminio che brillano. Tutto è ordinato e pulito, si vede che questo è il suo regno. E Zarife e Aida si mettono subito al lavoro, lavano i pezzi di pollo sotto l'acqua corrente, li strofinano con sale e di nuovo li risciacquano. Li trasferiscono poi in una grande ciotola, ci strofinano sopra gli spicchi di limone, aggiungono 2 cucchiai d'olio d'oliva e il misto di spezie e mescolano energicamente i pezzi di pollo lasciando marinare il tutto. Poi viene messo il riso a mollo in un catino. È tipico nella cucina palestinese preparare i piatti a base di riso o burgul mettendoli a bagno per reidratarli e far loro perdere l'amido. Poi si cominciano a preparare le verdure da friggere. Si taglia il cavolfiore a tocchetti e le cipolle a spicchi. Le melanzane si tagliano a fette, si dispongono su una teglia, si cospargono di sale e si mettono a spurgare al sole nella corte. Dopo un'ora saranno pronte per essere fritte. Viene poi riempita una grande padella di ferro con abbondante olio di semi e quando bolle comincia a friggere le verdure. Dopo circa un'ora di marinatura, intanto i pezzi di pollo sono pronti.

come per molti piatti a base di carne, anche per la maklouba, la cottura nel forno a legna è ideale, e così Aida ci porta al forno del quartiere. Continuano le due autrici nel loro racconto. Usciamo di casa con in mano la nostra teglia piena di pezzi di pollo tra il giallo e il rosso per via della marinatura e ci dirigiamo al forno di Ahmad, proprio dietro alla scuola di musica, a pochi metri dalla casa di Zarife. Ci ritroviamo avvolti in un misto di note di pianoforte insaporite dai profumi della legna e dell'arrosto che arrivano dal forno. Un'esperienza sensoriale sublime. Il forno di Ahmad pare sia particolarmente famoso. Durante il periodo del Ramadan ci si deve prenotare con 2 settimane d'anticipo se si vuole portare a cuocere un piatto qui. Mentre ci perdiamo in chiacchiere, Ahmad sforna una teglia di fegato con verdure. Ovviamente non diciamo di no all'offerta di assaggiarlo. E Aida racconta che quando era piccola accompagnava sua madre a cuocere il pane qui perché in pochi avevano il forno a casa. A Ramallah ci sono diversi forni collettivi in funzione, quello di Ahmad è aperto da 100 anni. Poi tornano a casa di Zarife, si siedono nella corte all'aperto e chiacchierano di nuovo mentre si gustano un ottimo caffè al cardamomo. Dopo un'ora tornano al forno a riprendere il pollo. Ahmad ricopre la teglia con la carta d'alluminio e ce la porge con 2 presine fatte ripiegando carta di giornale. Aida lo ringrazia dicendogli siano benedette le tue mani. Rientrano in casa e Zarife ha già disposto i vassoi con le verdure fritte sul tavolo. Aida comincia a riempire il pentolone, sul fondo mette i pomodori tagliati a fette, gli spicchi d'aglio, sopra i pezzi di pollo arrosto, poi melanzane, cipolle e cavolo fritto e infine il riso sciacquato e scolato. Si ricopre il tutto con il sugo della cottura del pollo e del brodo caldo, chiude la pentola con il coperchio e avvia la cottura. Per i primi 5 minuti tiene la fiamma molto alta e poi la abbassa al minimo giusto per far sobbollire. E dopo 45 minuti la maklouba è pronta. E questo pentolone delizioso e profumatissimo di maklouba, questo piatto tradizionale palestinese, viene poi portato al centro del ricamo dove si condivide un pranzo. Importante dire che la pentola in cui viene cotta la maklouba, poi a un certo punto con una mossa rapida viene capovolta su un grande vassoio e quindi appare la nostra appunto maklouba, che appunto vuol dire la rovesciata. Mi è venuta fame.

19:21, Blackout Risto Radio International. Intanto ci arriva, perché poi noi rispondiamo anche ai vostri dubbi, perplessità. Tutto è sempre riguardante la cucina, non mi sottoponete altri problemi. Un affezionato ascoltatore, di cui non faremo il nome nemmeno il cognome, dice: ma c'è differenza tra il soffritto e il trito? Saluti da Popolone Marittima. Rimbalziamo i saluti alla Proloco di Popolone Marittima, con cui collaboriamo durante la stagione estiva, ma vabbè. Allora, c'è il trito e c'è il trito ritrito, prima di tutto. Più metaforico che letterale. Dunque, per essere seri, in realtà il trito altro non è che il soffritto prima che venga immerso nell'olio e inizia a sfricolare quando si accende il gas, il camping gas. Quindi il trito sarebbe la cipolla, la carota, l'aglio, l'alloro, quello che ci mettete, insomma, nel il sedano, nel vostro soffritto. Ma il trito può essere anche, insomma, il bagnet verde, la salsa verde, quello è un trito di prezzemolo e aglio. Spero di essere stata esaustiva. Intanto, oltre ad essersi scatenata la fame dentro di me, mi è anche venuta voglia di caffè al cardamomo. Sarà che oggi non l'ho preso, scusate questa comunicazione che forse ai più non interessa. Quindi vado a cercare la ricetta del caffè al cardamomo, perché secondo me c'è. Voi che fate? Siete a tavola? Avete apparecchiato? Avete sparecchiato? Avete mangiato? Avete scroccato la cena? Saltate la cena perché fate il digiuno interrotto? No, eh?

Ed eccolo qui, caffè al cardamomo, siamo proprio sempre lì. Nell'attesa di andare a riprendere il pollo al forno, Zarife prepara il caffè, la storia è sempre quella. Ce lo serve nella corte sotto un pergolato di vite, sistemando le sedie intorno a un tavolino. In Palestina la convivialità è importante ed è usanza sedersi in cerchio in modo da poter conversare tutti insieme. Il caffè che offre a loro Zarife è quello tipico palestinese, preparando, lasciando bollire in un pentolino alto, stretto e pieno d'acqua la polvere di caffè mescolata con i semi di cardamomo pestati. Non esiste un tempo preciso di bollitura, andrà tolto dal fuoco quando la schiuma che si è formata sopra l'acqua comincerà ad attaccarsi alle pareti del pentolino. Il profumo di questo caffè è diventato per noi l'odore della Palestina.

Il rito del caffè segue alcune particolari usanze. Se viene offerto all'arrivo degli ospiti, il padrone di casa, mentre lo versa, dice: questo è il caffè del benvenuto. La tradizione vorrebbe che fosse versato cominciando dagli ospiti più vecchi per poi passare ai giovani, dando la precedenza agli uomini. A Hebron Fida ci aveva detto che il caffè si versa da destra anche se a sinistra c'è Abur Zaid al-Hilali, che è considerato un eroe epico della cultura araba, condottiero di cui si narrano le gesta eroiche a cavallo dallo Yemen all'Egitto, percorrendo le sconfinate terre arabe dell'undicesimo secolo. Comunque, anche se a sinistra c'è Abu Zaid al-Hilali, il caffè si versa da destra. Come ha preparato questo caffè Zarife? Ha messo in un bricco circa mezzo litro d'acqua e 8 cucchiaini di polvere di caffè palestinese, ovvero caffè macinato grosso con semi di cardamomo, e 2 cucchiai di zucchero, perché a noi piace dolce, lasciandolo sobbollire per qualche minuto. Il caffè deve rimanere per un po' nel bricco prima di versarlo, per permettere alla polvere di depositarsi sul fondo. E direi che possiamo provare anche noi a espandere l'odore della Palestina attraverso la ricetta di questo caffè al cardamomo. Io proverò anche questo, vabbè, col caffè quello in polvere, vedremo.

E intanto passano le stagioni, passano i mesi, passano gli anni e c'è sempre una maledettissima zanzara negli studi che gira. Scusate, volevo condividere questo particolare della vita qui a Blackout.

Dunque, facciamo un passaggio, sospendiamo un attimo l'ascolto di Habibi Funk, vi metto una selezione ispirata proprio a Ramal, Ramal Rhapsody, e vi vado a leggere un piccolo estratto. Da Una memoria per l'oblio di Mahmoud Darwish, dove si parla proprio di caffè.

te. Non esistono due caffè che si somigliano, ogni casa ha il suo caffè, ogni mano il suo, perché nessuno somiglia davvero a qualcun altro. Io lo sento arrivare da lontano, inizialmente si muove in linea retta, poi serpeggia, si attorciglia e si contorce, si lamenta avvolgendosi a declivi e pendii, si aggrappa a querce e a pioppi, lotta per scendere a valle, si gira all'indietro, si strazia dal desiderio di risalire la montagna e poi, posato sulle note di un flauto, si dirige di nuovo verso la sua prima dimora. L'odore di caffè è un ritorno, un rientro nell'elemento primigenio, perché rimanda all'essenza del luogo d'origine. È un viaggio iniziato migliaia d'anni fa ed eternamente ripetuto. Il caffè è un luogo. Il caffè è una porosità da cui l'interno traspira all'esterno, è un'interruzione che unisce quel che solo l'odore di caffè può unire. Il caffè è l'antitesi dello svezzamento, è una mammella che nutre da lontano, un mattino che nasce da un sapore amaro, è il latte della virilità. Il caffè è geografia.

19.35, Risso Radio International a breve chiuderà i suoi battenti culinari, ma apriremo invece la nostra sala cinematografica fumosa e oscura. E in questo momento appare dall'oscurità più profonde Adriano. E intanto mi dicono che quella che è qui, che viaggia negli studi oramai da anni, non è una zanzara ma un nuovo sistema di sorveglianza. Perfetto. E quindi abbiamo capito già con Adriano che cosa è successo.

0: Quindi come continuano le dirette qui a Blackout? Adriano sta attuando con uno sguardo a metà tra l'horror, sta facendo la solita prova, finalmente ha imparato a farlo col preascolto e non in diretta, quindi però devi
1: col preascolto non si sente. Si sentiva niente.
0: Le magie, e certo il canale giù, vabbè, comunque
1: col preascolto è inutile.
0: Casa Vianello comunque. Casa Delicatessen, il dolce tocco di Risso Radio International, che è un tocco cinefilo, che spesso più che un tocco, l'abbiamo già detto varie volte, è una lamata, come questa sera, perché parliamo di film che raccontano il genocidio che sta avvenendo in Palestina, quindi proprio roba così tranquilla, leggera e spensierata non è. Anche se pensavo peggio, devo dire, io ancora c'ho i traumi dalla voce di Indy Rijab, qui oramai, no, vedendo Nazza,
1: la cioè, sua è fatta.
0: Sì, esattamente come no, esattamente come loro assolutamente no. Però in qualche modo ci si rende conto che quello che hanno fatto alla bambina è la prassi. Quindi a noi ha sconvolto, sì. Ma in realtà è la prassi.
1: Sei sulla via giusta.
0: Sì, ma non lo so se sono sulla via giusta. La via dello sconforto a volte, ma anche poi, insomma, se tutta la gente che sta andando al cinema a vedere Nazza si vedesse anche ai cortei, alle manifestazioni, parlasse un po' di più anche a lavoro, per strada, con familiari e amici di quello che sta succedendo, forse qualcosina di diverso. Vediamo, speriamo.
1: È difficile. Stamattina, per esempio, come al solito, stavo ascoltando la lettura dei giornali su Radio 3 alle 8. Alle 8 passano la parola agli ascoltatori. E io ho mandato un messaggio che non aveva nulla di particolare. Mi chiedevo solo se Netanyahu, cioè quello che ha ignorato tutti i messaggi di tutti i capi di Stato che gli dicevano che ci sarebbe stato un attentato, due giorni fa è volato a Dubai e poi da Dubai è partito un aereo, mi danno dell'antisemita se lo dico? Non me l'hanno letto.
0: Ecco, e ti hanno risposto in qualche modo. È andata male, sto giro è andata male, no, non stavo, stavo guardando, cioè, l'infinito, dico è andata male a sto giro, ma speriamo vada meglio al prossimo, parlo di questioni di aerei,
1: ma
0: attacchi e tentativi.
1: Infatti ha guadagnato punti nei sondaggi.
0: Ecco, appunto. Anche gli israeliani
1: non
0: in qualche
1: caso,
0: modo sì. Hanno...
1: C'erano,
0: come dire,
1: due piloti lì.
0: Guarda i casi della vita, Due, non uno.
1: Metti che a uno veniva la dissenteria.
0: Metti, e invece no. Comunque seguiremo chiaramente da vicino, anche grazie ai bastioni di Orione, ma anche grazie all'info di Blackout. Tu non ascoltare Radio 3, fai così, mandi messaggi qui che tanto qui si legge tutto.
1: Ma quello alle 9.
0: lo so. Però qualcuno gli avrà mandato il messaggio a Netanyahu, te l'avevo detto. Chissà. Spero di sì. Quindi a breve Delicatessen, siamo in attesa del buon Giacomo che starà impazzendo col parcheggio qua sotto, perché così sentiamo anche la sua voce, visto che questo film finalmente l'ha visto anche lui.
1: Sì, siamo partiti insieme, io in bici, lui in macchina e io parcheggiato.
0: Si sa.
1: Parlato un po' con Giallo.
0: Si sa, la viabilità com'è a Torino, soprattutto il parcheggio in questa fascia oraria qui in zona Aurora. Io per fortuna ho il mio parcheggio riservato. Oh yes. Dunque parleremo di Nazza, che è un documentario, i due registi peraltro giovanissimi,
1: Abraham.
0: E questo mi ha rincuorato il fatto

0: perché purtroppo in Palestina la situazione è questa. Varie appunto critiche, pietose giustificazioni ai limiti del ridicolo, se non fosse che non c'è da ridere proprio niente. L'IDF ha fatto insomma dichiarazioni, no, era tutto manipolato, non è vero che noi siamo così. Anche
1: sono
0: perché,
1: peggio.
0: Esatto, le cose che vengono fuori ricordavano proprio le robe che rispondevano i capi militari nazisti nei vari processi, quelli che hanno beccato
1: Eichmann, l'hanno processato lì.
0: Ecco, guarda, i casi della vita. E più o meno le risposte sono le stesse: eseguivamo gli ordini, quella è la nostra missione, certo. E via. Noi siamo nel giusto. Come sempre, se non volete spoiler, abbassate il volume. Oltre a Naza, accenneremo anche a Palestine 36 e poi, vabbè, Netherland, perché è uno dei due registi, ma anche la regista, di cui non ricordo il nome, adesso tiriamo fuori tutto quanto, era forse direttrice della fotografia o coautrice anche di Netherland.
1: Qui ho notato che ci sono molti nei titoli di coda, molti Anonymous.
0: Sì, sì, sì, non a caso.
1: Tra cui anche la sceneggiatura, dove la regista è sceneggiatrice insieme a un Anonymous, che appunto è anonimo.
0: Non sappiamo se è proprio Anonymous lui, oppure sia appunto qualcuno che vuole celare il proprio nome. Sicuramente quei 25 soldati, qualcuno pentito, qualcuno meno, dell'IDF sono quelli che assolutamente non hanno voluto mettere il loro nome. Sono oscurati e protetti in tutto il film, addirittura la calligrafia, hai notato, sì. È oscurata. Yuval Abraham e Raquel Zor, che sono entrambi, erano perlomeno di nazionalità israeliana, e quindi una serpe in seno, cioè questi erano da eliminare prima, giusto?
1: Non potevano dire che fossero antisemiti.
0: Cioè, di questi bisogna trovare un'altra scusa.
1: Neanche la legge della Meloni poteva tirare fuori una cosa.
0: Diranno che sono black bloc.
1: Le facce, in effetti.

0: potrebbero essere valsusini, sì.
1: Sì, potrebbero assolutamente.
0: Suma black, suma block, suma black, block.
1: Parliamo comunque di un film documentario, esattamente come Another's Land, mentre Palestine 36, l'abbiamo già insomma accennato, è un film di finzione in cui c'è una finzione, infatti sono realmente accaduti, sono fatti storici, ma è un film ricostruito in un'epoca che appunto antecedente alla nostra, antecedente anche all'attentato terroristico di Hamas e anche alla legalizzazione, alla consegna dei territori palestinesi sotto forma di Stato israeliano nel 48.
0: Sì, in letteratura sarebbe il romanzo storico alla sì. Marco Visconti. Ecco,
1: sì. E invece qui parliamo di documentario e come ti scrivevo ieri, tra l'altro grazie per questi scambi a qualsiasi ora del giorno e della notte, Adriano, se tu gli scrivi un commento su un film, lui ti risponde, secchissimo, preciso, anche con tutta una serie di riferimenti e citazioni.
0: Si riferisce ad Amos Ditai perché
1: non l'abbiamo citato l'altra volta.
0: Ci sono dei documentari che passavano solo su fuori orario praticamente, oppure al Museo del Cinema sono precursori di questo, anche se non hanno la stessa potenza emotiva, però raccontava già, ma questo 25 anni fa, di come una società così militarizzata, dove Zahal decide tutto. Mi è venuto in mente nella sequenza in cui si ricorda la Shoah e prassi in Israele, suonano le sirene, tutti scendono dalle auto, interrompono qualunque cosa facciano e stanno fermi in piedi per tot minuti. Ed è esattamente la stessa sequenza che in chiaro, no? Lì qui ovviamente sempre di notte, mentre

0: invece Amos Gitai l'aveva fatto di giorno, e è la stessa sequenza in cui lui spiegava che una società militarizzata, così robotizzata, non poteva che portare a una assenza di morale, di etica, ed è esattamente quello che denunciano i due registi con questo film, cioè la totale mancanza di capacità di empatia con quello che stai sentendo. Loro intercettano
1: con quello che stai facendo, che spesso è confuso come una schermata di un videogioco, la distanza, ma questo ce l'hanno insegnato già anche le guerre del Novecento, no? L'infamia dell'arma da fuoco e della distanza.
0: Emilio Fede che mette le bandierine.
1: Emilio Fede, ecco, anche Emilio Fede l'avevamo dimenticato, e su Emilio Fede salutiamo anche Giacomo.
2: Ciao a tutti e a tutti.
1: Buonasera.
0: Se lo ricorda bene, essendo avendo il
2: Emilio
0: doppio
2: Fede
0: privilegio.
2: Che metteva le bandierine, me lo ricordo.
1: Sì, sì. Sì. Sì, sì, ci ricordiamo anche tanti commenti su quelle bandierine e dove doveva mettersele.
0: Eravamo tantissimi milioni in strada per colpa di quelle bandierine.
2: 23 anni fa hanno lasciato l'Iraq in questi giorni, dopo 23 anni.
0: Sono ancora due carabinieri.
2: E c'erano all'epoca grandi manifestazioni.
1: Sì. Comunque, ritorniamo su Nazza, visto che il tempo stringe. Dicevo, qui invece è la realtà che parla, e la ripresa della realtà che viene utilizzata come un'arma in qualche modo. Lo dico in senso generale, poi sicuramente vale di più per No Other's Land che non per Nazza, però il valore del riprendere la storia, che è fatta dalla storia di piccole persone, che tanto piccole non sono, perché poi uccidono migliaia di persone nel loro sporco e vile lavoro e non riescono assolutamente a riconoscere, qualcuno sì, ma qualcun altro assolutamente no, non riesce a riconoscere le nefandezze che fa.
2: A un certo punto uno di questi che ha inventato l'algoritmo,
1: esatto,
2: che ha permesso questo,
1: esatto,
2: continuava a dire:
1: io l'ho solo inventato.
2: Io ho fatto in modo che si potesse usare sostanzialmente, come se non avesse niente a che vedere con gli effetti del suo lavoro.
1: È un po' l'Oppenheimer, insomma, sì. Poi solo che Oppenheimer c'aveva, come dire, un'altra portata, un'altra testa. Questo è un film, appunto, documentario in cui semplicemente ci sono semplicemente, non è stato così semplice, sono state registrate di notte sui tetti di vari edifici di Tel Aviv, che è il luogo in cui stiamo praticamente per tutto il film. Tranne appunto il finale, in cui c'è questo controcampo drammatico sulle macerie, mentre noi in tutto il film siamo avvolti da queste luci, da, certo, i rumori delle guerre, dei bombardamenti, ma c'è il regista su un tetto con tutta una serie, appunto, di personaggi dell'IDF, dal programmatore a quello che fisicamente poi uccide dietro uno schermo o in presenza, perché poi vanno a finire il lavoro, ed è questo il film.
0: Sì, e Tel Aviv era uguale a Gaza.
1: Sì.
0: E infatti si vedono tutte, l'unico momento in cui c'è il giorno è Gaza, le macerie di Gaza. Si vedono sempre gli abitanti di Tel Aviv, ma non si vedono mai le facce. Ha fatto in modo che ci fosse,
1: sì, sono bellissime quelle inquadrature, quasi l'autocensura, no? dei volti delle persone, l'entrare nelle case ma poi rimanere in qualche modo bloccati, case in cui c'è la normalità.
2: Sì, che questo è la stessa, fa contrasto con la narrazione, perché loro dicono che sostanzialmente sentivano tutto quello che dicevano le vittime al telefono, ed erano naturalmente le voci dell'ordinario, della casa, il pianto dei bambini, e si vedono proprio in queste immagini il quotidiano di Tel Aviv, cioè gente che cena, gente che parla, gente che vede la televisione.
0: Quando arriva papà?
2: E poi c'è.
1: E di là invece, quando arriva papà, ti sganciano una bomba, perché è appunto il messaggio in codice che aspettano bramosi i soldati israeliani per vendicarsi, che poi sta vendetta non lo so a che potenza è arrivata, perché la vendetta
2: non è più vendetta, non ha niente a che vedere con la vendetta, quello è puro cinismo.
0: No, anche organizzato prima, evidentemente.
1: Certo. Anche perché la vendetta sarebbe un piatto da gustare freddo, invece qua si è consumato tutto subito.
0: Poi se l'ha organizzato Netanyahu stesso, che non ha dato retta, chissà perché non ha dato retta agli avvertimenti, forse il 7 ottobre, ma non so.
1: Lascio a voi queste riflessioni, io ritornerei appunto sulle immagini, che sono immagini molto belle anche, io ho trovato, nonostante ci sia poi, come dire, non ci sia la cura e l'estetica di altri film che hanno come fulcro, insomma, più la forma. Qui quello che è importante è chiaramente sentire quello che hanno da dire tutti questi loschi figuri, tra cui chiaramente ci sono anche delle donne.
2: Certo, c'è anche un paio. Ma la cosa impressionante è che poi sono tutte cose che noi non è che non conoscessimo,
1: sì.
2: Ne abbiamo parlato anche da questi microfoni prima in tante occasioni, e che sentirle da queste persone in quella maniera così distaccata ti fa capire come sia la distruzione di un popolo, la cancellazione di un popolo, un progetto studiato
1: a tavolino, come avevano fatto
2: scientifico, e soprattutto che questo modello può essere ripetuto altrove. C'è anche questo aspetto.
1: E che la telefonia, i droni, l'intelligenza artificiale sono stati messi nel mercato semplicemente per rendere possibili operazioni del genere, perché il controllo appunto che viene attuato dal punto di vista tecnologico dei vari soggetti, che poi possono essere pericolosi oppure possono aver abbandonato Hamas già da anni, non importa, il sistema di rilevamento di queste persone passa per esempio banalmente attraverso i telefoni cellulari. Questo distacco di cui parlavi tu, Giacomo, è ben rappresentato dal titolo del film.
0: Certo.
1: Perché NASA sono gli cos'è che dice, danni collaterali. Che sarebbero persone civili che muoiono, bambine
0: calcolati,
1: contati,
0: si sa,
1: no?
0: Con precisione quanti ne
1: contati muoiono. Con precisione a piano quanti ce n'è, quanti ne possono morire, le bambine, le figlie del presunto terrorista che muoiono in casa perché lui è andato via, se l'ha lasciato il cellulare però a casa, e quindi la bomba finisce sulle due bambine. Ma neanche sono pochi gli intervistati che, a parte che non si commuovono, ma poi sono pochi quelli che trovano distruttiva questa roba di uccidere dei bambini.
0: No, ma ce n'è
1: anzi,
0: uno.
1: Anzi, dicono, va, è così.
2: Ma l'algoritmo
1: per loro.
2: Non distingue nei NASA fra bambini e adulti.
1: Perché è l'intelligenza artificiale che poi ti dice lì c'è.
2: Che sceglie gli obiettivi.
1: Esatto, e ti dice vai, schiaccia, perché lì ne ammazzi 5 o 6.
2: La cosa impressionante è che qui non hanno avuto bisogno, come gli americani in Vietnam, di fare un mai lai, di andare nel villaggio, uccidere i bambini, dare fuoco. Qui basta un bottone, uno di questi ha detto che erano ammazzati 500 in una volta sola, è stato semplicemente inquadrare l'edificio, spingere il bottone e distruggere un edificio dove abitavano 500 persone.
0: E uno è stato chiesto quanti pensava di averne uccise, lui tranquillamente dice migliaia. Sono numeri. Un altro ha rivendicato il fatto che era quello che gli chiedeva la sua società, e torniamo ad Amos Gitai, cioè è lì che è scattato tutto. In 25 anni hanno prodotto degli uomini di questo
1: esseri,
0: tipo,
1: sì.
0: Che accettano supinamente quello che viene indicato da ZAL, da un organismo militare che segue solo i suoi criteri. Tornerei a un aspetto estetico, c'è una cura, e secondo me il fatto che abbia ripreso in questo modo sistematicamente i testimoni sullo sfondo di luci, però per cui c'è il rimando anche a Gaza, perché è il
1: traffico,
0: è il gemello,
1: luci, traffico,
0: è il gemello
1: movimento.
0: Di Gaza. Però quelle sono ombre, il teatro d'ombre indonesiano,
1: dell'isola di Giava,
0: e queste sono ombre, non sono uomini, sono ombre che supinamente sono dei come appunto il teatro delle ombre, sono dei fantocci, delle maschere che sono completamente prive di sostanza, di realtà, sono
1: Oltretutto ho ammirato tantissimo anche la calma e la pacatezza del regista, perché io una certa gli avrei tirato due schiaffi.
2: Non so se hai notato,
1: cioè,
2: ogni tanto gli sguardi terrorizzati, veramente sconvolti.
1: Era però è riuscito a mantenere una compostezza che peraltro ha avuto anche in Nodersland, dove proprio lui, durante un agguato vile dei coloni israeliani affiancati dai militari, lui insegue proprio i soldati e dice: vi sto riprendendo, e li mette in fuga. E quindi quest'idea, che è antica ma non troppo, e non dovremmo dimenticarla, che il cinema può essere usato come un'arma, e quindi dovremmo riflettere anche sull'uso che facciamo noi nei nostri cortei, quando possiamo, dei cellulari.
0: Cinema verité.
2: Comunque devo dire che rispetto a Gaza Ground Zero, che è una serie di corti ma veramente forti su Gaza, questo mi ha colpito molto di più, perché non si vedevano, se non nell'ultima scena, le distruzioni, ma è stato veramente qualcosa di
1: è stato scioccante. Il controcampo, perché lei tiene, perché credo che sia lei che fa le riprese, visto che lui è quello che intervista, lei tiene comunque la macchina fissa per tutto il tempo, e c'è sempre la stessa inquadratura con lo stesso taglio, più o meno le stesse luci, la stessa skyline. E poi c'è il controcampo, e il controcampo è quasi come il passaggio dal bianco e nero al colore, cioè è una botta tremenda, è il cuore che si spezza, perché diventa tutto grigio e sangue, quelle sono le nuance, e si capisce che tutto quello che hanno detto non era un videogioco, pur noi sapendolo, ma avere è uno shock veramente importante.
0: Luci, esseri umani che cercano i cadaveri. E i cadaveri.
2: E nella scena finale c'è proprio la conseguenza di quello che abbiamo visto fino a quel momento, quando il padre, di fronte ai corpi dei cinque figli, dice: ti avevo detto di guardare
1: a tua sorella.
2: E quello è l'effetto di quel sistema.
1: C'è da andarlo a vedere questo film, fatevelo, ve lo consigliamo caldamente. Oltretutto, per fortuna, da che doveva stare 3 giorni e fra un po' ti schedavano se andavi al cinema a vederlo, adesso sembra che almeno a Torino tutta una serie di sale lo manterranno.
2: È anche disponibile anche il sito del Guardian,
1: ma già?
2: Credo di sì.
1: Hanno detto che sarà disponibile, e questa è l'idea anche lì, geniale, proprio la volontà non solo di fare cinema, ma anche di usare il cinema come un'arma di difesa e di propaganda della giustizia e della verità, il fatto di metterlo in libera diffusione. Questo permetterà sicuramente a chi vuole, anche a grandi masse. Io rischierò il posto di lavoro, ma credo che lo farò vedere anche a scuola, e poi vedremo come andrà a finire. Venti e 01, dobbiamo tagliare
2: perché fra tre minuti.
1: Allora, io già saluto e vi ringrazio.
0: C'è anche The Baby Files, che probabilmente sarebbe da vedere. Lo vado a vedere domani.
1: Io, da quando comunque ho iniziato Delicatessen, oramai è come se avessi ricominciato a studiare cinema all'università, c'ho tutto un calendario impellente di visioni, ma è molto molto piacevole tutto questo, e non è stato piacevole vedere questo film, come non sarà piacevole vederne altri.
0: Sì,
1: ma
0: quello anche Maigret di Bonizer non è...
1: Ecco, ma sicuramente anche questo pezzetto, insomma, fatto da registi, cineasti, attori, attrici, pure la compagna Susan, come sta? Avete notizie?
0: Non lo so.
1: Avete una
0: forse
1: diretta con
0: galera.
1: Susan? No,
0: Susan,
1: nessuna
0: Sarandon,
1: diretta.
2: Non sappiamo nulla.
0: Entra dalla galera.
1: E non se ne occupano perché è troppo frivola per loro. Bene, vi saluto, vi abbraccio, grazie per essere rimasti all'ascolto di Ristoradio International e di Delicatessen, fatelo anche con Bassioni di Orione. Farà pochissimo su Blackout.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
3: Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione per questo 1 ottobre 2026. Sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa puntata va in onda registrata, ma non per questo è meno interessante. Avremo tre contributi.
4: Sì, registrata perché tutti quanti non potevano di sera, quindi hanno dovuto per forza registrarli. I tre contributi partono da Madrid, o meglio da Barcellona, perché Victor abita a Barcellona, ma abbiamo parlato in particolare di la Puerta del Sol e della campata che c'è stata in questi giorni e delle richieste, delle proteste, delle richieste riguardanti il diritto alla casa. Dopodiché
3: abbiamo parlato con Irene Panozzi, che è una giornalista di Lettera 22, che si occupa soprattutto del Sud Sudan, del Sudan e del Corno d'Africa, con cui abbiamo parlato della situazione del Corno d'Africa, della ripresa della guerra in Etiopia, delle conseguenze che tutto questo può avere sulla guerra in Sudan e anche sui riflessi nel Corno d'Africa, in considerazione insomma di quello che sta accadendo nello Yemen proprio di fronte allo stretto.
4: E infine abbiamo concluso con Chiara Crescenzi, proprio in questa sequenza abbiamo registrato, che scrive per Guerre di Rete e su un argomento che non è tanto dibattuto, anche se ormai sono 10 anni che vengono fatti, eseguiti queste ambasciate di dati, Data Embassy, dove alcuni stati dislocano altrove, in altri stati, tutti i loro dati, i dati quelli essenziali, quelli sensibili, relativi alla conduzione del paese. Questo anche, ad esempio, gli ucraini l'hanno fatto, guarda caso, nel novembre del 2021. Siamo andati a approfondire questo dato, che è una cosa particolare. Riguardo i data center, perché appunto si porta dietro tutta la problematica che riguarda i data center, di acqua, di utilizzo di risorse, di spazi, di disagi.
3: Iniziamo quindi con il contributo di Victor Serri. Ci sono state delle richieste esplicite da parte dell'Ayuso di desalocare, come dicono loro, la campada. Il sindaco di Madrid ha tirato fuori un'inverosimile foto con il coltello e il pane, il formaggio, dicendo che sono pericolosi. E quindi, insomma, cominciano un po' a inquietarsi.
5: Ci sono tante dinamiche, poi considerando che Madrid ha sempre queste dinamiche tra Ayuso e anche Almeida come pinza e legame tra la destra spagnola più popolare, più pesante, che si fa la concorrenza a Vox, quindi sì, effettivamente, cioè, se possono dare fastidio in qualche modo lo possono fare. Hanno proposto di sgomberare in 48 ore, la campata più o meno tiene a volte in qualche modo, ci sono anche parti interne del sindacato che dicono facciamo altre cose. Solamente quando fai una campata è sempre un casino. Qui ora è iniziata una in maniera spontanea a Barcellona, in cui sono persone non legate ai sindacati ma legate ai movimenti sociali in genere che hanno deciso di dare sostegno, quindi e poi non sai per fede, cioè chi lo fa, chi non lo fa, che pressione vuole fare, che comunque fa sempre bene, però poi come lo puoi gestire.
4: Ma ci sono delle differenze però tra città e città, cioè rispetto a che so, 15 anni fa magari era un movimento unico, invece qui si direbbe che siano diversi, soprattutto a Madrid, anche se ci sono anche delle chiamate sia a Barcellona, Valencia e in altre città. È così o è solo una impressione che proviene da qua?
5: Allora, secondo me ci sono delle differenze anche legata un pochettino a come sta cambiando lo scenario politico e come è cambiato lo scenario politico negli ultimi anni. Facciamo un pochettino una piccola parentesi semistorica, nel senso e non lo dico come una questione dell'orgoglio catalano, che comunque non ho, però comunque è un'analisi storica, no? Nel senso, molti dei principali movimenti progressisti spagnoli vengono dai territori periferici. Possiamo dire Paesi Baschi, possiamo dire Catalogna, possiamo dire fuori dal centro. Non so per quale motivo, però tendenzialmente così. Okay? Sì. Cioè, forse i motivi sono storici e sono più complessi. Quindi il primo sindacato degli inquilini nasce in Catalogna come la prima PA, che era quella, la piattaforma dei colpiti dell'ipoteca, la piattaforma affettata per l'ipoteca, nacque sempre in Catalogna, perché paradossalmente, o per motivi vari, qui iniziano a comparire i primi problemi o le prime persone che si organizzano rispetto ai problemi da risolvere sulla questione della casa. Quindi il primo sindacato nasce in Catalogna, si struttura in Catalogna e ottiene anche dei primi risultati proprio in Catalogna. La prima legge del 2021 è il primo rent control che ha regionale poi tirato giù, annullato principalmente, quasi totalmente, dal Tribunale Costituzionale, considerando che era una cosa più statale e non solo regionale. E poi contemporaneamente, visto che la questione di Catalogna inizia a mostrare una contraddizione profonda dell'economia spagnola, che inizia a basarsi dopo la crisi del 2008 su, prima si erano sulle ipoteche, ora diventa sugli affitti, si struttura anche un sindacato degli inquilini a Madrid. E ora io credo che, diciamo, le fasi sono un pochettino alterne, perché ha tirato molto il carro quello catalano, facendo una serie di stanze molto grosse, anche colpendo grandi proprietari immobiliari come la Fondazione La Caixa, che ha un sacco di case diciamo protette, sono le case popolari della versione spagnola, e cambiando molte cose, approvando la prima legge, e ora arriva l'ondata molto più potente a Madrid, anche perché in questi anni comunque continui governi di destra popolare, tanto a Madrid città come alla regione di Madrid, alla comunità autonoma di Madrid, ha portato un aggravarsi delle condizioni, mentre invece qui in Catalogna, avendo avuto prima un governo indipendentista però comunque con delle tendenze di sinistra, poi era un governo socialista che comunque non è rivoluzionario quant'altro, però ha un pochettino fatto delle piccole cose a livello autonomico che poteva fare, come aiuti agli affitti o in qualche modo cercare di regolare ulteriormente alcune cose, tipo le stanze a brevissimo termine sono già state regolate parzialmente in Catalogna, ora si è arrivato con una legge statale, però visto di questo sono già state alcune piccole vittorie, il movimento ha un ritmo alternato, non è più una cosa unica, strutturata, perché chiede un cambio strutturale, però fluttua tra le grandi decisioni statali e le decisioni dettate che permettono autonomico, sempre considerando che questo problema centralismo periferia che c'è nello Stato spagnolo, con la questione catalana indipendentista è sempre un kit importante, nel senso, se la Catalogna prova a fare una proposta anche degli stessi socialisti, che comunque sono legati al governo centrale, un pochettino troppo progressista, sicuramente tutta la destra si lancia contro, quindi cercherebbe di annullare. Quindi anche lì sono dinamiche un po' complesse, però sì, il movimento è molto coordinato, sicuramente ora un pochettino più forte a Madrid, però comunque è questa dinamica che le fa un po' sobbalzare tra le varie necessità.
3: Senti, la questione abitativa è una questione di vecchia data, mi viene in mente, a proposito di quello che tu dicevi, che Ada Colau, che poi è stata sindaca di Podemos, veniva proprio dal movimento antisfratto, perché proprio nasceva negli anni, nella crisi economica fra il 2008 e il 2014, quando praticamente c'era una legge franchista a favore delle banche che consentiva lo sfratto praticamente espresso, immediato, con tanto corollario di suicidi, di persone che non riuscivano più a trovare casa, e proprio in quel periodo esplode la bolla immobiliare, gli scendono i valori degli immobili e si presentano i fondi, i bui tra gli avvoltoi, a fare man bassa del mercato immobiliare.
5: Beh sì, diciamo che il problema della problematica abitativa spagnola è a fondo delle radici, del modello stesso dello Stato spagnolo franchista, post-franchista. Nel senso, una delle cose più importanti è considerare come era stato pensato durante gli anni 60 dal ministro franchista il cambio del paese inizialmente, visto che c'erano molte persone povere, impoverite, per l'economia che non funzionava, per le conseguenze della dittatura, inizia a fare un cambio e propone, non ricordo in quel momento il ministro come si chiamava, però il grande cambio del paradigma da cambiare un paese di proletari a un paese di proprietari. Quindi l'idea è iniziamo a costruire un sacco di case per permettere a tutti di avere l'opportunità di avere una casa, così quindi non pensare ai problemi sociali che ci sono. La cosa non funziona così perché la gente continua a avere problemi sociali, quindi continua ad esserci un movimento antifranchista che poi in qualche modo porterà la transizione. Ma questa dinamica economica che si struttura in quegli anni alla fine mostra comunque una problematica reale, ossia che nonostante nella Costituzione spagnola democratica post-franchista c'è un diritto alla proprietà privata, ma c'è anche un diritto all'abitare, cito a livello costituzionale, poi invece quello che vediamo negli anni 80 è che cambiano le regole del gioco, quindi si decide da parte dei primi governi socialisti di liberalizzare gli affitti per cercare di dinamizzare l'economia e così le case si trasformano in un grande attivo. La cosa poi continua a aumentare e arriva, come giustamente hai detto, alla crisi del 2008, quindi a questa gran dinamica della prima era fatto con le ipoteche, ora si passa agli affitti, però sempre in cui le case non sono più una necessità basica che può essere data tramite gli aiuti dello Stato, tramite una gestione statale profonda, ma diventa un bene di mercato e quindi con l'attenzione del mercato chi ne ha di più ne può prendere di più, chi ne ha di meno deve spostarsi, con tutti questi fenomeni che stiamo vivendo. Però sì, è un problema abbastanza profondo, anche perché tu hai citato la Colau. La Colau, prima di essere sindaca e prima di essere portavoce della PA, quindi della piattaforma delle persone colpite dall'ipoteca durante il grande ciclo del 2008, poi del movimento degli inquilini del 2011, era già ancora prima attivista del movimento per il diritto alla casa, che era legato alla grande assemblea Occupa, quindi al movimento degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, in cui tutto il movimento che veniva chiamato Occupa essenzialmente spingeva a occupare case, occupare spazi per generare spazi sociali, per dare la risoluzione alle persone che non avevano la casa. Era strutturato in tutta la Catalogna, ma era anche in tutto lo Stato spagnolo. Lei era una di queste portavoci del settore, diciamo, un po' più riformista, che aveva portato anche le grandi manifestazioni nel 2004-2005 con il titolo abbastanza emblematico del "La tendrà su una casa in tu potrai dire", ossia non avrai una casa nella tua cazzo di vita, per spiegarti già come il problema, che siamo nel 2026, è un problema di 30 anni, 40 anni che continua con forme diverse e decreti diversi a mostrare quanto non viene mai realmente affrontato a livello statale o a livello politico in maniera seria.
4: Sì, quegli stessi del movimento 15M sono andati al potere e comunque non hanno risolto né la casa né la legge Bavaglio, cioè non hanno fatto nulla di quello che ci si aspettava da loro, e quindi è evidente che non, a maggior ragione ci si aspetta ancora meno adesso, che c'è molta delusione. E quindi come per questo mi rivolgo al militante più che al giornalista, come è stato possibile che ci sia stata questa vampata, questo sfondamento del movimento in un momento di davvero di delusione e di disgusto?
5: Allora, qui dobbiamo vedere un pochettino lo scenario ciclico politico istituzionale, nel senso attualmente la situazione del governo Sánchez non è più rosei, ossia dopo il primo governo di coalizione della storia dello Stato spagnolo con Podemos, che in cui c'è stata una classe separazione dei ruoli, in cui i socialisti hanno detto qui comandiamo noi, voi potete fare altre cosette, però non quelle che non ci interessano realmente, ossia le gestioni economiche e politiche anche abitative, ha massacrato un pochettino la sinistra, diciamo tutto quello che era sinistra del PSOE, quindi Podemos, che poi si è riformulato con Sumar e una serie di battente spine. Questo secondo governo si trova non solo a essere un governo in pratica in minoranza, in cui deve avere moltissimi alleati che essenzialmente si uniscono per essere antifranchisti o antipopolari, quindi opporsi a questa possibile futura alleanza tra Partito Popular Vox della destra e dell'estrema destra spagnola, però che unisce partiti che sono nazionalisti però di centrodestra, come Junts in Catalogna, come il PNV nei Paesi Baschi. Quindi è una situazione in cui il livello istituzionale è molto complessa e molto fragile, e in qualche modo Sánchez deve cercare di sopravvivere, perché ha deciso che sì o sì finirà la legislatura e andrà alle elezioni. Ora, giustamente, considerando questo scenario abbastanza complesso, quando si chiedono dei movimenti di piazza molto forti, le pressioni arrivano al punto tale da dover obbligare a Sanchez a fare qualcosa, perché se no già vede che finisce già la partita, non c'è la possibilità di in qualche modo nelle future campagne elettorali recuperare qualcosa, anche perché l'anno prossimo ci saranno già delle elezioni, abbiamo visto le varie elezioni regionali in cui il partito di estrema destra Vox continua a aumentare i punti, quindi li rubera un po' al Partito Popolare, cosa che a livello numerico può essere un po' calcolato, quindi vedere se non ce la faranno sì o no a fare un'alleanza dei partiti di destra, però comunque dà la sensazione a Sanchez in qualche modo di poter giocare una partita e cercare in qualche modo di capitalizzare qualcosa, se riesce a fare qualcosa un po' di sinistra, un po' che accontenta o in cui mette in cattiva luce gli altri possibili alleati del governo, il Partito Popolare. Quindi in questo scenario molto fragile in cui da una parte intendo anche a livello europeo Sanchez viene visto come l'unico faro della sinistra, poi a livello interno non è proprio così, perché tutte le richieste che vengono fatte dai movimenti puntualmente vengono cassate o prese in maniera parziale o in maniera incompleta, che quindi non permettono mai di fare qualcosa realmente. Però in questo scenario di molta tensione si permette, si arriva alla capacità di poter dire facciamo una serie di pressioni per approvare una legge, perché il caso di Mari Carmen è un caso evidentemente con una ripercussione politica, sociale e internazionale importantissima, e Sanchez vede che chiaramente deve fare qualcosa per evitare che questa cosa possa generare un danno al suo governo, anche considerando che una delle cose che avrebbe potuto fare due settimane prima dello scompero di Mari Carmen, che ricordiamo non solo è una signora di 87 anni ma è anche una sindacalista, sì, che milita nel sindacato degli inquilini da credo 6-7 anni, quindi una persona molto attiva, molto militante, ma proprio un paio di settimane prima il Partito Socialista si era astenuto a un voto proposto da Sommar che proibiva la compravendita degli immobili a fondi di investimento avvoltoi,
4: quindi a collusioni con i fondi, lo stesso PSOE.
5: No, la questione di fondo è che i socialisti hanno questa visione che cosa crede che appartenga al socialismo, no? Questa è la domanda di fondo. Per i socialisti è un socialliberismo in cui le strutture principali economiche dello Stato spagnolo non devono essere toccate e modificate, non c'è una grande volontà di regolamentazione, ma tutti i servizi sociali possono essere dati tramite una serie di aiuti, una serie di subvenzioni, una serie di finanziamenti. Questa è la visione che è essenzialmente il Partito Socialista. Quindi c'è un problema, ad esempio, è che se per migliorare la mobilità, per migliorare la mobilità delle città che sono eccessivamente cariche di macchine, poi facciamo una serie di sovvenzioni per prendere la bicicletta elettrica. Vogliamo fare una transizione ecologica, diamo una serie di sovvenzioni per chi vuole mettere i pannelli solari, e tutto si basa su questa logica qui. Non c'è una visione politica reale che si applica anche sulla questione della casa. Facciamo una serie di aiuti e sovvenzioni per cercare di aiutare chi vuole vendere in qualche modo la casa o avere degli affitti un pochettino calmierati. Manca questa cosa della noi dobbiamo decidere come è realmente la questione della casa, e quindi tutte queste misure che sono fatte, per quanto importanti, non lo nego, sono sempre parziali e fatte in maniera molto limitata, perché non c'è la volontà dello Stato, che comunque è capitalizzato, perché il sistema a livello di tasse dello Stato spagnolo colpisce più le classi basse, la classe media, che gli altri proprietari e i ricaccioni dello Stato spagnolo, quindi non hai soldi per poter dire facciamo una serie di espropri di case, e queste case saranno case popolari per sempre per i cittadini dentro una graduatoria. Ad esempio, con questa mancanza fanno sempre una politica che è socialliberista, si risinistra con una serie di valori, però incapace di andare a toccare le problematiche economiche e sociali del paese.
4: Anche la stessa casa di Mari Carmen non era popolare, credo, all'inizio, 71 anni fa. E poi come è stato possibile che, cioè, lì è diventata, c'è stata una gentrificazione del quartiere e quindi i fondi hanno avuto interesse, hanno scoperto che poteva esserci molto profitto, e quindi non è stata derubricata da casa popolare a casa da profitto?
5: Allora, quello che è successo è, prima te l'ho accennato leggermente, con la legge Boia, che è la legge del 1985 che annulla i cosiddetti affitti indefiniti. Ossia, fino al 1985, se tu hai un contratto di affitto come inquilino, automaticamente questo affitto si andava rinnovando con delle variazioni di prezzo, credo praticamente nulle, fino alla morte dell'intestatario, e allora poteva essere passato al coniuge o all'erede fino al primo grado, una cosa così. Quindi nel caso di Mari Carmen, lei ha un contratto firmato prima di questo periodo, e quindi il suo contratto è valido per sempre, okay? In teoria. Però cosa succede? Succede che in realtà non era il nome suo, era il nome del tipo del marito, cosa che succede anche in quei periodi. Quindi quando non mi ricordo il nome dell'azienda, però credo che sia Urban Resort, che è quella che gestisce il fondo immobiliare di inversione, che è una gestione di questa casa, lo compra, prende una serie di avvocati e inizia a dire: studiate attentamente questo caso e vogliamo assolutamente cacciare questa persona. Perché? Perché nel mentre il tratto degli affitti delle case era aumentato in tutto il territorio in maniera automatica, certo. Il cosiddetto renda antica, questi vecchi affitti avevano dei prezzi molto molto bassi, in quel momento avevano dei prezzi logici, però erano rimasti come bloccati nel tempo. Ora, dopo 30 anni, soprattutto anche solo guardando tutti gli ultimi 10 anni con degli affitti che variano circa il 10% anno, è normale che per chi decide di speculare sulla questione della casa c'è una perdita economica incredibile, quindi decide di investire un sacco di soldi in una serie di spese legali per trovare poi il cavillo, per vedere che non era stata fatta una subrogazione corretta da parte del primo intestatario Mari Carmini, quindi allora può portare il caso davanti a un giudice che decide alla fine di estrattarla. Okay? Quindi è una questione in cui in realtà sì che è cambiata la città, però sicuramente la dinamica di per sé dell'economia spagnola, che ha fatto aumentare continuamente gli affitti, perché non c'è mai stato un reale controllo, perché comunque la casa è un bene scarso, non è che poi se un aumento del prezzo delle miele te ne vai da un'altra parte che delle miele più economiche, però non è che dici: se aumentano troppo della casa me ne vado a 250 km perché ricambia totalmente tutta la vita, quindi è un bene molto scarso. E quindi con questa dinamica economica chi si è trovata poi a essere cacciata deve rifarsi una vita e quant'altro. Quindi nel caso di Mari Carmen lei si è trovata a questa pressione da parte dell'azienda che ha cercato in qualche modo, nonostante i tentativi del sindacato, di fare delle negoziazioni, però alla fine andavano a chiedergli un affitto che invece di essere dei 3.000 euro del quartiere del ritiro, che comunque è diventato più in voga, è stato identificato quello che vuoi, hai 2.000 euro, altri, un valore che è inassumibile per la sua pensione di 1.200 euro, 1.300 euro. Quindi è una variazione tanto del quartiere, tanto della città, come una variazione economica legata a tutta la politica, tutta l'economia della casa, quanto anche questi piccoli fatti eccezionali da persone molto anziane che potevano appoggiarsi a una legge che all'epoca gli dava una sicurezza e una stabilità, che è la stessa legge che in realtà viene chiesta ora dal sindacato e che è una legge che in realtà è presente in altri paesi europei, in Francia, in Austria, quindi non è una cosa pazza, semplicemente abbiamo superato qui la nozione della normalità, del poter vivere in una casa fino a quando non ne hai bisogno, per diventare un bene di mercato, quindi diventa anche questa dinamica perversa che poi obbliga le persone a dover essere sfrattate dalla casa in cui hanno vissuto tutta la vita.
3: Sì, infatti il decreto che poi è criticato dalla piazza in quanto diviso in due parti, nella seconda parte, che diciamo quella più radicale fra virgolette, prevede proprio la possibilità di un indennizzo per 12 mesi a prezzi poi di mercato per chi viene eventualmente sfrattato. Però certo la piazza è molto scettica su questo, perché praticamente ormai ha individuato come le politiche del PSOE e quelle del PP siano assolutamente uguali, e poi questo che dicevi te per quanto riguarda, come dire, l'idea di sostenere certe scelte, non imporle invece alla proprietà privata, visto che poi la maggior parte del mercato immobiliare, e soprattutto nelle grandi città, quelli di Madrid e Barcellona, in mano a Blackstone, a Sinvem, a Brookfield Asset Management, a questi grandi fondi che praticamente speculano come se fossero degli asset finanziari sulle case, cerca di dare degli incentivi, per esempio, a chi vende le case a degli istituti pubblici, però di fatto non c'è un piano di costruzione di alloggi popolari per ampliare l'offerta.
5: Il problema è quello che dicevo prima: non c'è un piano reale di costruzione di nuovi immobili, a parte che comunque anche lì serve da intendere per quale motivo dovrebbe essere necessaria la costruzione di nuovi immobili, considerando che esistono almeno registrati, credo che almeno Barcellona sono circa 8.000 immobili vuoti, quindi ci sono una serie di registri di immobili totalmente vuoti da anni, che semplicemente sono lì aspettando di aumentare il loro valore perché sono già stati pagati e l'IMU, l'IVI, che è equivalente la tassa sugli immobili, è minima, quindi si trasformano magicamente in un attivo che ti paghi 300 euro al mese, magari fra 3 anni guadagni 20.000 euro in più, quindi già di per sé con questa banco di case vuote anche pensare di dover costruire di più, comunque c'è una serie di problematiche, che è chi mette i soldi e come farlo. E quindi uno Stato spagnolo, considerando che lo Stato non ha un progetto reale, è decapitalizzato, non ha soldi, quello che ha sempre fatto è sempre stato utilizzare almeno negli ultimi 20 anni, quella che viene chiamata lo Spesso di protezione ufficiale, ossia le case di protezione ufficiale, in cui essenzialmente dà degli appezzamenti di terreno a delle fondazioni e dice per 20 anni, per 10 anni, questi appartamenti dovranno, costruiti da te, quindi con una serie di agevolazioni fiscali, dovranno essere date delle persone che hanno dei requisiti, quindi una rendita abbastanza bassa, vivono nella zona, si sono iscritte a un registro concreto, e per 20 anni dovranno pagare poco, un prezzo giusto. La cosa è valida. Ma cosa è successo che abbiamo visto negli ultimi anni? Buona parte di queste fondazioni comunque poi dopo 10 anni, 20 anni, visto che il contratto è solo parziale, non è per sempre, li mettono nel mercato, quindi decidono chiaramente che dopo 20 anni questo contratto è giusto, è valido, però poi o la casa viene comprata dall'inquilino, che comunque se già ha una serie di requisiti non ha una grande capacità economica per poter comprare una casa con un certo prezzo, o viene messa sul mercato. Quindi quello che abbiamo visto qui in Catalogna per negli ultimi anni sono stati una serie di blocchi interi che si sono organizzati, perché non era un fondo di investimento, però era una fondazione o una grande immobiliare che aveva costruito con un accordo statale, quindi con una serie di vantaggi economici molto importanti, poi decideva di mettere nel mercato per guadagnarci ulteriormente. Quindi da parte dello Stato manca una visione reale, forse sta iniziando in alcune regioni a costruire qualche immobile e stanno iniziando anche dei piccoli progetti come quello di Casa 47, che è un progetto statale di un'agenzia immobiliare statale che cerca di unire in qualche modo persone che vogliono affittare la casa a un prezzo giusto tramite un sostegno statale. Ma anche lì i numeri sono così bassi e perché il capitale, perché l'economia ormai, anche sugli affitti, non vale più la pena, che è difficile portare avanti il progetto. Credo che, se non sbaglio, in Catalogna c'erano una cosa come 40 case disponibili su Casa 47, su questa grande piattaforma, 40 case su una popolazione di 7 milioni di persone, cioè, capisci che la proporzione è così assurda che non, sì, chi ce l'ha, fantastico per lui, però non cambia realmente la problematica. Poi dobbiamo considerare anche non solo l'arrivo di fondi anche stranieri, ma in alcune città anche l'arrivo di una popolazione straniera, però con altre capacità economica, quindi tutto il fenomeno definito degli expat, quindi dell'entrata di persone che lavorano magari come nomadi digitali o che lavorano da altre parti, che quindi hanno capacità economica per poter acquistare immobili a prezzi molto più alti, perché comunque vengono da paesi in cui il capitale che hanno un valore diverso rispetto a qui. Quindi se ti vendi il tuo mini appartamento a Londra e riesci a prendere una casa che vale tre volte più grande qui a Barcellona, quindi c'è anche questo fenomeno di riduzione, di scomparsa dei pochi immobili che ci sono. Quindi a livello politico lo scenario è molto complesso.
4: Infatti c'erano già state delle proteste contro il turismo, e anche contro chi in questo modo si accaparra alloggi, appartamenti a prezzi che sono impossibili per i catalani, ma che non lo sono per inglesi, americani e simili. Si dice in Europa che l'economia spagnola è un po' quella che tira di più, che sta meglio, e quindi ci presupporremmo che anche i salari siano sicuramente migliori di quelli italiani, magari non come quelli tedeschi, ma insomma. E pertanto si potrebbe, avrebbe potuto la sinistra sfruttare questa occasione per fare dei prestiti agevolati a lunghissima scadenza, acquisendo magari l'appartamento e facendoselo pagare con un tasso risibile da parte di chi, perché se ho capito bene in Italia c'è molto più proprietà di proprietari di alloggi che non in Spagna, dove invece sono più gli affittuari. Avrebbe potuto essere una soluzione, e perché non si è perseguita nel caso?
5: Prima cosa sulla questione degli affitti. L'economia è sicuramente quella che tira, però gli affitti spagnoli sono solo, rispetto alla gradatoria dell'aumento degli affitti negli ultimi 20 anni dell'Unione Europea, è solo un passo avanti dell'Italia, nel senso la crescita è stata minima e credo che spagnola, mentre invece quella italiana è stata negativa. Quindi a livello salariale la situazione non è assolutamente fantastica, tutt'altro. Una situazione grave. Qui sono state fatte alcune misure per aiutare alla compra della casa per le persone giovani, quindi essenzialmente sotto i 35 anni, in cui normalmente per chiedere un'ipoteca alle banche ti offrono l'80% del valore dell'immobile e il resto 20% devi metterlo te. poi si sommano anche altri elementi come il pagamento. Normalmente se una casa di seconda cioè non è una casa nuova appena costruita, devi anche pagare una tassa per la trasmissione patrimoniale e quant'altro. Quindi questo 20% iniziale lo Stato l'ha offerto dicendo lo mettiamo noi per tutti i giovani che hanno meno di 35 anni e lo dovranno pagare senza interessi una volta che hanno stinto tutto il mutuo. Quindi c'è stata questa misura, però qual è il problema di fondo? Che anche qui la crisi del 2008 ha massacrato molte persone che all'epoca avevano 20 anni, 20-25 anni. Ora ci troviamo che queste persone hanno 40, esatto, ora hanno 45 anni e quindi non possono accedere neanche a questi aiuti perché già non sono giovani. Nonostante siano stati precari per buona parte di tutto questo tempo, quindi non hanno la facilità per arrivare. Altre cose che sono state fatte sono stati degli aiuti per pagare l'affitto da parte dello Stato, soprattutto sempre per i giovani, per permetterli di emanciparsi, con una dinamica perversa, perché questi aiuti erano arrivati quasi prima della legge che regolava il tetto massimo degli affitti. Quindi quando tu dai un aiuto per pagare l'affitto e non hai un controllo sul prezzo dell'affitto, automaticamente il prezzo dell'affitto esplode, no? Quindi fare un aiuto sempre devi pensare bene che conseguenze hanno. Quindi in questo scenario la questione della casa è una delle problematiche più importanti e non c'è stata una misura reale, o meglio ci sono una serie di piccole misure che potrebbero essere un inizio, però devono essere una delle soluzioni multifattore. Bloccare totalmente gli affitti e permettere una rinnovazione indefinita è il primissimo passo, perché così almeno tutte le persone potrebbero decidere con tempo e con la calma cosa vogliono fare della loro vita, se vogliono acquistare o no e come fare, e bloccherebbero tutta la dinamica speculativa, perché essenzialmente lì la dinamica, ossia se a chi ha 5, 10, 15, 20, 30 appartamenti, che poi insomma sembrano dei numeri assurdi, perché poi sempre si parla del la persona pensionata che ha due case e affitta la seconda casa per arrivare a fine mese, che questa è la narrativa dominante, però in realtà queste persone sono un settore minore della problematica, sono una persona minima della popolazione e che comunque potrebbero vendersi una casa che mal che vada vale 150.000 200.000 euro, almeno nelle grandi città, può arrivare fino a mezzo milione o di più e avere la vita risolta se una persona pensionata per tutta quello che gli resta da vivere e anche per dare l'eredità. Quindi al di là di questa problematica si mantiene un pochettino la complessità tecnica della divisione tra chi ha sempre più immobili, quindi più capitali, e chi ha meno immobili e meno opportunità di arrivare a avere una casa, quindi dovrà spendere sempre di più e passerà tutto il suo lavoro, tutta la loro rendita a chi effettivamente sta. Questo è il problema, e qui non c'è stata mai una misura chiara che bloccasse questo spoglio economico tra le persone più povere, che prima venivano sfruttate tramite il lavoro, ora vengono sfruttate anche solo per il fatto di avere un tetto sopra la casa.
3: La questione immobiliare, chiamiamola così, si incrocia chiaramente anche con il problema del reddito. Cioè in Spagna i salari nell'ultimo decennio sono aumentati del 26%, l'affitto è aumentato del 40%. Per esempio l'affitto rispetto allo stipendio che ha un giovane equivale quasi totalmente allo stipendio medio di un giovane in questo momento. Quindi il problema della casa, il problema salariale e il problema generalmente delle condizioni di vita, insomma, comincia a intrecciarsi, e anche nella piazza della Campada si sta richiedendo uno sciopero generale, anche in collegamento con altri settori che sono colpiti dalle politiche di austerità. E questo noi lo vediamo che sta accadendo in Francia, abbiamo visto a Berlino quello che è successo proprio sul tema della casa con la vittoria della sindaca della Linke. Insomma, comincia a diventare un volano questo tema di ben altre tematiche che sono molto più complesse.
5: Beh, noi da anni che lo seguiamo come diretto, come quello che succede a Barcellona, perché alla fine consideriamo che la casa è un pochettino la struttura che vertebra la vita, nel senso, se tu non hai una casa è difficile che possa pensarti dove vai a lavorare o cosa fai, come ti organizzi nella scuola, che educazione avranno i tuoi figli, che sistema sanitario hai bisogno, quindi perché lì è anche un problema. Qui sì che è fatto dalle piazze, c'è stata una richiesta chiara di portare verso uno sciopero generale, come da tempo si era parlato anche di una serie di sciopero degli affitti che è stato fatto in alcuni casi in maniera parziale, pagando solo l'affitto che viene considerato giusto e non tutti gli avari i vari aumenti che alcuni immobiliari avevano richiesto. È chiaro che è una cosa complessa da portare avanti, anche perché i settori sociali io non percepisco che sono ancora molto molto legati, come forse lo erano qualche anno fa nel periodo dell'indignato, dove c'erano qualche contatto in più. Quindi mi sembra importante portare avanti un discorso di lotta per aumentare la coscienza a livello in generale. Vedremo poi la capacità reale che hanno tanto i sindacati quanto i militanti di base e i sindacati non solo della casa ma anche quelli del lavoro, per cercare di organizzare e pensare uno sciopero più in larga scala, che è forse uno degli strumenti per mettere più pressione alla decisione del governo in questo anno e mezzo che gli può rimanere, diciamo, di vite di tragitto.
4: E ora passiamo a Irene Panozzo e andiamo quindi in Corno d'Africa a completare la triade di Laura Silvia Battaglia e Matteo Palamides delle scorse settimane.
3: Con te partito. Volevamo un po' parlare in generale anche di quello che succede nel Corno d'Africa, no? Con quello che succede in Etiopia.
4: Sì, però poi se... abbiamo iniziato già da tre settimane.
3: Ah, sì, che ne stiamo parlando fatto, in realtà.
4: Perché abbiamo cominciato con Laura Silvia Battaglia a partire dallo Yemen. Poi abbiamo sentito Matteo Palamides su in particolare il Tigray e l'Etiopia e estendevamo a questo. Quindi è proprio una questione di estendere, no?
3: Sì, di estendere, come purtroppo si sta estendendo la guerra, anche appunto la questione del Sudan, Sud Sudan, e come poi questo in qualche maniera si riflette appunto su quello che succede in Etiopia e più in generale nel Corno d'Africa.
6: Sì.
4: E quindi non so se è più interessante, cioè se è più pregnante partire dalla questione del Sud Sudan, che dove stanno avvenendo delle cose particolarmente interessanti con questo escalation, con questa accelerazione di Kiir rispetto allo scioglimento del Parlamento, sì, il Sudan di cui si continua a parlare troppo poco rispetto a quello che sta capitando, oppure vedere come stanno gradualmente esportando la guerra anche nel territorio sudanese e sud-sudanese.
6: Beh, non è che stiano esportando la guerra in Sudan, la guerra in Sudan va avanti da 3 anni e mezzo, certo, per certo. Dinamiche, il rischio è che rischia di...
4: Che si uniscano un po' tutte.
6: Che si uniscano, esatto, perché in realtà nella guerra in Sudan, per ragioni sudanesi, c'è già un coinvolgimento dei tigrini e degli eritrei, sicuramente, dal lato SAF, e ci sono molti report di sostegno di Addis Abeba e RSF. E quindi se poi la guerra in Etiopia si allarga e prende piede, diciamo, ancora di più di quanto è stato in questi giorni, il rischio è che poi i due conflitti, che sono due conflitti che rispondono in realtà, che sono originati da dinamiche interne, però si connettano come dei vasi comunicanti, diciamo. No?
4: Ecco, noi avevamo anche aggiunto un po' lo Yemen, o quello che capita al di là del Mar Rosso.
6: Sì, c'è
3: i protagonisti sono per certi versi di questa situazione.
6: Uno dovrebbe parlare per settimane di tutta questa questione, sì. Perché poi in realtà ci sono tutta una serie di livelli, nel senso che la guerra in Etiopia come quella in Sudan hanno ragioni assolutamente domestiche, nazionali, sì. Ok? E però poi si uniscono, si fondono dinamiche regionali e a cui si aggiungono quelle regionali nel senso di Corno d'Africa, a quelle della maxi della macro regione, che quindi include anche il Mar Rosso, la penisola arabica e quindi di conseguenza anche il Golfo Persico alla fine, no? Sì. Sia perché ci sono attori coinvolti, l'Arabia Saudita, gli Emirati, eccetera, sia perché la geografia, questo ci dice, insomma, le coste dell'Eritrea e del Sudan sono esattamente di fronte all'Arabia Saudita e allo Yemen, e c'è tutta la questione del Somaliland, il fatto che sia stato riconosciuto dopo più di 30 anni di indipendenza di fatto, l'unico paese ad averli ufficialmente riconosciuti è Israele, in funzioni anti-yemenita, in funzioni anti-Houthi, fatto, no? Perché le coste del Somaliland fanno sì, cioè la prossimità geografica rende possibile agli israeliani eventualmente di usare il territorio del Somaliland per colpire lo Yemen, anche se tutti i Somalilanders negano che gli israeliani stiano costruendo una base militare
3: ma anche la mossa di Trump di revocare le sanzioni ad Afewerki in pratica è anche con lo scopo di utilizzare le isole eritree di fronte allo Yemen dal punto di vista sempre in funzione
6: ma
3: di Houthi.
6: Questo francamente questo non sono sicurissima, nel senso che quelle non erano le sanzioni legate all'Etiopia, cioè l'Eritrea era sanzionata all'interno delle sanzioni per l'Etiopia, quindi sono cadute le sanzioni per l'Etiopia. E non so se erano fatte per proprio mia ignoranza, può anche essere, però mia ignoranza, non so se siano state fatte per avere una sorta di apertura nei confronti di Afewerki o invece

0: se il fatto che quelle sanzioni siano state lasciate scadere è perché a Washington non se ne sono resi conto, perché non si può neanche escludere una cosa del genere visto come stanno messi visto come stanno messi, cioè magari semplicemente è successo perché non se ne erano resi conto, o se è stato fatto per aiutare Addis o aiutare Isaias. C'erano stati molti rumors nei mesi scorsi che Eritrea, che gli Stati Uniti volevano riavvicinarsi all'Eritrea, ma poi in realtà non è successo.
1: Perché non sanno dove collocarla, più che
0: dove collocarla. Poi in questo momento gli Stati Uniti stanno prendendo una posizione piuttosto dura per quel che riguarda il Sudan, soprattutto nel confronto dell'esercito di SAF, e l'Eritrea li sostiene.
1: Infatti,
0: certo. sugli Houthi gli americani si sono tenuti alla larga finora, cioè di fatto hanno mollato l'accordo. Israele molto da solo, e gli Houthi hanno ripetutamente detto che loro non sono in guerra con gli americani, per cui non so se in realtà quella è stata fatta davvero per Isaias. È più facile che sia stata per Abi.
1: Un terzo livello è quello delle proxy war, un po' tutti questi protagonisti, certo, sono addentro in particolare al conflitto iniziale su cui poi si va a convergere, cioè quello sudanese, dove tutti quanti si sono collocati in qualche modo da una parte o dall'altra, e quindi di conseguenza poi gli altri conflitti in Yemen o in Tigray o in Etiopia trovano a loro volta un po' lo stesso schieramento che si trova in Sudan. Quindi è facile in questo modo estendere la guerra del Tigray e dello Yemen a quella già esistente in Sudan, dove loro sono tutti già dislocati correttamente, tanto che gli Stati Uniti, appunto, l'ultima mossa è stata quella di dire nel momento in cui Burhan sta riconquistando territorio, di adesso congeliamo tutto, perché ovviamente stanno dalla parte degli israeliani, ovvero dell'RSF. Si può.
0: Sì, secondo me gli Stati Uniti non sono così netti nella loro, cioè non è che abbiano preso, al di là di quello che dice la propaganda di SAF, e c'è molta propaganda, soprattutto online, da entrambe le parti, ma in particolare da quella di SAF, quella più visibile secondo me a livello internazionale è quella di SAF. Al di là di quello che dicono appunto i propagandisti di SAF, secondo me gli Stati Uniti non hanno preso una posizione così netta pro RSF come molti account, soprattutto online, vogliono credere. E secondo me in realtà la proposta di congelare la situazione per una cessazione delle ostilità umanitaria di 3 mesi è sul tavolo da un anno. Quindi a settembre dell'anno scorso, a metà settembre dell'anno scorso, il cosiddetto Quad, il quartetto composto da Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati e Egitto, avevano fatto uno statement congiunto in cui delineavano una serie di parametri per un processo sudanese, che era sempre comunque volto non a un processo politico ma a un processo di cessazione delle ostilità, e da sempre, da quello statement lì di un anno fa, si parlava della necessità di avere una cessazione delle ostilità, che è diverso da un cessate il fuoco di lungo periodo, di alcuni mesi per ragioni umanitarie, per dare poi spazio all'inizio di un processo politico. Ed è normale, è come dire tradizionale, che la cessazione delle ostilità preveda un congelamento del fronte così com'è, cioè che non è una cosa strana, anzi io l'ho visto in Sud Sudan nei vari negoziati di pace a cui ho partecipato nel corso degli ultimi 15 anni eccetera. Solitamente la cessazione delle ostilità e accesso umanitario è il primo passo per un processo di pace più di lungo periodo, e prevede il congelamento, perché non è il cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è la cosa che viene dopo, che viene alla fine di un processo di pace, no? Cioè, sì, una volta che si è trovato una soluzione politica, eccetera.

0: c'è anche un cessate il fuoco permanente che stabilisce tutta una serie di regole anche sul settore di sicurezza, eccetera. La cessazione delle ostilità serve proprio a congelare e quindi il fatto che gli Stati Uniti continuino ad insistere da più di un anno su una proposta di tregua, di cessazione delle ostilità temporanea per permettere l'accesso umanitario che congeli la posizione delle truppe e dei due contendenti dove sono in quel momento è normale, è da manuale proprio, non è niente di particolarmente strano. E Burhan e l'esercito continua a dire noi richiediamo che noi accettiamo una cessazione delle ostilità solo se RSF si ritira completamente dalle città che ha occupato. E questo ovviamente non succederà mai. Quindi è un modo come per dire noi a quel tavolo non ci sediamo sostanzialmente.
1: Anche perché
0: e non si siedono perché sono convinti di poter guadagnare terreno, cosa che non è scontatissima, perché sì, hanno riguadagnato terreno nelle ultime settimane, ma non si sa come andrà la prossima stagione di secca che sta iniziando e che è tradizionalmente la stagione dei combattimenti, insomma, in Sudan, in
2: Quindi
0: Sud Sudan.
2: la cosa più probabile da attendersi è davvero la spartizione, quindi di nuovo una divisione di ulteriore del paese. Prima c'era stata quella del Sudan, appunto, 10 anni fa, e adesso di nuovo si separerebbe il Sudan come paese, una parte dell'RSF e una parte del SAF.
0: E questo potrebbe succedere. Allora, da un lato è già nei fatti, no?
2: Sì,
0: Cioè,
2: infatti.
0: di fatto in questo momento il Sudan è già diviso in due macro regioni, una controllata dal SAF e una controllata da RSF. Però sono regioni che cambiano i confini, diciamo, non è una cosa fissa, nel senso che i fronti, non ce n'è soltanto uno, i fronti continuano a muoversi.
2: Certo.
0: E appunto stiamo uscendo dalla stagione delle piogge, durante gli ultimi mesi non si è combattuto molto sul terreno, si è combattuto soprattutto attraverso i droni, nei prossimi mesi ci si può aspettare un intensificarsi in realtà degli scontri. Quindi di fatto nella realtà delle cose una divisione c'è già, entrambi hanno le loro autorità, entrambi hanno i loro governi, entrambi i governi fra l'altro con grossissimi problemi di legittimità. Quello di RSF a Niala, la capitale del Darfur meridionale, ha una legittimità sostanzialmente inesistente, mentre quello di SAF a Khartoum ha in parte ereditato le strutture ministeriali già esistenti, però dal punto di vista politico è comunque una legittimità contestata. Buona parte, ad esempio, i paesi europei e gli Stati Uniti non ritengono quel governo un governo pienamente legittimo perché esce dal colpo di Stato del 2021 che Burhan e Meti avevano fatto insieme. Quindi in ogni caso c'è una legittimità contestata a entrambi, anche se ovviamente le autorità di fatto di Khartoum hanno più capacità amministrativa di qualsiasi cosa embrionale l'RSF stiano cercando di creare, semplicemente perché c'erano
1: Hanno più
0: già delle
1: esperienza.
0: strutture ministeriali. Sì, e poi c'erano già delle strutture ministeriali che quindi vengono utilizzate, no? Il problema è capire se questa partizione poi diventerà qualcosa di più ufficiale, nel senso che in realtà entrambe le parti continuano a combattere per avere il controllo di tutto il Sudan. Anche RSF non è un movimento regionale secessionista. RSF sì ha un'origine darfuriana molto forte e quindi è più radicata in Darfur, ma la leadership di RSF vuole il potere centrale, non vuole limitarsi a un potere e al controllo del Darfur. Dall'altra parte pare, e questo pare abbia creato anche molte tensioni negli ultimi mesi all'interno dell'alleanza di cui Burhan e SAF in generale sono a capo, e pare che molti generali e parte del movimento islamista sarebbe anche d'accordo, comunque non avrebbe grossi problemi nell'accettare che il Darfur si separi, ma SAF ormai da 2 anni abbondanti combatte e riesce ad avanzare grazie all'apporto sul terreno degli ex gruppi ribelli del Darfur. Quindi ovviamente una leadership di SAF che sostanzialmente segnala che a loro potrebbe anche andare bene di lasciare andare il Darfur, mette molto nervosismo alla leadership dei gruppi darfuriani, che sono quelli che combattono davvero sul terreno per SAF, perché SAF non ha capacità di, diciamo così, di fanteria, per semplificare, no? E quindi c'è stata molta tensione negli ultimi mesi su questa cosa, perché SAF non, senza i gruppi darfuriani non sarebbe in grado, e le varie altre milizie non sarebbe in grado di avanzare, e quindi non possono abbandonare il Darfur, perché se abbandonano il Darfur i darfuriani abbandonano loro, e quindi a quel punto SAF ricomincia a perdere terreno sostanzialmente.
1: C'è anche un aspetto logistico non indifferente, perché c'è l'estensione territoriale del fronte, diciamo così, che consente, diciamo così, uno strecciare delle linee di collegamento che a volte è insostenibile per degli eserciti che poi non sono così strutturati. Quindi l'ipotesi di una cristallizzazione della divisione è anche un po' nelle cose.
0: In parte sì, in parte si tratta di 2 alleanze molto composite da entrambi i lati, con una serie di gruppi armati, milizie anche su base locale, che si alleano con SAF o con RSF a seconda degli interessi locali. Questo l'abbiamo visto per molti anni e continuiamo a vederlo ad esempio in Sud Sudan, dove ci sono una serie di milizie con che nascono come gruppi di autodifesa, diciamo comunitario, quindi con una appartenenza e una marcata caratteristica tribale, clanica, eccetera, eccetera, e che si alleano con il potente di turno a seconda di quello che sono i loro interessi e anche a seconda di chi li può pagare sostanzialmente, e quindi sono alleanze variabili. E per questo che dico che RSF in questo momento sembra avere un problema con alcuni gruppi di questa enorme, direi nazione quasi, che sono i Rizikat, che sono uno dei più grandi gruppi arabi del Sudan, ma arabi non del centro, arabi del sud del Darfur e anche del Kordofan, ma poi presenti anche in Chad e nei paesi vicini. Grande gruppo con una serie di clan e sottoclan e di vari sottogruppi al proprio interno, a cui appartiene Hemeti, il leader di RSF, e tutta la sua famiglia. E i Rizikat ovviamente sostengono Hemeti, perché c'è un interesse reciproco naturalmente, però nelle ultime settimane ci sono state una serie di tensioni tra le leadership di alcuni gruppi specifici all'interno del più grande conglomerato Rizikat e la leadership tribale principale del conglomerato, quindi ci sono una serie di tensioni all'interno. E poi RSF è alleato dell'SPLM Nord, guidato da Abdelaziz El Hilu, quindi quelli del Kordofan meridionale, delle montagne Nuba, che hanno sempre combattuto contro Khartoum. Dall'altra parte appunto ci sono i gruppi armati darfuriani, CISAF, ci sono una serie di altre milizie di varie altre regioni, comprese milizie anche di chiarissima impronta islamista salafita, che hanno preso sempre più potere, ma i loro interessi e le motivazioni per cui questi combattono non sempre e non necessariamente rimarranno appaiate a quelle di SAF, per cui a un certo punto potrebbero esserci anche dei cambi di fronte, ci sono già stati in passato e potrebbero anche ripresentarsi, oppure no, il problema è che non lo sappiamo, e naturalmente a seconda di come poi, molto dipenderà naturalmente da chi ha più soldi e da quanto si riesce a far arrivare armamenti, munizioni e via dicendo, e da chi chi avanzerà di più. Però ovviamente questo poi comporta anche dei cambi di fronte, di spostamento quantomeno dei fronti sul terreno. Ma secondo me siamo di fronte a un conflitto che continuerà sicuramente per la prossima stagione secca.
2: E in tutto questo la mossa di Salva Kiir come si colloca? Cioè su cosa scommette per aver deciso unilateralmente di cancellare il Parlamento? Proprio due giorni prima mi pare che si insidiasse il governo che doveva portare alle elezioni che erano previste per dicembre, mi sembra, in Sud Sudan.
0: Sì, il governo in realtà, cioè, è parte della stessa mossa. Allo stesso tempo Salva Kiir il 22 settembre, quindi esattamente tre mesi prima della data presunta, annunciata ma ancora presunta, non realmente confermata, delle elezioni del 22 dicembre, ha sciolto Parlamento e governo che erano stati formati, sciolto Parlamento e governo a livello centrale, ma anche i governi e i parlamenti a livello degli stati in cui è composto il Sud Sudan. Tutte queste autorità erano state create sulla base di un power sharing deciso con l'accordo di pace del 2018. Quindi erano tutti Parlamento, governo, transitori di unità nazionale sostanzialmente, con la partecipazione di tutti i partiti che hanno firmato l'accordo del 2018. Il principale partner, il principale rivale e quindi partner nella pace del 2018, che è l'SPLM in opposition guidato da Riek Machar, aveva Riek Machar stesso come primo vicepresidente della Repubblica e ovviamente una serie di ministri nel governo, una serie di parlamentari nel Parlamento, alcuni governatori e via dicendo. Riek Machar è stato messo agli arresti domiciliari un anno e mezzo fa. Dopo il suo arresto tutti i suoi ministri e parlamentari, tutti quelli che sono rimasti fedeli a lui, sono stati tolti, cacciati. Quindi già c'erano state una serie di mosse unilaterali da parte di Salva Kiir. La decisione il 22 settembre di sciogliere completamente tutte le istituzioni create dall'accordo di pace, ufficialmente sulla carta, è fatta per creare questo governo diciamo facente funzione, no? Caretaker government, per guidare il paese alle elezioni. Di fatto crea un governo di persone nominate esclusivamente da Salva Kiir, persone che appartengono o al suo partito o ad altri partiti più piccoli che però si sono tutti allineati con Salva Kiir, e quindi di fatto pone fine a quel power sharing dell'accordo del 2018. Tutto questo lui l'ha fatto sulla carta, appunto, dicendo che è in linea con l'accordo per arrivare poi alle elezioni. In realtà è molto dubbioso che questo sia vero, e per poter arrivare a questa decisione il Parlamento, che però è un Parlamento che lui controlla quasi completamente, il Parlamento che poi ha sciolto il giorno dopo, il 21 settembre ha votato dei cambiamenti, delle modifiche alla legge elettorale e anche alla Costituzione, che sostanzialmente hanno permesso al presidente di sciogliere tutte le istituzioni tranne il presidente stesso, quindi l'unica istituzione che è rimasta con pieni poteri costituzionali è il presidente della Repubblica. E il rischio è che in realtà, siccome non è stato fatto quasi nulla, è stato fatto molto poco per preparare il paese alle elezioni del 22 dicembre, in realtà queste elezioni non si possano svolgere o vengano procrastinate ulteriormente, quindi Salva Kiir rimanga sostanzialmente un uomo solo al comando, con una serie di ministri che rispondono esclusivamente a lui, nominati da lui, e forse a un certo punto un governo nominato, un Parlamento nominato da lui, ma in questo momento il Parlamento non c'è. C'è questo governo che dovrebbe portare alle elezioni. E c'è stato il 29 settembre un summit virtuale dei capi di Stato dei cosiddetti C5, che sono i cinque paesi dell'Africa nominati dall'Unione Africana già parecchi anni fa per occuparsi del Sud Sudan, guidati dal Sudafrica, includono Nigeria, Algeria, Ruanda e Chad. E appunto il presidente sudafricano ha convocato questo summit a cui hanno partecipato anche i capi di Stato dell'IGAD, che è l'organizzazione regionale del Corno d'Africa, proprio per prendere una posizione su questa situazione. E di fatto una delle, in maniera molto velata, molto diplomatica, molto politica se vogliamo, però più di un intervento ha sottolineato come in realtà il paese non sia pronto per delle elezioni. Non è stato fatto neanche il registro degli aventi diritto al voto. Mancano 2 mesi e mezzo, tra il 1° ottobre al 22 dicembre sono poco più di 2 mesi, e non è stato neanche iniziato il processo di registrazione degli aventi diritto al voto. Non esiste un registro dei votanti, ok? Non ci sono le infrastrutture, non ci sono le schede, non si è capito se si voterà ovunque oppure solo nelle città, perché in realtà il governo non controlla
1: neanche chi sono
0: gli
1: elettori, considerando che sono stati 4 milioni di sfollati solo da giugno. 165 mila persone sono scappate e 100 mila erano già nei paesi vicini. Credo che non sappiano neanche, non ci sia neanche la possibilità di reperire gli elettori. Cioè, questo processo elettorale sembra un po' una costruzione al fine del processo di nation building, piuttosto che non invece la risposta alle necessità reali della popolazione del Sud Sudan.
0: Sulla carta un processo di nation building, perché in realtà fatte così, ammesso che si facciano, perché ad oggi in realtà non c'è una conferma, e anche se il governo continua a dire che si faranno, ma non si sa come, ma in realtà fatte così non creano senso nazionale, anzi rischiano di eroderlo ancora di più, perché di fatto il governo non controlla una serie di aree del paese. Quindi una delle discussioni a Giuba negli ultimi mesi è stata dove si potrà votare, se si vota solo nelle città oppure se si prova a far votare tutto il paese. È una soluzione che i politici alleati di Kiir hanno ripetuto più volte, si vota solo nelle città, come si faceva nello stesso Sudan, Sud Sudan, che allora si chiamava Sudan Meridionale, quando era parte
2: del Sudan
0: tutto intero e c'era una guerra civile. E quindi molti politici di opposizione hanno detto: ma davvero vogliamo tornare indietro al tipo di elezioni farlocche che ci sono state durante la nostra guerra, quella che per noi è una guerra di liberazione, e in cui i sudanesi facevano votare soltanto a Giuba, Malakal e Wau, le principali città che Khartoum controllava e che abbiamo sempre criticato, avversato, contro cui abbiamo combattuto. Questo è un primo dilemma. Il secondo enorme dilemma è secondo l'accordo di pace, che è quello che stabilisce che dà legittimità anche a Salva Kiir in quanto Presidente della Repubblica, perché altrimenti il suo mandato sarebbe dovuto scadere nel 2015, e invece è stato esteso di trattato di pace in trattato di pace. E quindi in base a quel trattato di pace lì le elezioni dovrebbero essere generali a tutti i livelli, a livello di Stato centrale, degli stati che compongono il paese, e a livello di unità amministrative, diciamo provinciali. Ovviamente tutto questo in 2 mesi e mezzo non si può fare, per cui non è stato ancora deciso in realtà se si faranno, o non è stato ancora detto se si faranno solo a livello centrale, se a livello centrale saranno sia legislative che presidenziali oppure solo presidenziali. Il rischio è che ad esempio alcuni possano spingere per avere sì elezioni il 22 dicembre, ma esclusivamente per il Presidente della Repubblica, sapendo che Salva Kiir di fatto non ha grandi avversari, anche perché il principale avversario è ancora agli arresti, quindi insomma è fuori discussione. E qui a quel punto ci sarebbe un Presidente della Repubblica che potrebbe dire: sono stato eletto e quindi ho una legittimità che deriva da un voto, però non ci sono altre istituzioni, non c'è nient'altro intorno.
2: Sembra più una scorciatoia per arrivare al conflitto, alla guerra civile.
0: È un rischio grande, e in tutto ciò il Presidente comunque, e come tutti noi d'altra parte, ogni giorno più anziano, e e negli ultimi tempi inizia
2: questo qualche colpo.
0: Sì, inizia a mostrare un po' i segni, e quindi molti temono che a un certo punto possa non esserci più da un momento all'altro, e a quel punto tutto il gruppo di potere, sia potere politico che economico che militare attorno a lui, possa spezzarsi e iniziare un conflitto, una competizione anche violenta tra i vari sottogruppi per la successione, che è sempre stato un po', diciamo, il fil rouge di tutta la guerra civile sud-sudanese dal 2013 in poi, perché già all'epoca, nel 2013, parte delle ragioni politiche che avevano portato allo stallo nel partito, che allora era ancora uno solo, era ancora unito, erano stati proprio sulla successione a Salva Kiir in vista delle prime elezioni sud-sudanesi che dovevano svolgersi nel 2015.
2: E già allora non era giovanissimo.
0: Esatto, siamo arrivati al 2026, in mezzo ci sono stati 13 anni di conflitto, anche se gli ultimi 5 ufficialmente c'è stato appunto un accordo di pace, gli ultimi 8, scusate, dal 2018 a oggi un accordo di pace che in alcune parti del paese ha più o meno tenuto, in altre meno, ma nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati molti, molti scontri, molte violazioni del cessate il fuoco, e siamo ancora a discutere di elezioni e di successione a Salva Kiir, esattamente in un paese che è molto peggiorato. Quando la guerra civile è iniziata nel 2013, nel dicembre del 2013, il paese aveva 2 anni e mezzo. Sì. Però veniva da anni di grande produzione petrolifera con prezzi petroliferi molto alti, quindi insomma stava meglio e c'era maggiore unità, il partito principale era ancora uno, l'esercito era ancora uno, c'erano alcune milizie, ma insomma era ancora uno.
1: E 400.000 morti di meno anche rispetto alla guerra.
0: Sì, ma 400.000 morti a essere molto ottimisti, conservatori, esatto. Più tutti i profughi e la distruzione, cioè ci sono fra l'altro vari livelli di conflitto, anche lì abbiamo appunto il conflitto principale, diciamo così, nazionale, che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto varie violazioni anche violente, ma anche pesanti, del cessate il fuoco, ma poi tutta una serie di conflitti locali sulle risorse, anche nelle aree a predominanza dinka, che la popolazione di cui fa parte Salva Kiir e tutta la leadership del paese, buona parte della leadership del paese, e quindi una conflittualità molto molto diffusa, e un controllo da parte dello Stato centrale che in alcune aree è inesistente. E rimane quindi questo punto di domanda grande sulle elezioni. Io francamente a oggi non so dire con certezza se il 22 dicembre le elezioni ci saranno oppure no. E penso che nessuno sia in grado di dirlo con certezza e con onestà, che non sia insomma una mossa di propaganda politica, perché se si chiede ai vari politici del governo di Giuba ovviamente diranno sì, ci saranno, però insomma la realtà potrebbe essere diversa.
2: E ora Chiara Crescenzi di Guerre di Rete ci porta sulle Data Embassy, poi vedrete di cosa si tratta.
1: Ci ha incuriosito il tuo articolo sulla questione delle ambasciate digitali, no? Perché appunto
2: in Data Embassy.
1: Sì, è stata l'Estonia la prima, però insomma questa idea che gli stati sovrani, come dire, appaltino ad altri stati tutti i dati fondamentali, importanti, diciamo così, estremamente delicati del loro funzionamento, è un po' particolare. Cioè ci dimostra come per esempio questa questione dei confini sia assolutamente aleatoria per certi versi in questo nuovo contesto.
3: Sì, diciamo che in realtà secondo me ci dimostra più che altro l'importanza che stanno assumendo i dati piuttosto che magari i database digitali per i governi internazionali. Perché in realtà un'ambasciata dei dati non è da immaginarsi davvero come un luogo fisico, cioè in parte lo è perché chiaramente all'interno di centri strutturati piuttosto che di data center, per esempio come magari il caso dell'India, però in realtà è da immaginare proprio come una sorta di server blindato crittografato che tiene al sicuro i dati sensibili di un governo, in modo tale che il governo possa accedere a quei dati anche quando non ha la possibilità di farlo all'interno del suo territorio. Quindi questa parte dei confini è vera, come dimostra per esempio il caso dell'Ucraina, che ha scelto di portare fuori dal suo territorio i dati in vista dell'invasione russa, ma dall'altro lato in realtà dimostra quanto veramente i governi internazionali siano diventati dipendenti dal digitale e dalla tecnologia, quindi quanto veramente bloccare un sistema operativo di un'amministrazione, per esempio, possa avere chiaramente delle ripercussioni negative sull'operatività poi, diciamo, non solo di quell'amministrazione, ma in maniera anche più ampia poi dell'intero governo. Che poi è un po' il caso dell'Estonia, se ci pensate, perché l'Estonia sostanzialmente ha scelto di pensare all'ambasciata dei dati, che è poi la prima in realtà al mondo, dopo che diciamo nel 2007, se non erro, in realtà ha subito una serie di attacchi da parte di gruppi filorussi che chiaramente non si sono dichiarati, però era ovvio che fossero, diciamo, di matrice russa, che hanno attaccato i sistemi governativi e amministrativi estoni, bloccando completamente, diciamo, l'operatività del paese per un periodo prolungato. In realtà una serie di attacchi che venivano dal Cremlino semplicemente perché il governo aveva scelto di spostare una statua che era in realtà legata appunto a un episodio in cui aveva a che fare l'esercito russo. E quindi in realtà diciamo un po' come vendetta per questa decisione, gruppi di matrice russa hanno attaccato l'Estonia con una serie appunto di attacchi informatici, hanno completamente bloccato l'operatività del paese, quindi immaginatevi database non solo di amministrazioni quanto piuttosto di banche, di media center, e l'Estonia è rimasta completamente bloccata per settimane. Diciamo che da questo episodio è nata questa idea.
2: Sì, è comprensibile da parte, non so, di ucraini, estoni e simili, ma per quelli che offrono gli ospitali, i paesi ospitanti, qual è l'incentivo a ospitare questi data center? Sì, è vero che sono territorio quasi effimero, però per costituire questi, ho letto di petabyte che sono mantenuti in questi data center, ci vorrà parecchi data center, parecchia acqua, anche risorse e simili. Quindi è un ritorno più che altro diplomatico, un ritorno economico-finanziario, c'è un motivo o un'alleanza?
3: Nell'assenza per esempio dell'Estonia, del Lussemburgo come sede della sua ambasciata dei dati, è legata al fatto che si tratta di un paese che è particolarmente avanzato per quanto riguarda la tecnologia della legata alla protezione e alla sicurezza dei dati. Quindi la scelta dell'Estonia da questo punto di vista è stata mirata ed è stata forse sì anche più una scelta diplomatica. Per quanto riguarda per esempio degli accordi bilaterali come quello dell'India e degli Emirati, che stanno diciamo pensando di cambiarsi sul territorio delle strutture per la protezione dei dati, lì invece c'è anche proprio una scelta più finanziaria, perché l'idea dell'India è quella di costruire una struttura all'interno della quale i paesi stranieri possano mettere in sicurezza i propri dati, diciamo i propri database, e quindi quella in questo caso è sicuramente una scelta finanziaria. Posto che in realtà non dobbiamo immaginarci un data center proprio come un data center per esempio di OpenAI o comunque dell'intelligenza artificiale, perché non è davvero un data center che lavora per produrre qualcosa. Dobbiamo più immaginarci delle strutture di protezione.
2: In camera.
3: Esatto.
2: Ma allora potrebbe starci... Però potrebbe starci anche una sede diplomatica, un'ambasciata qualunque, o no?
3: Beh, in realtà lì il problema diventerebbe il livello di protezione. Immaginatevi che cosa significhi per un governo affidare i propri database sensibili, quindi che ne so, partire dall'anagrafe piuttosto che magari ad arrivare ai database del Ministero della Difesa, ad una struttura che non è in grado davvero di proteggere quei dati dai cyberattacchi. Parliamo di livelli di protezione altissimi, sono tra i più alti in Lussemburgo per esempio per l'ambasciata dei dati estone, quindi parliamo di un livello che non si può raggiungere una struttura che non è pensata ad hoc per questo scopo.
1: Senti, io ti volevo chiedere, queste ambasciate digitali nascono come soluzioni degli stati per garantire la continuità dello Stato in caso di attacchi, però c'è anche una filosofia, quella libertaria, nel senso del libertarianismo americano, che concepisce invece le ambasciate digitali come un processo di dematerializzazione dello Stato, in pratica un modo per sostanzialmente ridurre il monopolio dei governi tradizionali. Per esempio succede che ci sono delle comunità autonome, come per esempio le zone a statuto speciale Z, quelle create in Honduras, appunto fanno in modo che praticamente queste comunità possono erogare dei servizi attraverso questo sistema delle ambasciate digitali a prescindere dalla loro presenza territoriale e dal loro riconoscimento. C'è anche questa lettura dell'utilizzo delle ambasciate digitali?
3: Allora, diciamo che sì, ed è una lettura legata alle ambasciate digitali, quanto piuttosto il discorso che noi stiamo facendo è un altro, ed è proprio sull'ambasciata dei dati. Cioè, in realtà, forse la confusione che si parte sta a pensare che l'ambasciata dei dati possa essere in qualche modo, una sorta di organizzazione governativa, ma non è così davvero. Cioè, in questo caso non erogano dei servizi, ma semplicemente sono una sorta di salvavita per il governo. Cioè, dobbiamo immaginarli più da questo punto di vista. Cioè, un'ambasciata dei dati è una cosa un po' diversa. Cioè, effettivamente sfrutta l'idea delle ambasciate per quanto riguarda la protezione dal punto di vista legale, che vuol dire che nessuna persona afferente al Lussemburgo può avere accesso all'ambasciata dei dati, quindi diciamo all'enclave protetta di dati dell'Estonia, e quindi effettivamente funziona come un'ambasciata vera e propria. Però non dobbiamo immaginarla come un ente governativo, come un ente amministrativo. L'ambasciata di dati è un'altra cosa, cioè è una soluzione che alcuni governi stanno pensando per evitare di rimanere inoperativi in caso di cyberattacchi su larga scala, piuttosto che in caso di invasione del proprio territorio in virtù della situazione geopolitica che c'è, diciamo, attuale. o non lo so, per esempio ci sono anche nel caso di cataclismi ambientali, per esempio alcuni paesi stanno pensando a questa ipotesi, cioè il mio territorio, non lo so, è soggetto a tsunami, faccio un esempio, non funziona più niente nel mio paese, come faccio a recuperare quei dati? Cioè funziona più in questo senso un'ambasciata dei dati, è in realtà un po' una struttura strana. Cioè io stessa quando l'ho scoperta per la prima volta sono rimasta un po' interdetta, perché non mi era veramente chiaro quale fosse la funzione, ma la funzione è proprio di salvaguardia, immaginatevi, dei dati sensibili del governo. Cioè immaginatevi che cosa significherebbe per l'Italia perdere l'accesso all'anagrafe.
2: Infatti avevo letto anche che ci sono, il CADIS ha portato il concetto di data center ancora oltre e quindi pensa addirittura di trasportarli sulla Luna, collocarli sulla Luna, questi.
3: Certo, sì, sì, sì. Che... Poi è anche un problema, magari in alcuni casi è un'ipotesi che si sta facendo per un problema legato alle risorse ambientali. Chiaramente, cioè, il data center, come sappiamo tutti, ha un impatto enorme sull'ambiente, soprattutto sì. Adesso l'intelligenza artificiale è diventata una tecnologia sfruttata su larga scala. Per esempio mi ricordo che quando scrivo per Wired Italia ho letto questo articolo che mi ha sconvolto e che poi ho riproposto in altra forma, diciamo, sul fatto che ci sono addirittura dei paesi negli Stati Uniti che rimangono senza acqua perché si trovano accanto ai data center di Google, che sono comunque, cioè per lavorare, come voi sapete, c'è tutto un sistema di raffreddamento e affini. Cioè i data center consumano tantissima acqua e hanno un impatto sul territorio anche da questo punto di vista.
2: E poi usano PFAS, quindi inquinano enormemente in questo senso.
3: Inquinano tantissimo. Un'ipotesi che si è fatta per esempio è quella di aprire al nucleare, però insomma diciamo che, cioè, questo è proprio un discorso secondo me separato e lì c'è da fare questo discorso perché il data center si muove, ha un'attività. In questo caso non dobbiamo immaginarcelo davvero come qualcosa che ha attività, immaginatevelo come una sorta di cavo super protetto, una cosa più di questo tipo.
2: Sì, però anche il trasporto deve essere super protetto, nel senso che i cavi che devono trasportare questi dati e quindi pensarlo sulla Luna è come, non è un po' come mettersi nelle mani di, che so, di Musk che ha tutti le astronavi possibili, immaginabili, e quindi non c'è nessun altro che può trasportare realmente i dati.
3: Anche lì, cioè, ripeto, secondo me c'è un po' una distinzione da fare tra il discorso dei data center che si vogliono spostare altrove per farli lavorare e questo discorso qui. Cioè è un po' borderline in questo caso la parola data center, c'è un sistema di trasferimento dei dati che è chiaramente crittografato,
2: certo.
3: Quindi il database viene portato, immaginiamocelo così, e poi rimane all'interno dell'ambasciata dei dati, però non c'è un trasferimento, cioè continuo, non è,
2: non è aggiornato costantemente.
3: Sì, è aggiornato, però c'è sempre un trasferimento controllato, ecco questo dico. Cioè, da immaginarsi, è sempre un trasferimento protetto. Cioè non immaginiamoci che se qualcuno dovesse portare dei dati sulla Luna, posto che i data center che si immaginano di costruire altrove sono diversi da quelli di cui stiamo parlando nel discorso delle ambasciate dei dati, non è che noi trasferiamo continuamente dati sulla Luna, ecco. Per questo dico, secondo me il discorso di far lavorare dei data center per esempio sulla superficie lunare è più legato al discorso di farli lavorare per alimentare dei modelli piuttosto che questo, perché figuriamoci, appunto, c'è tutto un problema anche legato poi alla normativa, perché davvero, cioè, non c'è mai stata una cosa di questo tipo. Quindi c'è anche che cos'è che garantisce la sicurezza dei dati che io proteggo, custodisco all'interno di un'ambasciata dei dati, perché poi che significa? Cioè quei dati, in realtà l'ambasciata dei dati segue la parte normativa del paese di appartenenza, quindi in questo caso per esempio dell'Estonia, non quello del Lussemburgo, però c'è una grande diatriba sulla questione normativa, perché effettivamente allora qual è la norma che viene seguita? Quella estone, però è sul territorio di Lussemburgo, e se succede qualcosa?
2: Infatti,
3: c'è ancora questa diatriba aperta, ed è il problema per cui in realtà non ci sono davvero tante ambasciate dei dati ancora.
2: Infatti in India si è impantanato nella questione giuridica.
3: Esatto, in India si è impantanata con la questione giuridica, anche perché lì ha a che fare con gli Emirati, che sono chiaramente paesi che hanno diciamo delle regole completamente diverse, come possiamo immaginare, posto che si tratta di due paesi che sono comunque molto avanzati dal punto di vista tecnologico, se ci pensiamo. Quindi insomma, diciamo che secondo me c'è ancora molta confusione su quello che è poi il motivo per cui ho scelto di scrivere questo articolo, cioè cercare un po' di fare chiarezza anche per me, cioè molta confusione su quello che sono le ambasciate dei dati, perché quando uno dice ambasciate dei dati io mi immagino che è un'ambasciata digitale, quella eroga dei servizi, quindi se devo fare qualcosa all'ambasciata, non lo so, italiana, lì io uso l'ambasciata digitale, ma non è così. Cioè abbiamo utilizzato il nome, la denominazione ambasciata dei dati, perché l'idea è quella di strutturarla dal punto di vista normativo e legale come fosse un'ambasciata su un territorio straniero, cioè esattamente come l'ambasciata italiana negli Stati Uniti che funziona questo discorso, però non è una un ente che eroga dei servizi o che fa delle attività.
2: Sì, non è interattivo.
3: Esatto, è un ente che custodisce, è un ente che protegge, quindi l'idea è se domani il mio governo perde tutto può comunque andare avanti, ed effettivamente se ci pensiamo è una soluzione funzionale, cioè se noi abbiamo tutto quello che ci permette di mandare avanti l'operatività del paese, anche se il nostro paese domani viene occupato, noi possiamo comunque funzionare come governo, non so se mi sono spiegata.
2: Sì, sì. Cioè non è uno, che un 8 che settembre non sarebbe più uno andare allo sbando.
3: Esatto. Oppure immaginatevi, non lo so, il caso secondo me esemplare è quello dell'Estonia. Sono rimasti fermi per settimane. Immaginatevi che significa avere inoperativi i sistemi delle banche che guidano il paese. Pensate il danno economico. Invece loro dicono se dovesse succedere una cosa di questo tipo le banche potrebbero comunque attingere, o diciamo il sistema governativo potrebbe attingere a dei database che gli permettono di rimanere operativi e il nostro governo non cade in ginocchio. Poi la domanda che ci dobbiamo fare è ok, che succede se qualcuno però in Lussemburgo va e riesce ad accedere all'ambasciata di Italia?
1: Infatti, è quello.
3: Quindi diciamo che succede se un cybercriminale o un gruppo hacker super sofisticato riesce in qualche modo ad accedere all'ambasciata dei dati estone? Questo non lo possiamo sapere, certo. Però mi immagino che chiaramente prima si attacca, come sappiamo bene anche in Italia, cioè sappiamo perfettamente che le amministrazioni sono dei dettagli più sensibili, anche più esposti, perché non hanno una struttura in grado di garantire una sicurezza informatica. Quindi è chiaro che per un gruppo cybercriminale diventa più semplice attaccare un'amministrazione piuttosto che attaccare l'enclave super protetta dell'Estonia e Lussemburgo con la crittografia di livello 4.
2: Sì, certo.
3: Cioè, come dire, insomma, no? Che faccio? Vado a mangiare da McDonald's o mangio dal cracco? Mi conviene, se devo spendere poco mi conviene andare da McDonald's. Insomma, un po' questo è il principio, no? Faccio la cosa più semplice, più abbordabile per me. Quindi un po' questo è il concetto.
4: Stai ascoltando Radio Blackout. Trigger Point. Trigger point. Trigger point.

and I grieve until cremated. I fiend to be reclaimed.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: Buonasera, andremo in onda Arsider la notte.
5: Arsider Night.
4: Variante di carico incursionale notturno a doppio fader doppia conduzione e dubbio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
5: Suoni e rumori di difficile comprensione. Lei, lei, lei, lei, per lei, lei, lei, lei.

0: sarete avanti. Aspetta, questa ti piace? Anarchico bastardo. Assaggia. No.
1: Per giocare ai videogiochi bisogna fare attenzione perché potrebbe essere anche pericoloso. Benvenuti all'Outsider. È un piacere essere qui. Questa è una trasmissione radiofonica divertente, di ascolto aumentato, di populismo. Questa sera siamo qui nel nostro ufficio insieme al nostro commercialista, buonasera, che manderà un po' di mail insieme a noi, vi faremo provare gli effetti del coworking.
2: Allora, gli effetti del coworking, voi ridete ma è una roba grave, abbiamo amici rovinati per sempre in cliniche costosissime, famiglie rovinate per generazioni, trauma generazionale, barriale. Pronto?

Come on.

0: Tom, sai che devi riavviare?
1: Come devo riavviare? Allora.
0: Un attimo che devi riavviare.
2: Io continuo. Cos'è sta roba?
3: Aspetta che te.
4: Io continuo a sentire gente che ride, basta. Voi venite qua a prendere per il culo. Sono 10 anni che
5: faccio la
4: trasmissione
5: a Radio NFM. In Davis, una serie di patatatata che non vi sarà qua.
0: Ah no, il telefono lo devo spegnere.
6: Stai andando nella direzione sbagliata.
0: Come? Di là. Devi andare di là.
1: Però te lo dico, me ne vado.
0: Di là.
1: Continuiamo così, no.
0: Allora, la sai, è una trasmissione. Il suono va e viene, incontrollato nel suo flusso magmatico, la musica libera, priva di ogni ferma di barriera. Non so se avete mai sperimentato questa sensazione della musica libera, priva di ogni forma di barriera.
7: E non hai mai sottavagato. Un giorno di 10 anni, un mappoluto gatti. Col coltello lontano alla gola, mi sono preso, non si legati. Mia moglie, col coltello lontano alla
8: gola. Sono ubriaco e urlo.

0: Agavo per i campi di Buffalo, ora sì. Come vi ero arrivato, chissà. Un amico non voleva portarmi al metro, più veloci di ali miei piedi. Lui preferì la tangenziale.
1: Dai, facciamolo.
2: Sapete le palle, però donatene mille. Palle.
3: Questo
2: figo.
3: Sapete le palle.
2: Ecco, da questo sto trasmettendo con un Nokia del 2004 perché...

0: Pacucci, palle.
1: Vado con uno spot, dai.
2: Ma che cazzo?

La marijuana sintetica, anche nota come Spice, è l'ultima novità nel campo delle droghe leggere create in laboratorio da Arsider Zelig. Nostra Spice ha subito attirato l'attenzione dei consumatori più giovani. Questo perché la sua origine sintetica garantisce un basso costo di produzione e dunque un prezzo di mercato molto contenuto, con effetti estremi che possono arrivare ad esperienze di premorte.

0: una delle 14 piazze di spaccio del Parco Verde a Caivano,
1: in provincia di Napoli,
0: uno dei mercati della droga più importanti d'Italia. Queste immagini raccontano proprio l'organizzazione della piazza di spaccio. Le abbiamo girate grazie a un appostamento su un tetto, droga e soldi, che poi hanno portato agli arresti. Lo spacciatore è dentro il portoncino blindato, di lui si vede al massimo un potente teleobiettivo. La direzione distrettuale antimafia di Napoli e i carabinieri di Castello di Cisterna passano attraverso una vedetta. All'angolo un'altra vedetta, pronta a dare l'allarme in caso di piccolo sportellino. Il tipo sullo scooter è un piccolo sportellino. Quello con i pantaloni blu invece è il controllatissimo. Controlla che non ci siano autosospette. Un cancro che distrugge il territorio e anche l'anima di chi ci vive.
2: Torniamo.

jazz, a noi piace molto il jazz, se l'avete capito dall'interplay feroce che abbiamo io e Tommaso, 10 anni di intesa. Festeggiamo proprio quest'anno il decennale dell'Artside. Grazie, fate un bel applauso! Fate un bel applauso! Fate un applauso! 10 anni di Artside! È bellissimo, raga! Festeggiarli qua in anticipo! Ah, non perdiamo il filo per te!

0: Ippo.
1: Ah, facciamo anche l'applauso al nostro commercialista per questa vision straordinaria. Facciamo sempre di solito un bel cannone o delle pastiglie.
2: Io ho le pastiglie per la pressione, quelle ti servono.
1: Però. Io ho la pressione molto alta quando trasmetto. Siamo sempre pieni di problemi, gente che chiama, ospiti, voi non potete capire. Cosa è successo in questi 10 anni, praticamente di tutto. Deve sempre qua swingare.

0: d'accordo, ma come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano in un qualche modo premiati, e quindi abbiamo scelto un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider. E le amo tutto per voi.
1: Voi troppo in Cristo.

0: perché insomma vi avviso protagonisti di un dibattito. Volete raccontarci un po' gli eventi?
1: Versione beta.
2: Sì, sentiamo, sì, sentiamo sì. Male. Ci puoi ripetere l'ultima la domanda? La domanda.
3: Secondo me, se sono stati attenti, sono cazzi vostri. Comunque,
4: ma poi ha risposto.
5: No, non ha risposto. Non ha voluto rispondere e a questo punto non insisterei, non tiriamo fuori niente da qua.
4: No, signora, non possiamo rispondere. È morto.
5: Ma il numero è giusto.
4: Non va, porco.
5: Come non va? Non va.

0: Cazzo ne so, io non abito a Torino.
1: Cazzo ne sa, lui non abita neanche a Torino. Cioè, come fa a fare venire qua a rompere i coglioni e mandare i sem? Non abita neanche a Torino adesso. Cioè, vieni qua, che cazzo.

0: ragazzi, comunque dovete cambiare l'amperaggio perché c'è qualche problema audio. Oddio.
1: Se il tassi è nervoso gli puoi dire di andare via, che non me ne frega un cazzo senza pagarlo, se no aspetta che tanto il tassametro gira e non rompi i coglioni.
2: Brava tanto, parole sante. Contro la lobby di tassisti di merda. Basta lì, aspetta, oh!

0: problema è che tutto fatto.
1: E poi devono già ripartire, quindi capite che c'è anche un problema ovviamente di minimo sono un po' di sosta per i piloti.
2: Non ho capito.
3: Però te lo dico per noi stessi perché noi abitiamo la tua trasmissione.
4: What do you think about Arsider?
5: What?

0: mentre il nostro commercialista implacabile se ne va nella notte con le sue visioni straordinarie, poi vi darà anche tutti i dati per effettuare le denunce dei redditi e quant'altro. Noi siamo quasi alla conclusione del nostro slots, dice così. Gli ultimi 5 minuti.
1: Ultimi 5 minuti per divertirci assieme al Lidl, Snyder e delle sue danze matte.

ascolta. Ci sta dando, ascolta.

0: Ma che confidenza c'hai con me? Ma che piace niente?
1: Assolutamente anche dietro.

0: Oh, l'ho preso?
1: L'ho preso.
0: Allora.

0: Allora.
1: E poi ti scappa quando ce l'hai.
2: Hai.
1: Qua si va al chiuso, non si può mica sparare. Ah, non si al chiuso si può sparare.
0: Allora, al chiuso si può sparare. Secondo me siamo arrivati ai 30 minuti, è giunto il termine dell'Arsider, noi abbiamo degli obblighi contrattuali per cui non possiamo sgarrare.
1: Ci mancherebbe
0: infatti, lui ride, ma perché quello che si becca gli straordinari, noi siamo quelli che li dobbiamo pagare. Quindi a questo punto vi lasciamo con un pezzo di un maestro immortale e vi salutiamo alla prossima volta.
1: Grazie a tutti.
0: Quindi,
1: tutte voi.
0: Mi raccomando, passatevela bene.
3: Ma ascolta, ma chi è che ti sta dando sta pochina?

meraviglie.

0: Vedi 303 in diretta con la Saeda. Poco fa eravamo a Milano.
1: Siamo già tornati, è stato un viaggio breve. Ringraziamo Zona Warpa, tutte le dev, tutti i dev. Ringraziamo Rico, ringraziamo Kenobich, ringraziamo tutta l'associazione comune di Milano, l'assessorato alla cultura
2: Il prezzo che ci ha portato fino a qua.
0: Un successone a Zona Warpa. Bel giro, bella situa. Poi Milano lo stai, ci sta bene. Però non è la città.
3: Perché sono questi?
0: Non è una città pretenziosa. Allora, adesso.
4: Ciao a tutti, bentornati in studio 011 24 95 66 9 per contattarci 4666 73263 anche per contattarci e poi cosa succede? Inizia la trasmissione. Allora abbiamo abbiamo una bomba. Innanzitutto
0: in studio. No, dai, la bomba adesso no, okay. Porca madonna. No, no, no, no. Raga! Ho staccata.
4: Abbiamo una bomba in senso figurato, nel senso che abbiamo da presentare un album. Un album, cosa dico? Una compilazione, un archivio.
0: Lo puoi dire ben forte.
5: Ma mando l'RVM per presentarlo?
0: Sì, mandalo.
5: Mi sono allontanato per scendere in cantina.
0: Mandalo, vai, vai.
6: Assai delle edizioni musicali.

0: Eccolo.
1: Oila.
0: Eccolo, eccolo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Capitano, ce l'abbiamo in linea.
2: Allora, ho dei problemi tecnici, ma li abbiamo superati. Pronto, Angelo, ci senti?
1: Dai, mi sento, sì.
2: Eccolo. La paura.
1: Mi sento come nella la sorta di sogno disordinato della domenica pomeriggio.
2: È un sogno, Angelo, non ti svegliare, tranquillo. Non ti disturberemo a lungo. Allora, ce l'abbiamo fatta nonostante le mie gravi difficoltà con il traslatore.
1: Alla fine ho uccato.
2: In sostanza ti abbiamo chiamato a quest'ora tarda perché volevamo festeggiare con te il fatto che un po' di tempo fa ci siamo resi conto che erano quasi 10 anni che mandavi messaggi vocali. E allora, a forza di ascoltarli, eccetera, eccetera, abbiamo deciso, vabbè, li mettiamo tutti insieme e li pubblichiamo, li facciamo sentire alle persone perché spaccano. Che cosa ti devo dire? Cioè, al di là del fatto che la prima domanda che ti vorremmo fare è perché li hai deciso di mandare messaggi vocali così 10 anni fa, ma spaccano alla fine. Cioè, non so se ho creato il vuoto con questa domanda difficile. Domanda pronta.
1: Ti sento bassissimo, caspita.
2: Allora, è strano, perché abbiamo speso fior fiore di soldi per questo traslatore.
1: Allora, è ripartito che ti sentivo, ho detto dai, vediamo, poi pian piano spariva la voce, adesso non lo sento proprio più.
2: Ok. Allora, niente, Angelo,
1: Ho sentito che mi volevi fare la prima domanda su perché mi è venuta in mente l'idea.
2: Sì,
3: esatto. Angeli, parlici un po' di come stai e perché ci comunichi in questi modi, Angeli, per favore.
1: Dai, ma l'idea sostanzialmente mi è venuta con un amico a Torino, Andrea, che magari conoscete appunto, che è Spada.
2: Yes.
1: Una notte abbiamo cambiato a più non posso canzoni da veramente dai Cure a Patti Pravo, continuavamo a invertire, cambiare pezzi, lui metterci un suo stile, io metterci un po' il mio, io era già un po' che cambiavo canzoni come un po' fan tutte, e a una certa mi sono detto cazzo, c'è il cellulare, c'è l'audio, perché no? Ma perché no? Non fermarsi a mandarlo a un amico, farsi due risate. No, mi sono detto, adesso li mando a tutti. Sì, tutti i contatti, quando mi veniva un'idea, mi piaceva condividerla a tappeto, una roba capillare, tant'è che poi mi è venuta subito l'idea di chiamarlo Audio Virus Project, proprio per l'idea che quando meno te l'aspettavi ti entrava nel cellulare un audio che si apriva solo con la tua curiosità, che poteva piacerti, non piacerti, farti incazzare, oppure sto qua mi sta addosso. Mi è capitato anche di gente che mi ha detto fatti ricoverare, ma è stata anche una sorta di quasi anche vedetela un po' come un esperimento sociale non voluto, in cui ci sono state diverse reazioni, da quello che non ne poteva fare a meno, a chi mi diceva lasciami stare,
2: certo,
1: a chi pensava che lo mandavo solo a quel contatto e invece poi scopriva che erano 350-400 contatti. Magari che ne so, vi faccio un esempio, che pensava di essere perseguitata da sti audio, poi magari si trovava con un'altra persona a parlarne. Una cassetta, c'è sto qua che mi sta addosso con gli audio. Ah, manca te! E quindi tutto questo sì, è una giocherata. Che è andata avanti un sacco di anni e anche a livello mi ha fatto piacere invece di gente che è presa bene, magari gli risollevavi la giornata con un argomento di attualità ribaltato, della cronaca un po' invertita, in senso c'è un terrorismo mediatico un po' capillare, è bello usare i loro mezzi anche per creare ilarità e cercare di sdrammatizzare l'impossibile anche quando è impossibile.
2: Eh sì, che poi alla fine poi funzionava la cosa per quello. All'inizio uno non ci fa caso, poi a forza di ascoltarli poi non ne fai più a meno, anche perché poi non sono propriamente solo canzoni cambiate, cioè noi abbiamo raccolto,
3: diciamolo, noi ne abbiamo raccolto tipo 170, forse leggermente meno, e sono una piccolissima parte di questo meraviglioso tesoro che hai mandato nell'ether telefonico.
1: Innanzitutto vi ringrazio e vi dico che l'ultimo, la sigla di Telefono Angelino, potrebbe essere quello che conclude questo bellissimo percorso.
2: Sì, sì, l'idea un po' è quella, infatti 170, ma ne hai fatti un botto, molti di più, perché
3: 170 e non sentirli.
2: Comunque alla fine l'ascolto complessivo regala proprio uno squarcio in particolare sulla tua vita.
1: C'erano le diverse ispirazioni, poteva capitare anche, che ne so, l'audio combo, che ce n'erano un due o tre, poi se ne arrivavano 4 o 5 tutti insieme bisognava un po' preoccuparsi, allora era l'audio storming.
3: Sì, e poi c'erano anche le stagioni e le cose differenti che affrontavi, tipo non lo so quando ti sei lanciato nei field recordings.
2: Cioè, la caffettiera, l'Harley Davidson, il furgone del Moldavo,
3: la cagiva.
1: Tutti i flussi di periodi della vita,
2: certo.
1: I rumori, quella che facevo il tassista abusivo,
2: certo.
1: Le imitazioni.
2: Certo. È un barocco.
1: È una sorta di diario anche che avete. Ma voi avete fatto una sbatta che voi inimmaginabile, ma è veramente un diario audio di un po' anche evadere dalla solitudine di un paese del cazzo come può essere Desenzano, come tanti altri, e invece, che ne so, con una leggerezza veramente arricchire dei momenti della giornata anche a persone che non vedi, che magari appunto, che ne so, ti ringraziano, o anche se si prendono male almeno hai avuto un feedback, poi per male poi la mollavi il toccio, non è che stavi dietro a quelli che non ne potevano più.
2: No, vabbè, certo, è il potere dirompente della fantasia, comunque
4: non ce lo dicono.
2: Esatto, noi abbiamo fatto anche
1: io in maniera multimediale avevo battibeccato con un tipo di Parma che suonava in gruppi fast hardcore il pulce, poi gli avevo anche chiesto scusa per appunto che avevamo bisticciato. Ma non ci siamo mai visti.
2: Salutiamolo il Pulce se ci ascolta.
3: Ciao,
2: ma perché diceva che gli rompevi i coglioni con i messaggi?
1: Sostanzialmente sì, era partita un po' una scazzata per quello. Vabbè, ogni feedback
2: certo.
1: E c'era quello magari per dire figata, fantastico, yeah. Come anche dal tipo, la tipa, il tipu, che magari gli giravano un po' le scatole.
2: Guarda, è successo anche a noi, te lo posso garantire, perché ne abbiamo mandati in tutte le occasioni, sia in trasmissione
3: c'è capitato a Trento di una ragazza nel pubblico che fa: ah, ma io questo lo conosco, cazzo!
2: No! Sì, dopo due secondi con le mani nei capelli. Quindi comunque, giustamente, l'operazione che abbiamo fatto serve anche per cercare di dare tutta quella rotondità anche alla questione che si merita, ma che magari a qualcuno non è arrivata, proprio perché dice ma chi cazzo è questo matto? In realtà la questione dell'essere matto c'entra tantissimo, perché l'esperienza comunque di una vita di fatto attraversata da queste questioni tante volte ricompaiono un sacco di
1: certo, nella follia dell'idea dell'anche, che ne so, cercare di far sorridere o ridere, comunque anche creare sempre una criticità, sì, anche quello è stato bello, anche perché comunque, come ho detto, di eventi e fatti purtroppo quotidianamente ne succedono, sì, in una maniera abnorme. Se non si cerca anche, che ne so, tra virgolette, anche una filastrocca con un pezzo pop che ti sta addosso, perché anche se non lo ascolti, comunque sei famoso e capillare arriva ovunque, perché non può arrivare magari capillare appunto in quel momento pensavo una cazzo di canzonetta rifatta di Beyoncé che però non ti parla di lei, di quel pezzo che sta cantando, ma di tutt'altro, e magari ci metti, che ne so, in un pezzo le BR, il PKK o Salan, Christian De Sica, Massimo Boldi e
2: certo.
1: Quintali di Bamba, però
2: certo.
1: Per criticare qualcosa anche in quel momento, cioè mi piaceva anche afferrare il momento, quindi quando c'era qualcosa di attualità piazzarlo al volo, piazzare al volo un audio che magari, diciamo, secondo me contrastava come veniva trattata poi la notizia in maniera da mass media o anche da social media. E penso che uno dei momenti più forti per me a livello di aver fatto audio o anche cose al volo è quella volta che mi avevate permesso quella diretta quando stavano sgomberando l'asilo. Sì, devo ammettere che in quel momento fu
2: ce l'abbiamo.
1: Più pelle d'oca, ecco.
2: L'abbiamo inserita naturalmente tra le tante cose, tra le tante situazioni che sia tu che questi messaggi che noi insieme a loro abbiamo attraversato e ci hanno accompagnato letteralmente per un decennio e sono lì per accompagnare ancora. Una delle cose che abbiamo notato facendo questo lavoro, che ci abbiamo insomma speso del bel tempo, intanto perché lo volevamo rendere appieno e poi perché volevamo fare una cosa che non fosse ascoltate i field recording di sto matto, ma una cosa che desse complessità all'operazione. Non volevamo ricavarci niente se non quello di dargli valore, ma facendolo e ascoltandoli ci siamo resi conto che messi così in fila sono fighissimi da ascoltare, cioè è un disco di musica realmente. Cioè, in fila.
1: Insomma, il lavoro che avete fatto voi è veramente ammirabile, non è un complimento fatto a caso, cioè una sbatta del genere. Infatti comunque un sacco di gente negli anni mi diceva ma fai un disco, prova a fare un greatest hits, metti giusti pezzi. C'è stata anche la collaborazione a volte anche di gente che ne so, che ci ha messo giù delle basi,
2: certo, ce l'abbiamo,
1: con un'amica per esempio mi suggeriva di mettere la musica, infatti è venuta fuori un pezzo con la cura di Battiato che penso sia forse uno tra i migliori audio, proprio perché c'è sotto la base di Battiato ma tutto il pezzo cambiato, dedicato un po' a come si sentirebbe uno stralunato a questa radio, a questa di Radio Onda d'Urto ad agosto.
2: Incredibile.
3: Guarda, vi proporrei di sentirne qualcuno, tra l'altro uno in cui fai proprio la presentazione del progetto Audiovirus che avevamo montato all'epoca, e qua parliamo di 2017-2016, giù di
1: lì.
3: E poi un paio di altri che hai citato in questo momento, ne sentiamo due o tre di fila.
1: Oh, scusami, ti sento bassissimo.
3: Scusami, mi allontano dal microfono. Ne sentiamo due o tre di fila e ci risentiamo, li ascoltiamo assieme però.
2: Rimani lì, Angelo, rimani lì 5 minuti.
3: Siamo qua assieme, tanto durano poco. Quello dell'asilo forse.
1: Ma certo.
3: Quello dell'asilo forse è lungo da mandare in questo momento, però cominciamo.
1: Diciamo che chiunque.
2: Sì, dica.
1: Chiunque comunque voglia ascoltare questi audio, penso abbia un'ampia selection da ascoltare.
2: Sì, piuttosto ampia.
3: Tra l'altro non credere, perché WhatsApp, il canale tramite cui WhatsApp cancella queste cose dopo un tot di tempo, e anche per questo abbiamo perso un po' di materiale, purtroppo dei 500-600 che avrei mandato, noi solo 150.
1: Ma pensa, una piccola curiosità, poi dopo se volete mandare gli audio, una piccola curiosità è che non me ne ricordo uno.
3: Ci credo.
1: A parte forse qualche canzone che poi ho anche scritto.
2: Da paura.
1: Ma non mi ricordo nessun audio.
2: Ti rinfrescheremo presto la memoria, allora. Sarà esatto, un bel viaggio nella memoria. Esatto. Vai così.
1: Grande.
5: Se hai qualsiasi problema nella vita e gli amici sono tutti al bar o indaffarati in altre faccende, chiama il telefono amico, chiama il telefono Angelino e lui ti saprà ascoltare, aiutare, confortare, senza la benché minima ombra di pregiudizio, lui ti saprà consigliare, ti saprà coccolare, ti saprà far capire cose che magari prima non capivi, fuori da ogni logica di illusionismo e di ciarlatani da televisione di magie e cose varie. Non scommettete azzardo, non praticate il gioco d'azzardo, non esagerate con l'alcol, affidatevi alle droghe solo per divertimento e ricordatevi che per qualsiasi cosa c'è il telefono Angelino.
3: Angelo, grazie mille, grazie di questi audio, cioè adesso continuiamo pure l'intervista, non ha senso
2: sì.
3: scusate, però voglio appunto inframmezzarla con queste cose.
2: No, oh, ci sta.
1: Sento distante Tommy, adesso
3: ogni tanto vicino. Scendo in cantina, devo controllare delle valvole qua sotto, scusami.
2: Perché qua lo studio è fatto multipiano, non ti preoccupare, ma io faccio da, faccio da interprete, vai tranquillo. No, sì, caratteristiche uniche e poi anche la questione che noi a un certo punto abbiamo iniziato ad usarli e questo personaggio anonimo che mandava messaggi ha iniziato ad assumere un'altra personalità, è diventato un po' una delle voci dell'Arsider, l'opinionista, il nostro classico presigla per tantissimo tempo e ancora adesso spesso i nostri presigla sono opinioni, canzoni e quant'altro, tutte cose che fanno molto ridere, ma lì dentro c'è roba anche che non fa proprio così tanto ridere e ci sono cose molto spesse che attengono sia al mondo della poesia ma proprio anche al mondo della sofferenza individuale, della privazione della libertà, della...
6: Lei deve rispettare, camerata La Russa, l'opposizione in quest'aula.
2: Chi è? No, questo non è, questo è la camerata La Russa.
1: È quello che si cercava di dire sullo sdrammatizzare. Che arrivano tante di quelle sassate, che è bello ogni tanto rimandargliele indietro con dell'ironia tagliente o piccola, grande che sia, cioè nel senso rimandargliela indietro. E anche con voi è capitato, quando anche ci sono state manifestazioni o anche di recente con quella per Ascatasuna,
2: certo,
1: che al volo magari si faceva un audio,
2: certo,
1: una stories
2: indimenticabile,
1: va poco una camionetta, non vuoi fare una bella canzone,
2: Barbero, no. Il nostro condottiero, cioè figurati,
3: sì, bellissimo,
2: non potremo mai dimenticarlo, Barbero Kenny il Guerriero.
3: Tu te la ricordi Barbero Kenny il Guerriero che l'hai fatta?
1: Come vi ho detto, mi ricordo poco gli audio, ogni tanto mi vengono fuori qualche idea eccetera, però delle canzoni tipo quella che ho cambiato dei fichissimi, ero stufo marcio in anni che giravo in squat, taz, che una certa comunque arrivava la canzone dei fichissimi alla mattina quando era nel DJ set la tipa della casa occupata, sto qua, ho detto io questa qua la devo cambiare a tutti i costi, ma tutta, mi è uscita fuori che appunto non si innamora di una tipa di una casa occupata, ma si innamora di Marco Columbro in uno squat mentre fa stage diving con i Thermidown.
3: Questo è un ottimo esempio, questo è un ottimo esempio, maestro come al solito.
2: Grazie.
3: Un'ottima esecuzione. questo è un ottimo esempio.
1: No, ma aspetta, perché
3: questo è un ottimo esempio perché
1: sento che sia proprio un'urgenza personale di ogni individuo una certa cambiare certe solfe.
2: No, ma quello che ti volevamo dire è che questo capolavoro immenso, Marco Columbro in uno squat che faceva con i Thermidown,
3: io me lo ricordo.
2: L'abbiamo
3: però,
2: perso, è uno di quelli perso. Che abbiamo perso. Cioè, quindi ci sono anche delle perdite inestimabili. Cioè, questa era una. Però bisogna anche fare così. Questo è il dramma del compilatore. Noi ci siamo
1: questo è il fascino.
2: A un certo punto, come tradurre i geroglifici? A un certo punto abbiamo dovuto dire ok, basta.
1: C'è un amico che mi ha raccontato che è un jazzista, non voglio dire poi il nome, ma perché se no lo sbaglio e non so bene quale sia adesso, certo. Jazzista, che prima di registrare invitava tutti questi grandi musicisti che dovevano suonare con lui, li faceva sbronzare, drogare, prendersi bene e tutto, tutti pensavano di essere in chill, a un certo punto arrivava lui, prego, adesso registriamo.
2: Prego, voilà. Che attitude. Va bene, volevamo giusto rendere anche una versione radiofonica, probabilmente queste chiacchiere serali le tagliamo e sarà la 170esima traccia, che è l'ultima che ci manca per uscire definitivamente, e presto anche tu Angelo li potrai riascoltare tutti.
1: Dai, è grande, io vi ringrazio ancora di cuore e
2: grande
1: tanto
2: tu.
1: Ci rivediamo presto,
2: certo.
3: Ma prima di chiudere,
1: sapete, vengo spesso in City, quindi dai,
2: certo.
3: Prima di chiudere volevo proporti un ultimo ascolto collettivo di una scarica di brani di questo tuo album.
2: Tu li senti, li apprezzi, riesci a sentirli decentemente? Se li mandiamo da qua, sì.
1: Ma io li ascolto, faccio fatica ad apprezzarli.
2: Ottima risposta. Risposta esatta.
7: Crudo o cotto? Ah, elicottero.
8: La droga, loro, noi e l'amore.
6: Lei deve rispettare, camerata La Russa, l'opposizione in quest'aula.
7: Allora, ci fermeremo un attimo all'autogrill per fumare.
8: Ma quanto mi dispiace per Yannick Sinner, mannaggia, con sta storia del Crystal Ball, un po' inguaiato. Speriamo che esca l'innocenza di questo ragazzo altatesino.
9: Cosa pretendi che facciamo? Metterci un gonnellino e ballare da una? Se vuoi bestemmiare, amico, vieni qua. Dio maiale, Dio porco in quantità. Buoni come lui proprio non ce n'è, perché non esiste ale. Hai voglia di bestemmiare, Dio maiale, puoi bestemmiare anche tu.
7: Istituzioni, Stato, Chiese, Polizia. Accidenti, mi viene da vomitare. Sta fermo lì che te lo do io il promemoria. Con Caffè San Pietrino ti porti in città un sorso di rivolta. Caffè San Pietrino, un sorso di rivolta. Pagavo per i campi di Buffalora, sì. Come vi ero arrivato, chissà. Un amico non voleva portarmi al metro. Più veloci di ali miei piedi. Lui preferì la tangenziale.
10: I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Fuck the royal family. Fuck Windsor. Just singing. Sitting fuck Windsor.
7: Mai scorderai l'attimo corso regina che tremò, l'aria si incendiò e poi megafono a lottare per la libertà e la dignità umana, ma chi potrà? Eccoci qua, chi mai fermerà la follia che come un cancro nelle strade va? Chi mai annullerà gli ordini su Amazon? Chi da questi incubi

0: Barbero, sei tu il nostro condottiero, sceso come un fulmine dal cielo. Barbero, sei tu, col pugno tuo più forte, tu che hai messo KO la morte.
1: Incredibile, veramente mai, eccezionale, mai veramente eccezionale.
0: Scorderai.
1: Davvero una cosa più unica che rara, della quale ti ringraziamo. Poi alla fine una delle grandi verità che abbiamo detto, anche scritto, che il vero format è l'amicizia, la storia, la relazione delle persone, stare su, tenersi, esatto. su, ecco.
2: Esatto, è quello che ho cercato di fare fin dal primo audio, proprio quando appunto lo condividevo. Non era per cercare approvazione o applausi, era per breccare un po' quel senso di solitudine che abbiamo un po' tutti, che oramai invade veramente non solo gli schermi che abbiamo in mano e tutto, ma lo vedo un po' capillare. Quindi se non si usano sti mezzi per interconnettersi, tra virgolette, nel vero senso della parola, anche a rompere i coglioni, almeno comunque però è una risposta, una certa. E dove non c'è risposta, però almeno comunque, se c'è curiosità, quell'audio poi è stato ascoltato in qualche maniera, anche dove non è stato ascoltato, però è arrivato.
1: Sarà così, sarà sicuramente così.
2: L'audio non ha mai preteso nulla,
1: è lì.
2: Anche appunto brecare la solitudine non è pretendere, è un desiderio alla fine che abbiamo un po' tutto di vivere in armonia e in condivisione.
1: Grande, davvero, Angelo, ti vogliamo bene.
3: Angelo, sei il nostro eroe.
2: Anch'io, caspita.
3: Sei il nostro eroe.
1: Domani lo pubblichiamo, speriamo che possa rompere ancora tante solitudini, che possa invadere, possa anche creare un po' di cazzo di curiosità di come si fa ad alimentare un immaginario, a lottare contro i fantasmi mettendoci solo la fantasia, la creatività, tutto quello che ci rimane. Grande, grandissimo. Grazie, ti vogliamo bene, grazie. Un abbraccione.
2: Un abbraccio.
3: Un abbraccio, Angelo.
1: Ciao, buona serata, grazie ancora.
2: Grazie ancora, buona
1: ciao,
2: serata.
1: Ciao.
4: Angelo, ciao. Ciao, Angelo.
5: Solo quello che falta, se lo sapessi, vi importo. Prendete giù mia pelle. Che primo collocante, non richiesti io solo.
6: Un, dos, tres, investo tre vigili urbani a Roma. Un, dos, tres, che bella la capital. Un, dos, tres, investo tre vigili urbani a Roma. Un, dos, tres, che bella la capital. Arriva ora, la macchina, stampati sul cofano, me li son trovati. Un, dos, tres, investo tre vigili urbani a Roma. Un, dos, tres, che bella la capital. Un, dos, tres, investo tre vigili urbani a Roma. Un, dos, tres, che bella la capital.

0: ormai questo ufficio. Probabilmente lo distruggo.
1: Come buzzi?
0: Ma di sotto, come già. Ho proprio pensato nei giorni precedenti.
2: Quando tu sei Maserati, Oh, cazzo, di chiamate un Maserati, raga. Chiamate gli amici Cerignola, facciamo un furto.
3: Cerignola, facciamo un furto.

0: di un lavoro. Ha collaborato con l'FBI in molti casi come realizzatore di profili psichici. 5 anni fa però, mentre lavorava sul caso di un serial killer, si è spinto troppo in profondità nella mente dell'assassino,
1: con il risultato di diventare esattamente uguale a lui.
0: Esattamente uguale a lui. Esattamente uguale a lui.

23:36, diretta dal mio Nokia 3310, perfetta sintonia con il GSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Avete ascoltato Angelino, il maestro, che ci ha droppato le sue note audio per dire 10 anni. Angelino! Oh.

0: Domani sarà il giorno dell'audiovisivo.
1: Domani è un giorno particolare.
2: Che troppo. Che cazzo giorno ci sta?
1: Lo che troppo.
0: Giorno. Domani. Domani è un altro giorno. Domani.
3: Venerdì.
0: Però.
3: Sì, domani è venerdì.
0: In equivoco. Il nostro pivot.
4: Pivot. Pivot. Pivot. Pivot. Pivot.

0: Oltre 170 note vocali selezionate dall'Arside. High quality. Insomma.
1: Col microfono rappato. Però dai, quel barometro interno esistenziale di questo angelino
2: ha tirato fuori con quella maestà, con quella classe, vero maestro.
1: Si è messo a nudo, diciamo, completamente. L'ha fatto per mettersi in contatto, per mettersi in relationship. Quello che un po' oggi manca.
3: Distortion is what you want, distortion is what you want. Distortion is what you want, distortion is what you want. Distortion is what you have, distortion is what you have. Especially with you, if you put this, more distortion, this is what you see in the short term.

0: nostra famiglia.
1: Capitano, se ce l'hai, mandala.
2: Ponti siamo sballati persi, ci siamo persi nel bosco, la nostra dignità non è una novità, drogati a volontà.
3: Dammi 10.000 euro che mi vendo un rene. Non riesco più a pagare le bollette, non arrivo a fine mese. Ti voglio troppo bene, vi odio troppo bene, ma aghimi. Dammi 10.000 euro che mi vendo un rene.
4: E l'estasi spirituale, il momento in cui il devoto, attraverso la sua pratica spirituale, è in grado di unirsi all'energia divina.
5: Dietro i corsi di difesa personale, di meditazione e di yoga si nascondeva una setta gestita da un uomo che a tutti raccontava di possedere poteri sovrannaturali.
6: Avvicinava le persone non vulnerabili, diceva loro di poterle aiutare, in alcuni casi anche di poterle guarire. In realtà li trasformava in sessualmente.
7: Allora, scusate se interrompo, volevo leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati per l'Artside, ma in questo caso per Argentina.
8: Esatto, hai visto fare la base sotto, bro, altrimenti è un casino.
7: Io?
8: E penso di sì. Ok, dicevi?
7: Allora, dicevo.
8: No. Dai! Oh, ma guarda, cioè, ti funziona anche questo.
7: Dai!
8: Volendo. Ma ah, perché? No, ti abbassa. Parla.
7: Allora, dicevo che c'è scritto. C'è scritto Ronson, che noi conosciamo bene, avendo editato tutta la tracklist di Angelino. Si presenta anche.
8: Ah, Ronson, giusto?
7: Si chiama Irene. Ciao, Irene, ti vogliamo bene, ci saluti. Ti Ciao, salutiamo. Chi ha delle tracce da mandarci?
8: Attenzione.
7: È la cosa che ti interesserà di più, che ti farà battere il cuore.
8: Boom, boom, boom, boom.
7: Che probabilmente a Marco Columbro.
8: Dai!
7: Irene, guarda.
8: Dai, ti prego, Irene.
7: Vedi tu, il canale Telegram dell'Artside, te lo scrivo in privato. Non mandare qua blackout perché sono dei bastardi, fanno sparire tutto. Adesso ti contattiamo. Grazie, sei fantastico. Che meraviglia.
8: A questo punto se la trovo sempre in tributo.
7: Io vorrei sapere.

ti sorreggerò al momento dell'ingresso. Dai turbamenti che a Santa Eufemia da oggi incontrerai per la tua via, dalle piallate, dagli inganni del tuo tempo, dagli sfasamenti che a questa festa per natura attirerai. Ti solleverò dopo un cirum come fosse pancarcore, godiamoci ossessioni e manie.

vagavo nei campi di Buffalorassi. Come vi ero arrivato, chissà. Un amico non voleva portarmi al metrò, più veloci di ali miei piedi. Lui preferì la

lettero. Soprattutto fumo e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano alla demenza. I profumi delle bancarelle inebrieranno i nostri corpi. La buffata d'agosto non placherà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli.

0: passate lì a menarvela, Dio cane, nelle vostre gallerie, tappezze seghe. Ma poi guarda qua, la gente che ha sofferto con l'Arsider. Stiamo cercando insieme a Ronson i vocali perduti. Irene ci sta ascoltando in diretta.
1: E forse quindi anche vogliamo ringraziare quanto allo studio di Via Teulada di Radio Blackout. Abbiamo ritrovato a quanto pare alcuni degli audio scomparsi.
2: E stiamo cercando, li troveremo.
1: Dal progetto Audio Virus, stanno bene, sono in questo momento con i familiari, stanno venendo inviati ai magazzini.
2: A chi di dovere per l'analisi e poi per essere riprogettati dall'Arsider. 170 nella versione originale, poi alla fine se tornano a casa mica li possiamo lasciare lì, li pubblicheremo, li aggiungeremo, non c'è problema. Ci scrive Pablo che si è riavuto dal suo lungo sonno e ci dice: Forco 2 Battiato passa in secondo piano. Puoi dirlo, Pablo?
1: Ma certo,
2: puoi dirlo, naturalmente, questa è poesia, non smetteremo di dirlo, quindi venite pure e sucate. Poesia che tra l'altro nasce dalla sofferenza e anche dalla solitudine. Ma salutiamo quando parti mi parti speed me, allora sì va bene, ciao Miki.
3: Ehi, ok, lo fermiamo, andrei fuori.
2: Allora è giusto che rimando la base per avere giusto quel sottofondo che serve. Dicevo che la roba di Angelo non è una minchiata, bastardi, è roba che è nata dalla sofferenza, dall'isolamento, dalla provincia padana. Non dimentichiamolo, sto mostro che divora gli immaginari, le coscienze e ci trasforma tutti in utenti del centro commerciale. Fate attenzione, cazzo! Mentre guidate la notte, se beccate l'Arsider, voi dovete venire qua col 100 euro in mano. No, che dite. E poi dove vai a divertirti? Al settimo cielo. L'Arsider. Roba di qualità. Attacco anche la trombetta.

0: chiamata?
1: Emilio, la diretta l'abbiamo già fatta. Dai, me l'abbiamo prese le pillole stasera?
0: Pillole?
1: No! Sera. La diretta l'abbiamo già fatta, lascia stare il telefono.
0: Ecco perché, non ho preso il telefono. Le pillole.
1: Sostai, fa tanta emozione, poi ci corriamo.
2: Abbiamo fatto...
3: ce l'avevo.
0: Abbiamo fatto anche pochi cannoni, secondo me. È un po' un problema per la... Dai.
4: Ci cambiate o no, non è ironico.
0: Abbiamo avuto da fare questa sera, mi ha spedito Angelino. Ma queste settimane sarà calde, seguite la RSI, la prossima settimana abbiamo un altro peso massimo lì che scalpita, con i suoi avvocati, i cocainomani. Poi abbiamo anche da inaugurare un posto in città, ma non possiamo dirlo per motivi legali.

0: before him shall speak of the wretched sea that worships these shores. Of mother...
1: Un altro pianeta, io non posso star mai vicino a te che tu stai lucido, capito? Perché io sto a 8 step avanti a te, anzi tu che stai 8 step avanti a me, io sto dietro invece. Tu stai fatto e tu stai lucido, io sto lucido, capito perché io sono.

basta che ti descrivo gli ultimi 5 giorni.

Io non ti so spiegare come. Inverto i cavi e funziona tutto. Li rimetto normali e lì funziona tutto. Ma io avevo pure controllato che i cavi fossero attaccati bene, sia da una parte che dall'altra. Quindi, boh, è risolto, però non trovo una spiegazione sul perché non funzionava prima. Escluso, a quanto pare, però, boh, non lo so.

0: Ho conosciuto Marco Columbo in uno squadra.
1: Mentre faceva stage diving con i Ho conosciuto Marco Columbro in uno squat mentre faceva stage diving con i Tirmi Down. Parlò di Paperissima e del Gore di quando presentava con la Cuccarini. Cantava nei Discharge, Top UK Subs, col baffo troppo punk non ce n'è. Chiude gli occhi un istante col ritmo delirante, un disco delle Candegina Gang. Mi sono innamorato di Columbro in una piazza infuocata mentre cade Banca Intesa con una sassata. Mi sono innamorato di Columbro in una piazza infuocata mentre cade Banca Intesa con una sassata. Ha sempre fatto concorrenza a Castagna col suo camper, fottuto strano amore. Roberto da Crema lo chiamo a suonare al Copi, andò fino a Berlino. Dopo gli anni con i Dagnasti, con Caro Maestro ha fatti fasti, ora in pensione lui è. Non perde mai un istante per tuffarsi tra la gente, quanto è elegante lo sai. Mi sono innamorato di Columbro in una piazza infuocata mentre cade Banca Intesa con una sassata. Mi sono innamorato di Columbro in una piazza infuocata mentre cade Banca Intesa con una sassata. Gne, gne, gne, gne, gne. Come lui non ce n'è, gne, gne, gne, gne, gne. Viva il pancole, gne, gne, gne, gne, gne. Come lui non ce n'è, gne, gne, gne, gne. Viva la rivoluzionale, verano sullo
2: Madonna.
3: Momenti di commozione praticamente cerebrale. Grandissimo, Angelino, un maestro, non abbiamo abbastanza parole precise per definirlo. Un'opera gigantesca che tra l'altro si sta espandendo grazie a tutti i fan. Questo è un archivio che abbiamo deciso questa sera, che non si fermerà a 170 titoli. Quindi grazie mille Irene Ronson, grazie anche a Marco Panchina Rizzitano, che è un altro nostro featuring, se ci sta sentendo. E tutti i featuring dell'Arsider li troverete domani dentro il telefono Angelino. Ne aggiungeremo man mano, aggiungeremo l'intervista, insomma, roba forte, sempre in connessione. Mezzanotte in punto, intanto.
0: E quindi non ci resta altro che dirvi, come sempre,
4: come tutte le notti, buonanotte.

Creazioni Musicali presenta Pronti a ballare. Anche con i messaggi vocali arriva la compilation che trasforma ogni nota in pista. Telefono Angelino, archivio Virus 2015 20 25. Con i grandi successi Boffa l'ora, le persone anziane, farò la booking. Se fai il carabiniere, elicottero. Mille occasioni per scatenarsi a house, dance.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: still the hope of the world.
1: Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non c'hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.